0: Dai, Erne!
1: Dopo tanto tempo dai, io ho fatto.
2: Ma tanto loro il primo, poi vincono due.
0: Marco, Marco, buon lavoro, buona giornata.
1: Ciao anche Marco. A voi ragazzi, ciao. Saluto, un bacio a tutti i gladiatori. Ciao ragazzi.
3: La notte dei gladiatori.
4: La notte.
3: Notte.
4: Dei gladiatori di dimensione suono Roma.
5: Mi depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as our till ya.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Studio medico, un tizio entra molto preoccupato e fa: dottore, ho un problema, vedo tutto doppio. Il dottore fa: capisco. Allora guardi, per cortesia, si sdraghi sul lettino. Quello fa: e quale dei due?

0: talk about? Gladiatori.
1: Notte.
0: La notte.
1: Gladiatori.
0: Notte.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte, buon giovedì 3 di settembre, ecco. Geppo Greco, la GNG, anche di notte a farvi compagnia.
2: E adesso stiamo arrivando ad uno dei momenti più attesi della notte, no?
1: Sì,
2: perché ogni notte
1: siamo,
2: oltre alla musica, oltre alle battute, oltre alle risate, vi vado a leggere la sinossi di uno dei miei
1: momento
2: ultimi romanzi.
1: Profondo, no? Anche,
2: momento
1: no?
2: Di letteratura.
1: Certo,
2: no?
1: Ci sta, di cultura, di cultura, certo, ecco.
2: Allora, oggi ti vado a leggere l'incipit del mio nuovo romanzo.
1: Oh.
2: È un romanzo di guerra. Ti piacciono i romanzi di guerra?
1: Ma insomma, la guerra a me piace.
2: Vabbè, poi, comunque parla di un reduce del Vietnam barese.
1: Chi eri? Lo Banfi, no?
2: Sì. Ed ex berretto verde che arriva in una cittadina, sì, dello stato di Spinaceto.
1: Ah, stato di Spinaceto.
2: E viene perseguitato senza motivo dallo sceriffo locale, scatenando così una violenta reazione e una caccia all'uomo nei boschi di Spinaceto.
1: Ma scusa, ma questo è Rambo, no?
2: Hai azzeccato anche l'attore, pensa.
1: Eh?
2: È con Lino Banfi.
1: Ah, Lino Banfi.
2: Sì, infatti non sentito la Rambo il mio nome.
1: Come si chiama?
2: Rambo.
3: Porca puttana.
2: È Rambo.
0: La notte dei gladiatori.
4: La notte.
0: Notte.
4: Dei gladiatori di dimensione.

0: Gladiatori, ma che musica anche di notte!
1: Che musica, che ritmatica. Musica, che musica, ma
0: io sono ancora rimasto a Rainbow. Salutiamo di nuovo Baffi,
1: allora adesso però purtroppo signori e signore è il momento di lasciarci, ma è solamente una separazione temporanea
0: per qualche ora, andiamo a riposare un po', dalle 6 saremo di nuovo qui con voi per la puntata del giovedì.
1: Non ve la perdete perché quella giovedì è veramente tanta
0: è ricca,
1: di contenuti. Per questa notte è tutto, Geppo e Greco vi salutano, buonanotte e sogni d'oro.
0: Ciao.

0: Fake History.
1: Sono arrivate le 3 e partono qui le nostre 2 ore insieme. Dimensione sono Roma con la voce di Don Cash a tenervi compagnia in questa splendida notte che è ancora alle temperature quasi estive. Possiamo fare un po' i sexy, che è anche il titolo della prima, che ci riporta indietro quando eravamo giovani, al 2001. French Affair con Sexy.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

La miglior musica, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi, in casa Dimensione sulla Roma con lo zio Don Cash. C'è stato anche Bruno Mars con noi questa notte, Anima, Joji, The Bowser, Tom Model. Ma non accontentatevi, ora un po' d'Italia. Serena Brancali, The Colors, Merck & Cremont con Partenope.

0: Rhythmic History.
1: Voglia di musica, voglia di ritornare giovani. E allora ragazzi, torniamo tutti insieme al 1994. Quindi cinture di sicurezza allacciate. Anche così, anche se siete sul divano, dice me sta rilassando, ma che te frega, tu allaccia la cintura. 94 per tutti, dal Festival Bar, le note della mitica La Bouche. Vuoi essere il mio amante? Be my lover.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. La

0: Music History.
1: Ragazzi, sono arrivate le 4 e allora buon quasi giorno e buonanotte di sicuro in compagnia di Don Cash. Staremo insieme per la prossima ora e poi ci risentiamo come tutti i giorni dalle 16 alle 19 nel drive time della capitale. Ma adesso mettiti comodo, comoda, che ti riporto indietro al 2000 con Picotto e la sua Comodo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
0: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: oddio che fa.
1: La musica, le hit senza alcuna interruzione. In casa Dimensione Sonoroma con lo zio Don Cash c'è stata Angelina Mango, Dua Lipa, Madonna. E ci aspettano ancora i Pinguini Tattici Nucleari, Eminem, LP. Ma subito un giretto con il nuovo brano di Manu Chao e Karol G. Viajando por el mundo, me gustas tu. Alto il volume.

0: History.
1: Si va avanti e indietro nel tempo sulle ali della musica anche di notte. In compagnia di Don Cash vi ricordo che l'appuntamento di giorno con me è tutti i giorni dalle 16 alle 19 in quello che è il drive time della capitale. Che ardaie sia con te. Ma adesso con te si ritorna indietro dritti a 20 anni fa, 2006. Rock the Party, c'è Bob Sinclair. Alto il volume.
2: Rhythmic History. La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: allora ci stiamo per salutare. Eh sì, ragazzi, è arrivato. È arrivato il momento in cui ci salutiamo. L'appuntamento ve l'ho già dato, ma ve lo rinnovo. È più tardi alle 16, come ogni giorno, nel Cardaglie sia con te, il drive time della capitale. E fortunato chi è già sveglio a quest'ora e chi ci sarà dopo. Lucky Ones, come il titolo della novità di Topic. Peace out.
1: Dimissione suono Roma, novità.

0: Extended Version.
1: Giovedì mattina insieme a Lorenzo Palma, dai, quasi vicini al weekend, settimane che volano, temperature sempre alte, ripartenza, ma lo facciamo con un viaggio che ci permette di ritornare negli anni 90 e negli anni 2000, almeno in questo letto insieme, Lauren Wolf dal 2004. Ripartiamo questa mattina con il 1999 e Prezioso.

0: Eurythmic History Extended Version.
1: In arrivo un progetto multietnico, tra i tanti c'era anche un italiano coinvolto nei Negro Can di Cadaves Que Te Veo, che sentiremo la versione di Jerry Ropero 1999. L'anno prima invece usciva Major, artista svedese che fece poi solo questo pezzo di successo, Olle Bademone e la versione remix, e subito JCA di I Begin to Wonder.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rosa.

0: Registeri Extended Version.
1: Estate 1995, W da sentire con a Dancing with an Angel, ma anche Baghdad, quelli di The Bomb, lì insomma capolavoro, insieme a Lorenzo Palma fino alle 6 del mattino. Non potevamo tralasciare la parentesi un po' spagnola questa mattina, anche se il progetto è nato in Belgio, sto parlando di Paradiso, lei invece è la cantante spagnola.
0: Ritmic History Extended Version.

0: Extended Version.
1: Da Hamburgo arriva Billy Ray Martin, ha dato voce al progetto italiano dei Datura per Mystic Motion del 1995. Dal 1990 anche Double D featuring Danny Estate di quell'anno, e ripartiamo invece con AD883, la versione remix di FL65 di uno dei loro pezzi più famosi, La regina del celebrità.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History.
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Hitmic History Extended Version.
1: From disco to disco di Whirlpool Production, da risentire anche Ali. E siamo arrivati al momento di salutarci, almeno per questa mattina. Io sono Lorenzo Palma, vi aspetto questa sera, mi auguro, con un po' più di freschetto a partire dalle 19 sul rooftop per il salotto estivo. Tra poco Geppo e Daniele Greco, e quindi la versione G&G della Svezia.

0: signori, buongiorno! Siamo in ritardo.
1: Ci dobbiamo sbrigare.
0: Le 6 e 2 minuti. Lorenzo Palma, prossima volta paghi un.
1: Grazie, Lollo.
0: Grazie.
1: Ha lasciato il caffè pagato, lascialo perdere. Allora, cari amici, come promesso ieri, siamo già giovedì e inizia la discesa verso questo nuovo weekend. Un weekend che sarà ancora in compagnia di Daniele Greco.
0: Sì, io non mi fermo mai. Sono qui. Buongiorno.
1: Sabato compreso.
0: Sì, sì, buongiorno. Buon giovedì 3 settembre. Ciao, Geppo.
1: Ciao, Daniele.
0: Eccoci qua, la versione GNG della sveglia dei gladiatori. Senti un po' che ci abbiamo stasera. Sì, stamattina.
2: GNG, Roman Passion.
1: E di chi è questa voce?
0: Questa voce è sensualissima.
1: Io voglio conoscere il volto di questa voce, assolutamente.
0: Va bene, ecco, allora, abbiamo anche la versione femminile.
1: Esatto, allora amici, come al solito, anche oggi ci aspettano 4 ore ricche di tante risate, buona musica con tutta la nostra hit, soprattutto i nostri amici che ci verranno a trovare, perché già nella prima ora, dopo aver riascoltato una replica del nostro Antonio Giuliani, torneremo con l'Almanacco. E così a cascata fino alle 10,
0: vai,
1: con Emiliano Bonini con Vox Populi,
0: Antonio Giuliani,
1: i vostri messaggi e soprattutto anche oggi un bel momento gioco, perché
0: torna
1: c'è l'arena dei gladiatori.
0: Torna l'arena, bene, siamo molto carico, ti vedo molto carico.
1: Io sono carico perché stiamo andando lentamente verso il weekend.
0: Bene,
1: primo weekend di settembre.
0: Il primo weekend di settembre, chi l'avrebbe mai detto?
1: Pure agosto se lo siamo levato, mo a piano piano. Allora, come al solito, iniziamo con una bella barzelletta. Ricordiamo di nuovo il numero di
0: 3930 119 119, quello vale per sempre per mandare i vostri buongiorno,
1: ecco, fateci sapere
0: qualsiasi cosa insomma,
1: se entrate, uscite, se tornate.
0: C'è Corazzon oggi?
1: Corazzon sì, ci abbiamo anche il nostro, quello nostrano.
0: No, quello nostrano è già andato ieri, direi che basta. Va bene, direi di iniziare.
1: Sì, risate piccanti stamattina, partiamo subito, dai.
0: Molto quella hot.
1: Esatto.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Di buon mattino il nostro amico, il pensionato, il signor Giovanni, si sveglia con un sorriso a 32 denti. Tant'è che la moglie lo guarda e fa: buongiorno Giovanni, come mai così allegro? E Giovanni fa: Adere, il telegiornale ha detto che st'inverno sarà duro per tutti.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2000.

0: Samurai Jay al centro di un putiferio, di una bufera.
1: Sì,
0: social.
1: Ma già è passata questa bufera. Tanto sai che ai ragazzetti di oggi gli piace sta musica, quindi si sono fatti due risate quando gli si è bloccato l'autotune e è finita lì.
2: E non importa, sì, ciao ragazzi.
0: Le 6:10.
1: Ah, noi scherziamo,
0: No, ma si scherza, dai, questo è un programma comico, lo ricordiamo sempre.
3: Certo, no. Buongiorno Geppo, buongiorno Daniele, buongiorno radiatori e vedetrici. Un saluto e una buona giornata da Zanzara. Dai, oggi gnocchi.
0: Oggi gnocchi,
1: ma soprattutto, come ho detto in apertura, oggi inizia la discesa lenta verso il weekend.
0: Oggi è 3 settembre ed è la giornata mondiale dei grattacieli. Saranno contenti a New York City
1: Allora aspetta che te lo dico in americano. Oggi è lo Skyscraper Day. Allora noi qua a Roma noi possiamo festeggiare tanto perché ce n'è uno solo. Quello all'Eure, cioè che poi grattacielo.
0: Due.
1: Uno di uffici e uno di abitazione.
0: Uno dei Totti, l'altro dei di chi lavora.
1: L'altro sarà di Rino. Allora io direi di fare una cosa. Oggi tutti sotto al grattacielo che festeggiamo.
0: Dai, sì, sì,
1: portate pasticcini,
0: tutti all'Eure.
1: Lingue di gatto, tramezzini.
0: Tutti all'Eure. Origine della data scelta in memoria dell'architetto Lewis Sullivan, nato proprio il 3 settembre del 1856 ed è considerato il padre dei moderni grattacieli. L'obiettivo è celebrare l'ingegneria, l'architettura e le grandi strutture verticali che caratterizzano i profili delle città di tutto il mondo, tranne quelle di Roma.
1: Te posso dire, te spiego io. Allora, tante città si sviluppano verso l'alto, però più sviluppi le cose verso l'alto e più copri la luce. Quindi non è che ci vuole Sullivan per dire questa cosa.
0: Mr. Sullivan.
1: I romani che facevano? Sviluppavano in larghezza, noi siamo allargati, siamo arrivati fino a Costantinopoli.
0: Esatto, è vero. No, perché metti in grattacielo a Roma,
1: Ma 200 metri.
0: Stona, una roba brutta.
1: Guarda, ecco, quello che hanno fatto all'Eure, per carità, è un simbolo di modernità, quello che te pare, però a mio avviso c'entra poco con scala
0: in Italia. Ce ne sono a Milano tanti grattacieli a Milano,
1: però è una parte di Milano costruita da poco.
0: La Milano nuova, City Life.
1: Ma pure se vai a vedere la vecchia Milano, ecco, è il Duomo che è alto, per carità. Qui poi mi sembra che c'era una cosa, non so se è vera questa cosa, mi ricordo che non si potevano fare costruzioni più alte del Vaticano.
0: Sì, mi pare ci così, fosse una
1: ci dobbiamo documentare. Però certo, le nuove metropoli, quelle futuristiche, ci stanno pure bene i grattacieli. A Roma
0: Shanghai, ad esempio, negli ultimi anni, insomma, tante metropoli cinesi, giapponesi, insomma. Vabbè, però noi ci teniamo i palazzi bassi.
1: Ma a noi ci piacciono le case basse.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
5: Estate. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Just the way you are. Gladiatori, buongiorno.
1: Senti un po'. Buongiorno a tutti i gladiatori, Giuliano da Roma.
0: Ciao Giuliano.
1: E per quanto riguarda i vincoli degli edifici, per non sperare, la cupola di San Pietro è una diceria. Era solamente legato al fatto del buon gusto, perché comunque bisognava rispettare la visione della cupola di San Pietro come immensità e come quella, l'edificio più alto della città. Però diciamo che noi, oltre ai grattacieli, in tutto il mondo noi abbiamo un primato, quello delle buche, noi prendiamo in profondità, andiamo giù in profondità. Buona giornata a tutti.
0: Grazie, grazie, perché parlavamo dei grattacieli oggi, la giornata mondiale dei grattacieli.
2: E io infatti mi sono andato a documentare, perché ero ignorante in materia, mi sono documentato, infatti
0: è vero, ha ragione l'amico.
2: Superare il cupolone non è mai stata una regola scritta.
0: È buon senso, ecco,
2: Però fuori dal centro storico e rispettando i vincoli paesaggistici si possono costruire. È stata mantenuta questa regola non scritta per anni, anche per mantenere, diciamo, l'aspetto di Roma legato all'antichità, cioè, quello che ci ha reso famosi in tutto il mondo.
0: Se c'è un edificio di 100 metri, uno dei 50, cioè, stona un po'.
2: E infatti gli edifici alti sono stati fatti tutti abbastanza lontani dal centro, però non c'è mai stata una regola scritta. Ha ragione il nostro
0: amico, vedi, i gladiatori come sono sul pezzo stamattina.
2: Anche perché c'è sempre chi ne sa più di te, no? C'è sempre da imparare.
0: Dai, tra un po' scopriamo cosa accade nella storia proprio oggi, 3 settembre.
2: Perché sta arrivando l'almanacco del giorno oggi.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate. Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Algida cornetto classico per 8 480 grammi.

0: 2,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem. Ogni giorno il meglio.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
2: La situazione meteo non cambia sul Lazio questo giovedì 3 settembre, la pressione atmosferica ancora alta, il tempo si mantiene asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi e gran caldo continua a farsi sentire nelle diverse località, con punte massime di 34-35 gradi ad esempio su Roma, ben oltre le medie del periodo. Al più soffrirà un po' di vento sul litorale debole o moderato. Vi anticipo che questo caldo sarà in graduale intensificazione entro il weekend, dunque rimanete aggiornati sulla nostra gratuita ed aggiornatissima Trevi Meteo.
3: Su Dimensione Suono Roma,
1: la sveglia dei gladiatori. Yeah!

0: Reserve su Dimensione, sono Roma Gladiatori, buongiorno, le 6:27 di questo giovedì 3 settembre.
1: Ed è il momento di fare un po' di cultura grazie all'almanacco del giorno oggi.
0: Pronti a scoprire un po' di curiosità questa
1: allora,
0: giornata.
1: Partiamo proprio dai santi.
0: I santi.
1: Oggi è 3 settembre, giusto?
0: 3 settembre, San Gregorio Magno.
1: Il santone, ma non santone tipo quello indiano, un santone perché è molto importante. Anche perché San Gregorio Magno è il protettore di musicisti, cantori, produttori di passamaneria e di bottoni, insegnanti e pensa proprio i papi.
0: Quindi
1: insomma, anche i papi.
0: Quindi,
1: oggi è il Papa, deve pagare aperitivo.
0: Oggi in Vaticano è quasi festa.
1: Oggi il prevo deve pagare aperitivo.
0: È Santa Febe. Santa Fe, cioè Santa Santa Fe.
1: Ah, Santa Fe, avevo visto Santa Fe, andiamo in Messico. Allora, dai, oggi nasceva uno degli uomini più importanti nel mondo automobilistico.
0: Il grande Ferdinand Porsche.
1: Già il cognome dice tutto, Ferdinand Porsche.
0: Che ha inventato il Porsche?
1: Ingegnere, imprenditore, nato nella Repubblica Ceca, e è lui l'inventore della famosa forma del maggiolino. Che
0: vero.
1: Poi, se tu ci fai caso, il maggiolino abbassato ed allungato non è altro che la Porsche Carrera.
0: Esatto.
1: Quindi vedi, ha inventato una delle forme automobilistiche più riconoscibili della storia del mondo a quattro ruote.
0: E ancora oggi leader automobilistico delle macchine di lusso.
1: Anche perché Porsche, se c'è la Porsche, stai messo bene.
0: Facciamo gli auguri a Natalia Estrada, simbolo degli anni 90, la showgirl.
1: Beh,
0: che tutti abbiamo amato.
1: No.
0: Senti un po', te la ricordi sta pubblicità?
2: Se è caldo, mi spoglio.
1: Era la compagna di Paolo Berlusconi, no?
0: Il fratello di Silvio.
1: Esatto, lei grande showgirl, grande presentatrice, poi di punto in bianco cambia vita e oggi cosa fa?
0: Dal 2004 si è trasferita in Piemonte. Si è aperta un ranch e vive lì in tranquillità.
1: Al compagno che insegna istruttore di equitazione americana.
0: Ma ha fatto bene, ha fatto i soldi lei negli anni 90.
1: Esatto.
0: Ha detto, sai che c'è bassa televisione.
1: Ma poi c'è tanta gente che a un certo punto, magari tutta questa esposizione mediatica dopo un po', magari stucca pure.
0: Sì, sì, sì, è vero, è vero, è vero. Auguri a Julio César, il grande portierone dell'Inter.
1: Ah, no, imperatore di Roma, Julio César. Ah, Julio César.
0: Julio César, che ha vinto anche il triplete nel 2010. E sempre gli eventi sportivi. Nel 1960 alle Olimpiadi di Roma Berruti vinse l'oro.
1: Questo è un oro che ci appartiene,
0: vero,
1: veramente
0: lo metto
1: Berruti. Qui a Roma, grande Livio Berruti,
0: fece un
1: grande
0: tempo record ai tempi, grande, 20 grande secondi e 5.
1: Comunque sta cosa di Natalia Estrada mi è rimasta qui, voglio andarla a trovare al ranch.
0: Vamos al ranch di Natalia Estrada. Vamos.
3: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.

0: Eurythmic History 80.
1: Che ci fa quell'uomo lì davanti allo specchio, Geppo?
2: Si sta guardando, riflette.
1: Si specchia,
2: Facciamo un fantastico salto negli anni 80, precisamente nel 1987, per colui che non ha bisogno di presentazioni.
1: Miss Michael Jackson, l'abbiamo vista in biopic, fa fruttissimo.
2: Questa è Man in the Mirror.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: possibile uscita sì. del 2
1: credo che
0: 2.
1: Sia già in preparazione,
0: è in preparazione
1: il secondo capitolo, perché il primo meraviglioso ti lascia
0: bellissimo.
1: Comunque a un certo punto della sua carriera e noi vogliamo sapere tutta
0: esatto,
1: la storia.
0: Siamo rimasti lì, siamo rimasti a metà
1: appesi
0: e l'uscita del 2 del biopic 2 di Michael è prevista indicativamente tra la fine del 2027 e l'inizio
1: e
0: del 2028.
1: L'aspettiamo
0: Davvero, non vedo l'ora.
2: Buongiorno G&G.
1: Buongiorno,
0: dateci il buongiorno, con la carica giusta.
3: Buongiorno belli di casa, buongiorno.
1: Ciao Sabrina.
3: Gladiatori.
0: Ciao.
3: Comunque non ci apprezzo la frescura che si comincia a sentire adesso.
0: È vero,
3: la mattina presto. Il piacere si svegliasse presto la mattina per andare a lavorare.
0: È sempre un ossimoro.
3: Senti, mo, tutte le risposte in sottofondo. Allora io vi auguro una buona giornata a tutti quanti.
1: Grazie Sabri.
0: Grazie
3: da
0: Sabri.
3: Botteguccia e da Sabrina. Un bacetto a tutti, un bacetto a Geppo.
1: Allora, grazie.
3: Bacetto a Gianluca.
0: Gianluca.
3: Un bacetto a tutti. Ciao.
1: Daniele, non è Gianluca, Daniele, Sabrina.
0: Ma perché è la seconda volta che dico Gianluca?
1: Non voglio
0: Gianluca
1: fare
0: è mio cugino,
1: peste,
0: saluto.
1: Non voglio fare il guastapeste.
0: Sì.
1: Ma il Corazon che ho sentito ieri sera.
0: Corazon,
1: per
0: perché?
1: Corazon, perché è spagnolo, Corazon è spinato, si chiama lui di cognome. Mi ha detto che questo weekend ritorna il grande caldo. Ma siamo agli sgoccioli perché tra 5-7 giorni comincia ad arrivare un anticiclone un po' più fresco, quindi teniamo duro per un altro weekend perché
0: pronto
1: poi abbiamo... eccolo
0: so corazon.
1: Ma è vera questa cosa dei 7 giorni?
0: È tutto vero,
1: tipo The Ring, certo.
0: Scarica l'app di Trevi Meteo.
1: 7 giorni.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Estate.

0: saputo che hai mangiato molto in questa in queste vacanze. Bravo Geppo, bravo.
1: Mi sono mangiato pure un pezzo di località.
0: Gladiatori, buongiorno, state con noi, sta arrivando una replica del nostro romano doc Antonio Giuliani,
1: che più tardi ritroveremo con altri due interventi in diretta tra le 8 e le 9.
0: Poco.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab, yeah. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.

0: Le Spice Girls, le 59,
1: una volta. Le Spice Donne.
0: Gladiatori, buongiorno. C'è una replica da sentire.
1: Sì, andiamo a riascoltare una replica del nostro Antonio Giuliani, ma più tardi torna con altri due interventi tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
0: Giuliani the best.
2: Giuliani doc.
3: Estate.
4: Antonio.
5: Buongiorno. Buongiorno Geppo. Buongiorno Daniele, detto il Sorcio.
0: No, perché?
5: Sì, perché visto che appena in radio c'è il famoso buco di speaker.
0: Ma è stato arrestato, Rino.
5: Sì, ma tu ti insinui, tu ti insinui dentro,
0: un terzo
5: capito?
0: Incomodo, un terzo
5: però devo anche ammettere che te la stai cavando molto bene. Anche perché vicino c'è Gippo, capito? C'è una bella mano, diciamo, certo. Ragazzo. Ma a parte i complimenti, oggi vorrei terminare. Visto che non c'è stata questa possibilità, non so se ricordate, no, la mia rubrica che andava ogni mercoledì, noi italiani siamo i matti ma gli altri fanno i fatti.
1: Chissà,
5: io no, perché l'ho scritta io. non me la posso scordare, però siccome non c'è stata l'occasione, perché nell'ultima settimana prima della pausa ho avuto dei problemi, insomma, di connessione, a Giulia, che ci devi dire? Volevo chiudere questa rubrica con il fatto che noi italiani siamo i matti e gli altri fanno i fatti. Mi dava fastidio questa cosa che veniamo sempre etichettati, no? Come i matti, gli italiani sono matti. Devo dire la verità, ci hanno ragione, perché poi a fine siamo matti davvero e non si può fare niente, e quindi l'ho rinominata noi italiani siamo i matti perché noi famo proprio i fatti. E lo si può confermare da questo, dopo aver letto la notizia di due amici italiani, sì, che per non pagare il biglietto del traghetto di più di $2,000 australiani, circa 1200 euro, niente, la stupidaggine, per un viaggio di 45 minuti da Adelaide per arrivare alla baia dei canguri. La Kangaroo Island, denominata Christmas Cove. Sapete quanto ci ha messo? Ben 4 ore. Ci hanno messo 4 ore, sti ragazzi. Perché si sono costruiti la zattera da soli.
1: No,
5: dovete andare a vedere il video. Vedere il video.
1: Vabbè, lì è pure pericoloso, stanno gli squali lì.
5: Dice squali, come si
1: ricorda?
5: Bravo, era quella. Tipo. C'è squali, squilli e chilli. Oh, si sono costruiti questa zattera da soli. Una zattera fatta in casa con un motore da 9 cavalli. Che a sto punto, visto insomma il saltare da zattera, perché veniva sbattuta da tutte le parti, era meglio 9 canguri. Perché, no? E stai lì, stai in Australia, non è che. Un barbecue. Il barbecue su zattera. È un water funzionante. Hanno sfidato, praticamente hanno sfidato questo tratto dell'oceano con non poche difficoltà, certo. Ma hanno dichiarato che la difficoltà maggiore è stata quella di girare i sarcicci. Non sto scherzando sul barbecue, perché se guardate il video che hanno postato loro, gli italiani, certo, tutti avranno detto: vedi che gli italiani è un popolo dei matti, sì, ma noi con l'ingegno, l'arte e la scaltrezza spennemmo meno dell'altri, hai capito?
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Che mi fai?
1: Buongiorno Geppo, buongiorno.
0: Tutto bene, benissimo, siamo qua.
1: Oggi è una bellissima giornata anche oggi, sperando che non si suda tanto, che non fa caldo.
0: Speriamo, purtroppo no.
2: Oggi va a caldino,
1: per tempo cambierà prima o poi,
0: per forza.
1: Belli, un abbraccio, un saluto a tutti e buon lavoro.
0: Ciao Nico da Mentana, ciao, buon lavoro. Anche a te, buon lavoro a tutti i gladiatori che stanno andando al lavoro in questo momento. Forza, noi ci siamo qui fino alle 10.
2: Sì, siamo al 393 0 119 119. Fateci un colpo di telefono.
0: Oh, prima ora andata, eh.
2: Via.
0: Siamo in ritardissimo, dai, andiamo.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Il tuo mondo musicale
5: a portata di mano.
3: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Buongiorno alla redazione, a Salvatore Lordi, ci sono tutte le news.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. La strage di famiglia. Saranno eseguite oggi le autopsie sui corpi di Luca, Valentina e della piccola Bianca di 5 anni trovati senza vita 2 giorni fa nella loro abitazione a Roma. L'ipotesi degli investigatori sulla vicenda è di duplice omicidio e suicidio. Hanno lavorato per l'intero pomeriggio di ieri i vigili del fuoco per arginare l'incendio scoppiato nella periferia nord della capitale, nella frazione di Cesano. Le fiamme si sono sviluppate in un'area verde minacciando anche le abitazioni. Mobilità a Roma, la ZTL del Tridente per ora resta aperta ai corrieri, lo ha deciso il TAR del Lazio. Il Campidoglio aveva previsto lo stop ad accesso e sosta nelle ore diurne per 3 mesi dal 7 di settembre. Intanto il Comune lavora anche su altri aspetti della mobilità. Proseguono gli open day dedicati alla carta di identità elettronica a Roma. Nel prossimo fine settimana saranno aperti gli uffici anagrafici dei municipi 5, 11, 12 e 13. E per l'appuntamento dalle 9 di domani mattina sul sito Agenda CIE del Ministero dell'Interno. Lo sport, il calcio, Coppa Italia, Udinese Venezia 2-1, il Sassuolo batte invece ai rigori 5-4 il Frosinone e si regala la sfida contro la Juventus. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Sono le 7:02.

0: da Geppo, da Greco è la GNG
1: 703
2: GNG Roman Passion.
0: Ce l'abbiamo femminile stamattina, cosa, eh. È un'altra cosa.
1: Mi scuso con Enrico che ci ha fatto lo slogan fino a ieri, ma questa è un'altra cosa.
0: Scusate, scusate, no, perché abbiamo un po' alzato il livello qui del nostro brand, un brand anche international, sensuale.
1: Esatto, e poi sono, noi abbiamo, diciamo, abbiamo questo brand che vendiamo un po' di tutto: multiproprietà, oggetti, alta moda, tutto, roba da mare, tutto quanto.
0: Tutto,
1: no?
0: Adesso per domani, gran finale della settimana, penseremo a lanciare qualcosina.
1: Stiamo capitalizzando. Tutto quanto è il nostro logo, dai.
3: Una domanda, sì. Perché G e G e no D e G?
0: Spiega io
1: perché D e G verremo citati in giudizio.
0: C'è un altro D e G, ma poco più famoso.
1: Poco più famoso, ma poco, poco. Perché anche noi siamo quotati in borsa. Quindi noi poi, ma poi G e G sono pure meglio.
0: Salutiamo,
1: no?
0: Gli amici Dolce
1: Gabbani. Non è quello dei occidentali Scarma.
0: Summer.
1: Allora, quindi in questa seconda ora che inizia adesso e ci porterà verso le 8, e troveremo anche il nostro amico Emiliano Bonitti che ci verrà a trovare con la sua Vox Populi. Fra messaggi che arrivano, tante risate, la nostra buona musica, noi siamo sempre,
0: ragazzi,
1: qui al 393 0119 119.
0: Noi siamo qui, non ce ne andiamo, anzi raddoppiamo.
1: Via.
4: La barzelletta di Geppo.
1: Coppietta al ristorante, belli innamorati, si guardano negli occhi. A un certo punto lui gli fa: stanotte ti farò passare una nottata di fuoco. Lei fa: wow, davvero? Sì, c'ho il climatizzatore rotto.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 92.

0: vamos, gladiadores, vamos.
1: Hasta Londres.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao. Ciao.
2: Al lavoro.
0: Si va, si va.
2: Questa prima settimana non passa
0: mai. Sempre così, è sempre così.
2: Buongiorno, gladiatori.
0: È tornata dalle ferie, è normale, è normale.
1: Sì, ma già
0: normale.
1: Siamo a giovedì, come non passa mai.
0: È per lei non passa, per lei non passa. Dai, dai, dai.
3: La Dispoli.
0: Che c'è la Dispoli?
1: Che c'è?
3: Possibile gemellaggio con Porto Sant'Elpidio. Porto Sant'Elpidio.
0: Ancora.
3: Si può fare cost to cost.
0: Vero.
3: Senza andare in America.
0: Ma sì, perché andare in America?
1: Basta prendere la Route 66, come si fa in America, no?
0: Prendi la Roma Orte.
1: La Roma Orte è rivedito.
4: Buongiorno gladiatori.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
4: Barbara da Roma. Ciao, sto andando al lavoro. Geppo, ti rispondo alla domanda di ieri.
0: Qual era la domanda?
4: Poi ci andrai in vacanza? No, no, proprio no.
0: Come
4: ti
0: no?
4: Ricordi, io sono quella che lavoro sul set. Dovevi a lavorare sul set.
0: Vai sul set.
4: Però
1: sì,
4: col set rischi che non fa le vacanze né prima né dopo.
0: È vero.
4: All'anno prossimo.
1: Tanti film vengono girati d'estate.
4: Ciao a tutti, buona giornata, buon lavoro.
1: E alla tieni tu, roba, magari ti fai la settimana bianca, st'inverno che c'è un po' più di tempo, che te devo dire.
0: È proprio così, chi lavora nei set lo sa bene.
1: Io sono un attore molto famoso.
0: Sto star hollywoodiana.
1: Sto girando il nuovo remake di un film molto molto famoso, eh.
0: Quale?
1: Rumble. Rumble.
0: Ci spostiamo proprio al Lido di Venezia, perché da ieri ufficialmente è partita l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica.
1: E già sono tanti divi che si sono affacciati. Ieri c'era George Clooney con la moglie.
0: Sì, sono attesi Penelope Cruz, Robert Pattinson, Javier Bardem e tanti altri.
1: Lo sai, non lì poi è anche una bella vetrina, no? Per farsi vedere. Tanti di loro sfoggiano bei vestiti, belle scarpe.
0: Appunto, potremmo insinuarci col brand.
1: Noi con la tuta andiamo là. Con la tuta della diastica di bottoni.
0: La G&G, dico, per la G&G, no?
5: La sveglia dei gladiatori.
6: Estate!

0: che ritmo stamattina, eh?
1: Buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno
1: Eleonora, Albano Laziale.
0: Ciao Ele.
1: Che bello la mattina che ci mettete sta allegria in macchina.
0: Forza, siamo
1: veramente
0: qua.
1: Un piacere andare al lavoro.
0: Grazie.
1: Con la vostra simpatia e ironia. Siete dei grandi.
2: Grazie,
1: un abbraccio,
2: grazie,
1: buona giornata.
0: Grazie, buon lavoro.
2: Questi sono i messaggi che fanno bene al cuore. Che
3: grandi grazie, gladiatori, grazie. Buongiorno.
2: Ciao.
3: Buongiorno.
0: Chi sei?
3: Si va al lavoro.
0: Ciao. Dici,
3: dai. Quasi fine della settimana.
0: Dai.
3: Forza. Un saluto da Cristian D'Arieti.
0: Cristian D'Arieti.
2: Mi raccomando,
0: ciao.
2: Quando mandate i messaggi, dite sempre il vostro nome, così abbiamo l'opportunità di salutarvi per bene.
4: Buongiorno a tutti, gladiatori. Emanuele da Grottaferrata.
2: Ciao,
4: sto andando a riprendere la macchina al Conero in provincia di Ancona.
0: Mi
4: è andata a fuoco durante le vacanze estive. A parte che fa 14 gradi, tu accende l'aria condizionata calda,
2: via
4: gioia, ma poi sulla 24 all'alba, ragazzi, sembra di stare una puntata di Dragon Ball con Tenzing che ti fai colpi di sole, non si vede niente.
2: Tenzing, non ti ha tirato fuori.
0: Ma c'ho qualcosa di magico quella autostrada, io la amo vero, l'Abruzzo, vero. Amo davvero...
2: Te ami a Rosticini, ecco.
0: È l'Irustel.
2: Buoni, eh? Your Energy Music.
5: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
6: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99€. Peroni birra 6x66 centilitri, 4,99€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
8: Todis, buongiorno convenienza.
5: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: La situazione meteo non cambia sul Lazio questo giovedì 3 settembre, la pressione atmosferica ancora alta, il tempo si mantiene asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi e gran caldo continua a farsi sentire nelle diverse località, con punte massime di 34-35 gradi ad esempio su Roma, ben oltre le medie del periodo. Al più soffrirà un po' di vento sul litorale debole o moderato. Vi anticipo che questo caldo sarà in graduale intensificazione entro il weekend, dunque rimanete aggiornati sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima

0: 7 e mezza. Te voglio vedere, te voglio vedere. Kungs con Lipstick. Siamo arrivati all'appuntamento con
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.
0: Emiliano Facceride.
3: Viabilità.
4: Come viabilità?
0: Come viabilità?
3: In collaborazione con Vox Populi e la sveglia dei gladiatori.
4: Ma ce l'abbiamo già il servizio viabilità, Emiliano.
3: Ce n'hai denartra, boh. Va bene.
0: Sentiamolo.
3: Allora ragazzi, situazione viabilità questa mattina a Roma.
0: Dice un po'.
3: Sul raccordo anulare traffico intenso in carreggiata interna, se vi sorpassa una a piedi non ve la prendete, perché tanto è normale.
0: Può succedere.
3: Praticamente tutti i giorni che quello che succede a me. Sulla Colombo rallentamenti verso il centro.
4: Strano.
3: Secondo i miei calcoli chi è partito ieri da Ostia mo dovrebbe stare orientativamente all'Eur. Più o meno,
0: ce la farei.
3: Sulla tangenziale solita situazione tranquilla, clacson, bestemmie e uno col motorino che t'acchiappa tutti gli specchietti.
0: Sempre matematico.
3: Aspetta, c'ho il video. Ah, il fratello di Geppo. Ciao, Ste.
4: Mio
3: ciao.
4: Fratello è corretto.
3: È lui. Ne ha fatti due. Già lo vedo. Sulla Cassia traffico sostenuto, mentre sulla Tuscolana ormai la macchina non è più un mezzo di trasporto, è un monolocale. Bello, quindi ci puoi dormire dentro. Ricordiamoci che molti sono tornati al lavoro, ma le scuole ancora non sono ricominciate. Questa cosa è molto importante. Quindi questo non è il traffico vero.
4: No.
3: Questo è il trailer.
0: È un horror.
4: Devi uscire.
3: Tra l'altro, tra qualche giorno tornano pure i genitori coi sub in doppia fila davanti a scuola.
0: Non vediamo l'ora.
4: È il sogno doppia, c'è pure tripla e quadrupla.
3: E a quel punto Google Maps non vedrà più l'orario d'arrivo. Vedrà direttamente le condoglianze.
1: Ascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Forza nell'anno della caduta del muro di Berlino, 1989, per un grande
2: remoto,
1: successo.
2: Bello remoto. In quegli anni il grandissimo Roy Orbison, con quel suo stile di una volta,
1: visto,
2: no?
1: Molto...
2: ci cantava la sua You Got It.
1: No, così.
3: You got it.
0: Ritmi History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: questa ci mette di buon umore,
1: questa sì, ti fa saltellare
0: questa. Roy Orbison, You Got It, 1989, Rhythmic History 80. Ha un po' quello stile alla Bobby Solo, se vogliamo.
1: Sì, era il Bobby Solo dell'lì, infatti.
0: Sì. Ci ha lasciato relativamente presto, eh?
1: Lo so, comunque lui è un artista datato, del 36.
0: Del 36, dai.
1: Però avrebbe, ci ha lasciato compiuto... queste meravigliose canzoni che sono immortali, vero?
0: Avrebbe fatto 90 anni,
1: Sì.
0: Buongiorno, gladiatori. C'è anche un cantautore. Senti, Geppo, senti.
2: Lo vedi il piccione su quel cornicione? Una volta era lui a falla da padrone. Adesso pappagalli, cornacchi e gabbiani.
1: Lo so.
2: Che fanno la cacca come gli esseri umani.
1: Vero.
2: E se te la fanno, sul vetro del furgone sembra che ti hanno tirato una torta panne zabbaioli.
0: Ma signor, io mi inchino, guarda, io mi alzo.
1: Ma questo è un poeta.
0: Questo è un poeta.
1: Questo è il mitico Chicco. Chicco, complimenti, sei un poeta.
0: Sei
1: un nostro amico di penna. Diciamo.
0: Scrivici una canzone per la GNG, dai, qualcosina.
1: Sarebbe bello.
3: La sveglia dei gladiatori di dimensione

0: Buongiorno gladiatori, Andrea Di Anzio.
1: Buongiorno Andrea.
0: Non siete scordati a Pontina.
1: A Pontina, quella ci ricordiamo.
0: Pontina, hai certezza quando la prendi, ma non sai mai quando la lasci.
2: Esatto, esatto.
1: Senti come lo dici. Senti,
0: buona giornata.
2: Ma tu l'hai detto dalla strada vecchia per quella nuova, no? Ecco, sai, sì, quel che cerchi, ma non sai quel che trovi.
1: Lo sappiamo molto bene. Salutiamo gli amici che sono su quella strada maledetta.
2: Parcheggiati, magari.
1: Parcheggiati. Salutiamo anche Simona che è in viaggio sul treno. È sul treno verso Firenze.
2: Ciao Simo.
1: Buon lavoro a Firenze. Questo, in queste ore a Firenze fa la festa.
2: Cioè, ha detto che ci lobba.
1: Ci lobba, c'è il centenario.
2: Sei
1: andato al centenario ieri sera alla partita, c'era Totti, c'erano tutti.
2: Ieri partitone, abbiamo visto glorie,
1: che belli i centenari.
2: C'era pure Batistuta,
1: grande Bati.
2: Tutti c'erano, Totti ha fatto pure un bel gol alla Totti.
1: Alla Totti, lo sappiamo, c'erano le leggende della Fiorentina e non solo. Vabbè, noi torniamo tra poco con qualche leggenda da sfatare.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
5: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.

0: portato nel giovedì mattina di Dimensione Suono Roma con i Gladiatori. Buongiorno, buongiorno da Gepo da Greco. Stavo sai chi? Siamo
1: buongiorno Gladiatori.
0: Ciao.
1: Il nido Valcannuta dopo 2 anni di chiusura per PNR oggi ritorna. Oh, riapre i battenti. Date un grande in bocca al lupo.
0: Certo.
1: Valcannuta.
0: Ciao.
1: È tornata. Buona giornata, Barbara da Roma.
0: Ciao Barbara.
2: Questa è una buona notizia.
0: Che belle notizie.
2: Un nido vuol dire che ci stanno i bambini. Io. E noi i bambini li adoriamo tutti.
0: Salutiamo
2: i
0: piccoli. Io avevo capito all'inizio, abbiamo sentito prima fuori. Il lido è lido.
2: È finita l'estate, il lido.
0: Io sto ancora,
2: nido,
0: io sto ancora con l'estate.
2: E poi sta qui vicino,
0: sto ancora
2: Aurelia,
0: modalità
2: no?
0: Estate.
2: Però ecco, quando apre un nido a noi ci fa tanto piacere, perché il nido serve, perché tanti genitori lavorano, magari non
0: certo,
2: riescono a gestire casa, famiglia,
0: sì,
2: lavoro e bambini. E un bel nido che riapre a noi ci fa tanto.
0: Quindi
2: tanto
0: salutiamo
2: piacere.
0: I bimbi, le maestre, tutti quelli che ci lavorano, tutti i nidi d'Italia,
2: bravi,
0: e del mondo. Rimaniamo al tema estate, perché se c'è un mito da sfatare per quanto riguarda l'estate, ancora siamo in estate, Gepo.
2: C'è ancora,
0: sì, pare, è quello del bagno dopo 3 ore. Non si può fare bagno dopo 3 ore.
2: Quanti strilli mi mate, vieni qua che hai magnato.
0: Qua, il classicone dell'estate.
2: Sì, perché
0: eh?
2: Una volta c'è stava sto falso mito, che poi falso mito, adesso lo andiamo un attimino ad analizzare dall'interno.
0: Sì.
2: Che quando uno mangia e te devi aspettare 3 ore per farti il bagno.
0: No. Allora, l'idea che mangiare provochi automaticamente crampi pericolosi entrando in acqua non è supportata dalle evidenze scientifiche.
2: Aspetta, però, qui parliamo di famiglie moderne. Io devo fare venire al mare quando ci andavo io che ero ragazzino, che c'era pure mia nonna,
0: sì,
2: che portava al mare così nell'ordine: pomodori con riso, fettine panate, i spaghetti freddi, il pane e affettati, la mortadella. Allora tocca sempre vedere quello che ti mangi.
0: Assolutamente,
2: ragazzi.
0: Certo.
2: Perché certo, se ti mangi un'insalatina,
0: te
2: puoi far bagno pure dopo 5 minuti.
0: Cioè,
2: se te mangi, che ne so,
0: l'appacchio
2: delle patate.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: con la semidannata agenzia.
1: Chi è? Aspetta.
0: Ciao ragazzi,
1: ciao.
0: Donato,
1: ciao,
0: un cambio.
1: Un cambio,
0: io
1: vuoi fare?
0: Do la semidannata agenzia di Napoli, voi mi ridate racconto. Saluti.
1: Vuoi fare un cambio? Ma sei sicuro?
2: Sì, l'asse mediana da tangenziale di Napoli penso che è peggio del racconto.
1: Vogliamo salutare tutti gli amici romani che sono in altre città d'Italia e del mondo.
2: Ma
1: tipo
2: certo,
1: questo amico.
2: Noi stiamo dappertutto.
1: A Napoli.
2: Noi siamo dappertutto. Fino a Costantinopoli.
1: Ma tu sei sicuro, amico di Napoli, che vivi a Napoli e lavori a Napoli, di fare questo cambio?
2: Ma
1: quel
2: chi
1: racconto?
2: T'ha fatto fa? Voglio mi chiedo.
1: Ma perché sei a Napoli? Che ci fai di bello
2: cose
1: a Napoli?
2: Possiamo dire adesso perché non c'è Rino. Perché se c'era Rino avrebbe cominciato a fare. Voi romani dite sempre, voi romani.
1: Vabbè, salutiamo anche Mimmo che sta andando al lavoro.
2: Ciao Mimmo!
1: Ecco, vedi, anche lui è un altro pendolare, sta andando ad Orbetello a lavorare.
2: Che lavoro farà Orbetello?
1: Orbetello, vai, amici Tosca.
2: Fateci sapere, noi siamo curiosi, siamo come le vecchiette, ci impicciamo.
1: Torniamo subito, andiamo in redazione, c'è Salvatore Lora.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
1: Facciamo un salto in redazione, ci sono tutte le news dalla capitale.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. Molestava l'ex collega di lavoro appostandosi sotto casa sua, lasciando le biglietti sul parabrezza dell'auto e cercando di raggiungerla telematicamente con email e messaggi. Arrestato dalla polizia un 61enne romano. Lo stalker aveva anche seguito la vittima in un viaggio fino al luogo di villeggiatura. La strage di famiglia: saranno eseguite oggi le autopsie sui corpi di Luca, Valentina e della piccola Bianca di 5 anni, trovati senza vita 2 giorni fa nella loro abitazione. L'ipotesi degli investigatori sulla vicenda è di duplice omicidio e suicidio. Contrasto al lavoro nero: la Guardia di Finanza di Roma ha individuato 8 lavoratori irregolari presso diverse attività commerciali tra la capitale e la provincia. Richiesta la sospensione dell'attività e comminate sanzioni per oltre 200.000 euro. La fermata della metro C Colosseo è stata candidata come stazione più bella del mondo. Il nuovo scalo metropolitano selezionato per partecipare al concorso che si svolgerà presso il sito UNESCO di Parigi. Lo sport, il calcio: Coppa Italia Udinese Venezia 2-1, il Sassuolo batte ai rigori 5-4 di Frosinone e si regala la sfida contro la Juventus. Gli europei di pallavolo: le azzurre di Velasco battono la Svezia 3-1 e volano in semifinale. Sabato affronteranno a Istanbul la vincente tra Polonia e Olanda. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno. Qualche secondo alle

0: buon giovedì 3
1: Freeze
0: the magic number,
1: perché questa è la terza ora della sveglia
0: anche
1: del
0: 3 settembre, anche il 3 settembre,
1: e questa è l'ora in cui torniamo ad essere tre, perché ci viene a trovare il nostro Romano Doc Antonio
0: ma
1: Giuliani.
0: Noi siamo due, la GNG. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono in ogni parte del mondo. Ma senti qua,
1: fermi tutti, ci ha mandato una foto Enzo. Dice: oggi riposo e preparo il ragù de carne, siete tutti invitati ragazzi. Tutti da Enzo.
2: Uno stile unico, inconfondibile. Un abbraccio che ti avvolge. Una sensazione di protezione.
0: Mamma mia.
2: Quello che serve per completare la tua giornata.
1: Giusto.
2: Un po' come un deodorante dopo che ti sei lavato, o un accappatoio dopo che ti sei fatto la doccia. Scegli lo stile, scegli la qualità. GNG.
0: Vabbè ragazzi, grazie Enrico.
1: Io mi alzo e me ne vado.
0: È veramente
1: questo,
0: dopo questo.
1: In Mediaset, perché va trasmesso a resignificato tutte.
0: Ma bisogna anche tornare sul mercato, perché ci siamo un po' fermati con il nostro brand.
1: Siamo finiti i soldi, perché in vacanza io me li sono mangiati.
0: Allora fate una donazione.
1: 393 019 119.
0: Va bene, siamo pronti a ripartire. Voi come sempre fateci sapere come la va lì fuori, se c'è un po' di traffichino, se non c'è traffico, se scorre, se non si scorre. 393 019 119.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in chiesa, c'è un tizio inginocchiato nel confessionale, dopo che si è confessato dei suoi peccati. Il prete lo guarda e fa così: quindi figliolo, tu rinunci a Satana? Lui fa: non posso padre, sono sposato con lei e ho due figli.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 2004.

0: Daniela, scusami, come fa sta canzone? Dimmelo in spagnolo, però.
1: Señores gladiatores, el despertamiento de los gladiatores. Buenos días.
0: Mamma mia, faccio ogni brivido. Ma chi sei, Julio Iglesias?
2: Los 8 y 8, 8, 8, 8. Bueno, ciao con Karol G, viajando por el mundo aquí en la radio con el ritmo de la capitale. Buongiorno,
0: gladiatore. Ogni tanto, ogni tanto. Come mastica lo spagnolo?
2: No, poi hai sentito Karol G che dice che lei se mangia una pizza a New York. Ora,
0: New York,
2: ora aspettate un secondo. Secondo, perché per noi italiani, cioè per me è come un sacrilegio.
0: Sì, però per esempio anche qui da noi, no, la pizza a New York lascia perdere. Però anche qui da noi ci sono i vari settori e le varie tifoserie, diciamo.
2: Sì,
0: no?
2: C'è
0: perché
2: chi
0: l'Italia,
2: preferisce.
0: La patria della pasta e della pizza, si divide, specialmente sulla pizza, in due grandi gruppi.
2: In quella alta e napoletana.
0: E in quella bassa e scrocchiarella romana, però quella solo qui, solo qui da noi.
2: E qui iniziamo a fare un sondaggio con voi al 3930. 119 gladiatori, ditecelo.
0: Ecco, e tu di che team sei? Pizza romana bassa e scrocchiarella o pizza napoletana col cornicione alto e un po' più morbida?
2: Perché
0: diciamo,
2: a proposito di pizza, arriva proprio oggi, da oggi per 3 giorni, il Food Festival dedicato alla cultura della pizza, il Coca-Cola.
0: Guarda,
2: Pizza Village Roma.
0: Io sono onesto, la pizza è buona tutta, sono stato a Napoli, sì, Marino, ho assaggiato quella napoletana, è buona.
2: Insieme a Marino, sai?
0: Poi noi da romani siamo più avvezzi a mangiare quella, per quella, diciamo, quella nostra, perché le pizzerie romane magari la fanno quasi tutta così.
2: C'è qualcuno che preferisce entrambe, magari quella sia napoletana che romana.
0: Il bello di Roma è che hai la possibilità di assaggiarle tutte e due, così da poter poi decidere qual è la tua preferita, no?
2: Quindi da oggi 3 settembre fino a domenica, quindi un bel weekend di pizza sul Lungotevere tra Ponte Garibaldi e Ponte Cestio, proprio davanti all'isola di Barina, c'è questo grandissimo evento dedicato alla pizza.
0: Degustazioni, masterclass amatoriali per imparare i segreti della preparazione, attività e giochi, laboratori per diverse fasce.
2: Tutto,
0: e poi un'area esperienziale dedicata, indovina a che?
2: Okay.
0: Che c'è sta accanto alla pizza perfetta?
2: A birra?
0: No, la Coca-Cola. Quale birra? La birra è troppo alcolica.
2: Pure la Coca-Cola, birra, dai. Birra.
0: Anche perché bambini che gli dai. Pizza e Coca-Cola, no?
3: Non posso prendere la birra io.
2: No, non posso prendere. Diteci la vostra: pizza alta o pizza scrocchiarella?
0: 393-0119-119, team romana, team napoletana.
4: La sveglia dei gladiatori.
5: Estate!

0: mettici anche il fischietto. Pizza napoletana o pizza romana? Ci si divide.
1: Buongiorno Geppo.
0: Ciao.
1: Buongiorno Daniele.
0: Buongiorno.
1: Giulio da Roma.
0: Ciao, Giulio.
1: Tutta la vita pizza romana.
0: Non avevo dubbi.
1: Tutta
0: guarda.
1: La vita.
0: Non avevo dubbi.
2: Ciao ragazzi. Radio. Ciao. Buongiorno.
0: Ciao.
2: Mi piace. La pizza è buona tutta, Geppo, come dicevo, ma la margherita basta fina, crocecchiate lati, cioè fatta a legna, ma basta.
0: Bassa.
2: E scrocchiarellissima. Che è buona. Romana, altra non mi piace perché fate gomma, mi dispiace. E capisco che i napoletani maggiormente la fanno così, però a me piace fina. È troppo buona.
0: È buona pure quella napoletana.
3: E bruciacchiata. So, comunque, guarda, per me sono proprio due ricette totalmente diverse.
0: Sì,
3: sono proprio due pietanze diverse.
0: Due cotture diverse.
3: Due cotture diverse, sì. anche la consistenza quando la mangi. Poi quella napoletana c'ha il cornice. Le bordo, come lo chiamo,
0: che puoi anche riempire con
3: che spesso però io ho visto tanti napoletani che lo lasciano che mangiano il cerchio e il cornicione viene lasciato, invece la pizza romana tendi a mangiarla tutta.
0: È vero.
3: Anche perché come diceva adesso la nostra amica, la parte bruciacchiata per me è pure la più buona.
0: Vedi,
3: sono varie scuole di pensiero e ognuno la pensa a modo suo.
0: C'è José, dice abito a Roma da 8 anni e preferisco la pizza romana bassa e croccante, io sono cubano.
3: Questa è una bella cosa questa di José, perché parla una persona che non è, diciamo, nativo della pizza
0: super
3: nostra,
0: super partes
3: sì. Giustamente ha scelto quella romana.
0: Ciao José, un saluto.
4: La sveglia dei gladiatori.

0: Buongiorno gladiatori, sono Paola da Roma.
1: Buongiorno.
0: Allora,
1: Paola,
0: ci sono dunque due tipi di pizza, se vogliamo quella a taglio, io preferisco un po' più morbida,
1: sì,
0: un po' più altina, non
1: a
0: la
1: taglio,
0: genovese normale.
1: Buona, buona,
0: mentre per quanto riguarda la pizza a tavola, la pizza tonda, assolutamente quella romana scrocchiarella. Grazie e buona giornata a tutti.
1: Ciao,
2: vabbè, per esempio, buongiorno Daniele, sono Simona D'Anguilla.
1: Ciao Simone.
2: Anche a me piace tantissimo la pizza alla romana, sono da tanti anni qua, ormai sono 24 e vado per pizza alla romana. Buona
1: quindi
2: giornata a tutti i gladiatori.
3: No, mi piace sentire comunque la voce di chi non è nato a Roma o di chi non è della nostra città, per sapere proprio il primo approccio che hai avuto con la pizza. Poi quando stai all'estero, ti dico la verità, chiunque di noi vedi pizza te la mangi pure che è alta 5 centimetri.
1: Tipo lui, tipo lui.
4: Buongiorno gladiatori,
1: ciao.
4: Daniele da Basilea.
1: Ciao Daniele.
4: Pizza napoletana, pizza romana, boh, per noi che abitiamo all'estero la pizza è pizza, basta che è buona.
3: Certo.
4: Romana, napoletana, milanese, fiorentina, quella che è, basta che sia pizza. E l'importante e non ci mettono l'ananas,
1: ecco,
4: sopra.
1: No, questo, per carità, questo è importantissimo.
3: L'ananas,
1: per carità,
3: però dice
1: per
3: una
1: carità
3: cosa giusta, spesso all'estero quando leggi pizza, per paura di prendere una fregatura con qualche cibo locale, prendi la pizza e com'è te la mangi
1: E te fa il segno della croce, sperando sia
3: ero
1: buona.
3: In Francia assaggiai la pizza di una famosa catena del posto che si chiama Domino Pizza e la fanno veramente, è alta tipo 5 centimetri. Sembrava una spugna per fare la doccia, però l'ho mangiata uguale perché stavo all'estero.
1: Salutiamo Daniele da Castiglio della Pescara, Scaia, posto meraviglioso in Toscana. Lui dice: da un toscano doc, pizza romana. Amo Roma da sempre. Grande, grande, grande.
3: Senti, posso dire la mia a sto punto? La pizza è buona tutta.
1: Ma
3: pure
1: sì,
3: quella genovese che è veramente alta, bianca, bella, piena d'olio. È tutta buona la pizza. Viva la pizza!
1: Viva la pizza! Your Energy Music.

0: 90%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
1: Supermercati Pim, per Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito.

0: Gratuito la manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su eventgroup.it. Event, Roma, si allena qui.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto
3: alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
5: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: La situazione meteo non cambia sul Lazio questo giovedì 3 settembre, la pressione atmosferica ancora alta, il tempo si mantiene asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi e gran caldo continua a farsi sentire nelle diverse località, con punte massime di 34-35 gradi ad esempio su Roma, ben oltre le medie del periodo. Al più soffrirà un po' di vento sul litorale debole o moderato. Vi anticipo che questo caldo sarà in graduale intensificazione entro il weekend, dunque rimanete aggiornati sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima.

0: super romanticone di Bruno Mars.
1: Con la digata poi.
0: Sì, è
1: semplice fare romantico.
0: Dai with a smile che ci porta da lui.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
4: Allora, se ce l'hai pronto,
1: se no non lo dire.
4: Bravi, perché c'è, ho già capito. Andiamo da lui. Cioè,
1: da lui chi?
4: No,
1: ma è meglio non dire mai sta cosa.
0: Ma lo sanno i nostri ascoltatori.
1: Da lui chi?
4: E allora, se lo sanno i nostri ascoltatori, non è che se uno lo sa non va presentato, capito? Cioè, bisogna, io non dico che uno bisogna presentare. Se non sa, lo sallo. Bene, intanto tu c'è solo domani ancora, no?
0: Sì, domani.
4: Meno male, benissimo.
0: Cattivo Antonio,
4: io cattivo ho detto c'è solo domani, Geppo ha detto star capolinea, cioè quindi il cattivo sono io.
1: Sta pescende, come si dice.
4: Per me già sta con tutti i due piedi giù, però diciamo, ecco, cioè, sentivo che parlavate di pizza.
1: Sì, perché ci sono le varie fazioni, no? Antonio, pizza romano,
4: c'è stata sempre questa cosa. Tu per esempio? Allora io vi dico una cosa, allora la pizza nasce, diciamo, a Napoli, perché poi fondamentalmente diciamo che sono stati loro, diciamo, i primi. Allora, io essendo romano, a me piace la pizza romana, ma per un semplice motivo, perché non essendo un amante, diciamo, della pizza, quella napoletana, cioè una pizza intera, io ho vissuto a Napoli, insomma, per lavoro, io non riesco a mangiarla. Perché
1: sicuramente è un po' più sostanziosa,
4: bravissimo. Quella romana, diciamo che a me piace, che la Napoli io prendo.
1: Però quella romana, se c'è fame, te ne mangi pure due, tre.
4: Sì, assolutamente sì. No, io quando sto a Napoli prendo la romana, la pizza romana quella. E quando sto a Roma prendo a Napoli. Perché mi piace la ricetta, no, mi piace a me la ricetta, mi piace sempre pomodoro e la ricetta, ok. Però poi bisogna vedere, cioè, parliamo di pizza quella rotonda, perché se poi allarghiamo i nostri orizzonti e andiamo che ne so, a parlare di un altro tipo di pizza, quella ripiena, c'è sta niente da fare. Cioè, la nostra pizza, quella bianca, calda, spaccata, con sia mortadella dentro,
1: quella proprio fa un colore.
4: Ho capito, però allora, quindi sì, quella fa un campione, bravo. Adesso poi la fanno quella croccante, che detto che so, tipo stracchino e pancetta.
0: Mamma mia.
4: Capito?
1: Granella di tutto dentro ci metti.
4: Oppure che ne so, tipo porchetta e pomodoro la fanno adesso. Ve sto a far venire
1: proprio la vado al bagno.
4: Se vado al bagno e perché non mangia, perché qualcuno ne mangia tanta, no? Ma poi adesso ripiena la fanno, che so, semplice, le fanno proprio tipo che so, pomodoro e mozzarella, però dentro c'è un pochino di maionese, cioè una cosa proprio
1: quelle gourmet.
4: Quindi in quel caso quella però insomma, per carità, la pizza napoletana, io sono stato a Napoli come vi dicevo per tantissimi anni. Loro c'hanno quella col cornicione, no?
0: Sì.
4: Che all'interno tu ci puoi mettere.
1: Sì, la fanno anche ripieno.
4: Il cornicione lo fanno ripieno. Io ho provato a dire dentro al cornicione, ci si può mettere la pizza romana. Per vedere, insomma, se si riusciva a mangiarle tutte e due. E quello mi ha detto: no, guarda, non si può fare. Non si può fare. E allora che facciamo? Dico: guarda, la porto col cornicione. Dico: no, guarda, io ti ringrazio, ma purtroppo a me col cornicione io non digerisco il piccione. Vabbè.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Stare con

0: Ritmi History 80.
1: Facciamoci un pochino più romantici, un po' introspettivi.
2: Senti, aspetta che mi vesto elegante.
1: Ragazzi, qui bisogna essere elegantissimi perché ci sono loro, gli Spandau Ballet.
2: E Tony Hadley nella sua eleganza ci cantava la fantastica True.
1: True. Ah, che bella, che bella.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
3: 83.

0: 1983, che emozioni questo ritmo Kiss Story 80.
1: Che eleganza sta canzone,
0: che eleganza,
1: dai.
0: Che eleganza. Tante versioni poi nel corso degli anni, una tra le più famose e celebre questa qui. Senti che ho tirato fuori.
1: No, senti che ho tirato fuori. Ma poi sono i bandi del mix, no? Questo è il bello dei classici della musica, che possono essere
0: in varie versioni
1: e rimangono sempre meravigliosi.
0: Tanta roba. Gladiatori, state con noi, torniamo subito.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club. Yeah.
4: Mi diverto votando la mia musica preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
6: Pewex, la convenienza è un patto! Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
7: Su Dimensione Suono Roma.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Vasco, c'è Vasco, c'è Vasco. Oggi si guarda,
1: no, va uguale.
0: Grazie, grazie.
1: Bravo, bravo.
0: Grande
1: anche
0: Vasco,
1: imitatore.
0: Grande Vasco, che insomma lo sanno anche i sanpietrini, tornerà nella capitale.
1: Sì,
0: nel giugno
1: sì,
0: 27 con ben 10 concerti allo Stadio Olimpico. Non vedo l'ora.
1: 10.
0: Madonna, 10. Ma come fa? Io non lo so, come fa il grande Vasco, che una resistenza
1: No, ma dice che già sono stati venduti più di 12 milioni di biglietti,
0: sì,
1: tipo in 30 minuti.
0: Il 12
1: minuti,
0: luglio, il sito ufficiale di Vasco ha annunciato che sono stati venduti appunto 550.000 biglietti.
1: Madonna,
0: in meno di
1: Vabbè, di ma Vasco mezz'ora. È Vasco, dai,
0: ragazzi,
1: cioè, chi è che non lo ama, dai.
0: 19 settembre invece un altro appuntamento, lui sarà al Teatro Antico di Taormina, quindi fra qualche giorno lui Vasco riceverà il Taormina Legend Award ai Taormina Music Awards.
1: Basta. Non c'è, io penso che non c'è più nulla da vincere, perché ha vinto tutto.
0: Niente da dire su Vasco.
1: Grande,
0: cosa
1: Vasco,
0: vuoi dire? Grande Vasco, grande Vasco. Continuiamo a parlare di pizza.
1: Sì.
0: Perché un po' di amici hanno scritto 393 0119 119.
1: Fammi sentire qualcosa.
0: Abbiamo fatto un po' di.
1: Sì, perché poi siamo passati dalla pizza napoletana a quella romana. Addirittura siamo approdati sulle pizze gourmet. Perché poi la pizza è buona.
2: Non dimentichiamo la pizza grassa ternana. Ciao belli.
0: La pizza grassa ternana.
1: Questa non la conosco. Cioè, no, l'ho sentita nominare, ma non l'ho mai assaggiata.
0: Questa ci manca. Salutiamo Nicola e dice: la pizza romana è la meglio del mondo, poi con la mattonella meravigliosa.
1: Senti, lo sai chi è, quale pizza ancora non è stata elencata?
0: Quale?
1: Una delle più classiche del mondo, quella bianca che ha Nutella.
0: Davvero?
1: Hai visto pure quando vai a un ristorante di pizza, no? Alla fine c'è sempre, magari mangi tutti i tipi di pizza, quando gli dici stop partono con quella con la Nutella, con lo zucchero.
0: I bambini lì impazziscono.
1: Ma quale bambini? Pure io, guarda, guarda i bambini.

0: pizza romana sicuramente, sì. E pizza pugliese.
1: Pizza
0: dove
1: pugliese.
0: Siamo? Ciao, pugliese. Buona giornata.
2: Sai quale pure non abbiamo elencato? La focaccia di Recco.
1: Di Recco?
2: Sì, quella
1: che sta in Liguria.
2: Sì,
1: buonissima.
2: In Liguria, che sopra c'è tipo il formaggio freddo. Ma buona, stagionata.
1: Sì, la pizza pugliese, lo sai quando la prendi? Che cosa? La pizza pugliese.
2: E pure la focaccia pugliese, quella alta con i pomodori schiacciati.
1: Ah, quella di che fanno, se non sbaglio, in provincia di Foggia.
2: Ve l'ho detto, la pizza è buona tutta.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
13: È in funzione la piattaforma telematica gestita da Equaroma, accessibile sul portale definizioneagevolata.equaroma.it, attraverso la quale per la prima volta i cittadini e i contribuenti romani potranno accedere a uno strumento di facile utilizzo per regolarizzare i propri debiti tributari. La Gay Helpline celebra 20 anni di attività al servizio del contrasto all'omotransfobia. Dal 2006 rappresenta un punto di ascolto e supporto per chi è vittima o testimone di episodi di omotransfobia. Gay Helpline è raggiungibile gratuitamente al numero 800-713-713. Il Museo della Rapace si ospita fino al 4 ottobre la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, una selezione di oltre 200 scatti del fotografo americano maestro del XX secolo. Info su comune.roma.it.
14: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Un buongiorno alla redazione e sentiamo tutte le news.
15: Buongiorno da Salvatore Lordi. Contrasto al traffico di stupefacenti nella capitale. La Guardia di Finanza ha arrestato due soggetti in flagranza e sequestrato oltre un chilo di cocaina. I due sono stati fermati dalle Fiamme Gialle per un controllo sul grande raccordo all'altezza di Casal Monastero. Molestava l'ex collega di lavoro appostandosi sotto casa, lasciando le biglietti sul parabrezza e cercando di raggiungerla telematicamente con email, messaggi. È stato arrestato dalla polizia un 61enne romano. Lo stalker aveva anche eseguito la vittima in un viaggio fino al luogo di villeggiatura. Mobilità a Roma, la ZTL del Tridente per ora resta aperta ai corrieri, lo ha deciso il TAR del Lazio. Il Campidoglio aveva previsto lo stop ad accesso e sosta nelle ore diurne per 3 mesi dal 7 di settembre. Intanto il Comune lavora anche su altri aspetti della mobilità. Lo sport, il calcio, Coppa Italia, Udinese Venezia 2-1, il Sassuolo batte ai rigori 5-4 il Frosinone e si regala la sfida contro la Juventus. Gli europei di pallavolo, le azzurre di Belasco battono la Svezia 3-1 e volano in semifinale. Sabato affronteranno a Istanbul la vincente tra Polonia e Olanda. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Sono le 9:02.

0: tutti.
1: Questa è l'ultima ora?
0: Sì. L'ultima.
2: Roman Passion.
0: Ah, la GNG is the Roman Passion.
1: A parte questa voce bella sensuale, a me mi è venuta una fame a forza di parlare di pizza.
0: Raga, qui c'è stato inviato un botto di fo- guarda, che si sente guarda qui. Allora, chi è questa amica?
1: È un'amica che ha scritto focaccia con varianti e ci ha mandato la foto delle focacce che ha preparato
0: a
1: casa. Però non c'è scritto come ti chiami, amica nostra. Firmate sempre i vostri messaggi.
0: Guarda questa, guarda questa.
1: Quella è buona, con cipolle.
0: La cipolla. Poi non può baciare nessuno, però.
1: Vabbè, ho capito. Cioè, perdi un amico, ma ci guadagni
0: la pizza. La pizza, ti ce l'hai già la pizza, no? Parliamo di pizza, perché ognuno piace la sua. Ognuno c'ha la sua e va bene così.
1: Come dicevamo prima, dall'Italia. Dalla pasta scrocchiarella a quella col cornicione alto, dalla focaccia, dalla genovese, quella col formaggio, quella ripiena, il crostino, la capricciosa, la pizza è
0: l'importante
1: buona.
0: L'importante è che sia pizza e che sia buona.
1: L'importante è che sia italiana.
0: Italia,
1: che
0: bravo.
1: È quella la migliore.
0: Bravo. Rosaria da Latina.
1: Ciao Rosaria, bravo.
0: Ciao Latina.
1: Mi raccomando, perché se non firmate i messaggi, noi ci mandate belle foto, non sappiamo chi siete, non possiamo salutarvi per bene.
0: Va bene, amici belli, gladiatori, dove siete? Che fate? Se volete raccontate, cioè noi siamo qui, il numero è sempre quello 3930 119 119. Nel corso di quest'ora tornerà a trovarci anche un appuntamento.
1: Esatto, c'è Antonio Giuliani, ma soprattutto verso la fine dell'ora arriva il momento gioco, c'è l'arena dei gladiatori, quindi qualcuno di voi si porta a casa la nostra t-shirt. Mi ripeti il numero lentamente per favore?
0: 3930 119 119.
1: Dai, che parliamo,
0: è gratis, ride.
1: Sempre,
0: però,
1: ridere, sempre gratis.
0: Per fortuna.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Tra amici, uno gli fa quell'altro che lo vede preoccupato, no? Ma quando hai capito che con lei era finita? Lui fa, quando mi ha invitato al matrimonio.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 98.

0: canzone dell'estate, questa qui dei Pinguini.
1: Pioniere, buongiorno. Visto che poi è arrivata invece che venerdì, è arrivata lunedì la mezza macchina di carbonato.
2: Ah, vedi?
1: E niente, poi chiedevo più o meno quando era previsto magari il completamento.
0: Sta sbagliato. Sa che credo si sia sbagliato.
2: Ma che cos'è?
0: Scusa, hai sbagliato.
2: Ma che numero hai fatto?
0: Questa è la dimensione suono Roma.
2: Era smorso questo.
0: Salutiamo Obo da Palestrina. Guarda che pizza che ci ha mandato. Guarda che foto.
2: Ti dico la ricetta, eh.
0: Vai.
2: Allora, è una pizza ricotta e cioccolata. Mamma mia. La foto, guarda, vorrei dare un morso al video. Alla foto sul computer. Che
0: Geppo, hai sentito parlare della metropolitana d'Europa?
2: Questo
0: ambizioso progetto di Trenitalia che dall'estate 2027 potrebbero farci andare da Roma a Monaco di Baviera in Freccia Rossa.
2: Ma lo sai perché hanno fatto questo? Perché già esiste un treno che fa Roma-Monaco o Roma-Vienna, ma non è un treno italiano. Allora, giustamente, in collaborazione con le ferrovie di tutta Europa, è giusto che l'Italia abbia questo servizio.
0: Sì.
2: E sono partite in queste ore le corse di prova del Freccia Rossa, che è molto, che siamo proprio lì lì.
0: Siamo lì dal 2027.
2: E farà anche lui la stessa tratta, Roma Monaco o Roma Vienna.
0: Ma lo sai in quanto Roma Monaco? 8 ore e mezza, cioè, che sembrano tante, ma alla fine mica tante.
2: Ma vuoi mettere? Allora, non te fai il traffico, non c'è la stanchezza di guidare 10 ore,
0: sì.
2: Non devi pagare il casello, sali, ma paghi
0: anche
2: il tuo biglietto.
0: No,
2: viaggi
0: anche confrontando con l'aereo,
2: sì,
0: no?
2: Ma l'aereo poi dove arrivi all'aeroporto, il check-in, il check-out, scendi, prendi la macchina. Col treno tu arrivi al centro della città, scendi e sei bello che pronto.
0: Salta.
2: Ma vuoi mettere
0: e poi lavorare, mangiare, guardare una serie senza essere trattato come un potenziale terrorista.
2: Esatto,
0: quindi,
2: esatto.
0: Quindi,
2: perché magari ti sei ascoltato la bottiglietta nello zaino. Viva il treno tutta vita.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.

0: invece è una cosa che mi fa arrabbiare.
1: Che succede?
0: Perché sulla Salaria tra i chilometri 50 e il chilometro 54 sulla radio va via Radio
1: come va via?
0: Sono Roma,
1: via?
0: E no. Si mette in automatico Radio Evangelo con certi salmoni,
1: i salmoni,
0: sermoni,
2: sì. Sermoni
0: che fanno passare la voglia
1: i salmoni,
2: e qui tocca perché? Per l'ANAS,
1: ciao ciao i salmoni.
2: Comunque ti do un consiglio a te e a tutti i nostri amici: scaricatevi l'app gratuita di Dimensione Suono Roma e ci ascoltate senza nessuna interferenza e senza nessun problema anche da Tokyo,
1: sì,
2: e poi fatelo perché è gratis, che gratis. Cosa aspettate?
1: E tra un po' sentite anche con l'app, se siete collegati con l'app, il nostro Romano Doc
2: Antonio Giuliani. Go. Your Energy Music.
3: Tra poco su Dimensione Suono Roma.

0: Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
1: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: Su Dimensione suono Roma.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: c'è la musica perfetta per svegliarsi come si deve in questo giovedì mattina. Gladiatori, buongiorno. Giorno. Quella di Dimensione Sono Roma, arrivati quasi alle 9:30, arrivati quasi ad un altro appuntamento immancabile.
1: È arrivato? Pronto?
0: Chi? Lui?
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
4: Ragazzi, allora, Jeep, volevo ricordare che scaricando la nostra app si può ascoltare anche fino in Norvegia.
1: Assolutamente sì.
4: Perché prima quello ha detto che i salmoni. Vabbè, a parte gli scherzi. Allora, si continua a parlare di pizza, ma non si è parlato della pizza quella fatta a casa.
1: Quella di mamma, no?
4: Quella di mamma. Io mi ricordo mia madre un giorno, natiella di pizza bianca, natiella di pizza rossa, natiella che patate, dica mamma, che sa, mangia tutta sta roba? Lei, te, intanto tiella. Come? Che c'è gente che se muore di fame e tu credo da mangiare c'ha tutto te, scusami.
1: Comunque finiva, è pure che era tanta, io me la ricordo.
4: Finiva sempre, perché la pizza di mamma se ne finivi, la tiella dietro la schiena, sicuro, la devi mangiare per forza. E ragazzi, incredibilmente, io adesso sto per fare un regalo a tutti i nostri gladiatori all'ascolto, perché oggi, visto che si parla di pizza, oggi diciamo pomeriggio, dalle 17 in poi, in via Circonvalazione Gianni Colense, di fronte al San Camillo, diciamo, c'è la nuova apertura di questo locale che si chiama Magna Bene. Magna Bene, c'è l'inaugurazione. Ora 17, venite, perché io vado intorno alle 8, sarò lì, diciamo, perché se magna gratis. Capito?
1: Che te dico, vengo pure io.
4: Sì, la pizza. Addirittura c'è scritto la nostra pizza bianca speciale che scrocchia e le nostre ciriole farcite, già mi sto sentendo male, di ogni bontà alla romana. Questo è il mio amico Gianni, lo faccio perché è a scrocco, quindi capito? Scusami, non si paga, quindi venite là dalle 17, magna bene, magniamo insieme, stiamo tutti insieme, non so se Geppo ce la fa.
1: La faccio sempre.
4: Bravi, quindi come possiamo chiudere questa cosa? Vi aspettiamo per questa inaugurazione, perché c'è la pizza a scrocchiarella e quando è scrocchiarella si magna
1: a scrocco.
4: Bravo, a scrocco.
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Voliamo a Chicago, nel State of America, per ritrovare i sopravvissuti, i Survivor.
2: Sì, e loro sono gli autori della canzone, insieme a The Final Countdown, la canzone da allenamento in palestra per eccellenza. Ma tu ce l'hai gli occhi della
1: Disney? Io ce l'ho. Fammeli vedere. Guarda che Eye of the Tiger.
2: Eye of the Tiger.
1: Arriva.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
3: 82.

0: canzone, Garraccia Rua. Vai, uno, due, tre. Voglia di allenarti con questa,
1: Addosso,
0: dice. I the Tiger, i Survivor, tornati nell'82, grazie all'appuntamento Ritmic History 80 di Dimensione Solo Roma.
1: Adesso però lasciate i pesi, lasciate i bilancieri, perché è il momento di giocare.
0: Qui servono gli occhi della tigre, due gladiatori tigre che si sfideranno tra poco nel nostro gioco Arena.
1: Torna all'Arena dei Gladiatori, 393 0 119 119, questo è il numero per prenotarvi.
0: Adesso
1: basta
0: adesso
1: un semplice messaggio con la parola Arena, due di voi vengono qui in onda con noi, si sfidano in un test di cultura generale, il più bravo si porta a casa la t-shirt esclusiva.
0: Ridi è gratis, una t-shirt in palio
1: una
0: al
1: sola,
0: più bravo, che ne sa di più, perché abbiamo delle domandine oggi.
1: È più stato studiato, come si dice a Roma.
0: Dai, scrivi Arena, ovviamente se non hai mai partecipato con noi è
1: non
0: bello sentirti.
1: Non fa male, come dice l'occhi della tigre, non fa male.
0: Non fa male, gli occhi della tigre di voi gladiatori vogliamo vedere, sentirli. Scrivi Arena adesso al 3930 119 119,
1: forza,
0: e giochi con noi. Vai.
2: Sole, musica,
3: la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate, non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.

0: Ci siamo, Geppo, ci siamo! Ce l'abbiamo, i gladiatori che sono pronti a sfidarsi.
1: Scalpitano già,
2: Arena dei gladiatori di dimensione suono.
1: Allora, intanto presentiamoli. Loro sono Danilo e Roberto. Ciao,
0: Danilo,
1: ragazzi!
0: Danilo e Roberto, buongiorno!
3: Buongiorno a tutti,
1: buongiorno,
3: ragazzi.
1: Buongiorno, allora, partiamo ragazzi. Da Danilo, che è stato contattato per primo. Danilo, dici da dove ci ascolti e che cosa fai di bello nella vita?
4: Allora, nella vita faccio ben poco perché sono pensionato.
1: Grazie. Di dove sei, Danilo? Di che zona sei?
4: Sono a Terni.
0: Sei umbro.
1: Bene. Roberto, raccontaci qualcosa di te, vai.
3: Allora, io chiamo D'Ardea e lavoro nell'ambito della cinofilia, un allevamento di boxer e una pensione per cani. Lavoro più bello che poi
1: ci credo, poi con i quattro zampe belli, poi boxer è un bellissimo cane.
0: Una pensione per cani, cioè, raccontaci un meglio.
3: Allora, io più di 7 cani non prendo perché mi sono specializzato a prendere cani un po' aggressivi, tipo pitbull, rottweiler. Sono specializzato in quello.
1: Quindi sia quegli anziani, diciamo, che quello che quando qualcuno magari deve spostarsi e non può portare il cane con sé, suppongo.
3: Esatto,
1: no?
3: Per esempio ancora sono pieno perché ancora c'è molta gente in vacanza e io prima mando loro in vacanza e poi ci andrò io.
1: Guarda, ci dici il nome dell'allevamento, magari c'è qualcuno in ascolto che può avvalersi dei tuoi servizi.
3: Allora, l'allevamento è Boxer delle Terre Ardeatine.
0: Bene.
1: Grazie, è un bellissimo lavoro.
0: C'è anche il pitbull, sai pitbull quando gli arriva da lui?
1: Pitbull è cantante.
0: Scusa, pensavo.
1: Allora, ragazzi,
3: il pitbull è una razza accesa, cani fantastici.
0: Certo. Sì, è vero.
1: Allora, ragazzi, il test è semplicissimo: 3 domande di cultura generale, una specifica su Roma. Danilo è stato contattato per primo. Gioca con me. Sei
0: gioca
1: pronto,
0: con Geppo. Danilo, sei pronto?
4: Prontissimo.
0: E allora vamo.
2: 3
0: in bocca al lupo.
2: 1-0.
1: Danilo, dimmi il nome di almeno uno dei 3 moschettieri.
4: Aramis.
1: La casa di alta moda che ha come simbolo la testa di Medusa.
4: Questo non lo so.
1: Il monte dove nasce il fiume Tevere. Dai.
4: Fumaiolo.
1: La casa di alta moda della testa di Medusa, sai che è famosissima, la testa d'oro di Medusa. Famosissima, è l'ultimo. Buttate.
4: L'immagine ce l'ho, ma il nome
1: buttate,
4: non ce l'ho.
1: Buttate, è l'ultimo, buttate.
4: Versace.
1: Stop.
0: Sì.
1: 3-3, grande Danilo.
0: Grande all'ultimo, è in zona Cesarini.
1: Allora, ti ripeto, ti diamo le risposte esatte. Hai detto Aramis, giusto, i moschettieri?
4: Sì.
1: Va benissimo,
4: esatto.
1: È uno dei 3 moschettieri. La casa di alta moda con la testa di Medusa è proprio Versace, bravo. E il monte dove nasce il Tevere è il Fumaiolo.
0: Beh, se non lo sapeva lui, insomma, è umbro.
1: Complimenti Danilo, 3-3. E vediamo, adesso diventa, diciamo,
0: sei pronto, Roberto D'Ardea?
3: Sì, sono pronto.
0: Dovrai superarti qui,
3: Già ho perso,
0: No, dai. Pronti?
2: 3-2-1-0.
0: Quale cantante italiano è soprannominato il comandante?
1: Col K,
0: Con la K.
3: Passo.
0: Quale attore interpreta Jack Sparrow nella saga Pirati dei Caraibi?
3: Ma i nomi che non mi vengono. Passo.
0: Secondo la leggenda, cosa succedeva a chi metteva la mano nella bocca della verità e diceva una bugia?
3: Linea tagliata.
0: Vabbè.
3: Sì.
0: Quale cantante è soprannominato il comandante?
3: Vasco Rossi.
0: Sì, e qual è l'attore che interpreta Johnny Depp? No!
3: Annaggia, era Johnny Depp,
1: Hai titubato all'inizio, Robè,
0: Penso quei secondi che erano fondamentali, però vabbè.
3: Guarda, i nomi dei cani mi ricordo tutti, quelli delle persone no.
0: vabbè, 2-3,
1: Roberto,
0: dai.
1: Oggi ti fermi a 2, purtroppo la vittoria va a Danilo, ma come facciamo sempre con tutti, anche a te daremo una seconda possibilità.
3: Ma
1: tanto ci segui tutti i giorni. Vuoi salutare qualcuno?
3: È partecipare,
0: certo,
3: ragazzi.
0: Certo, Roby, chi puoi salutare?
3: Saluto tutti i miei amici pelosi.
1: Benissimo.
3: Va bene. Dai.
0: Buon lavoro, Roby. Grazie per quello che fate.
3: Grazie ragazzi. Buon lavoro anche a voi. Buona giornata.
0: Rimaniamo col vincitore, Geppo. Ce l'abbiamo in linea.
1: Grande Danilo.
0: Danilo da Terni.
1: Complimenti.
4: Il numero uno.
1: 3-3. Non potevi non
0: Danilo,
1: vincere.
0: Ma com'è un'esclamazione di felicità lì a Terni? Che dite voi?
4: Taglie.
0: Cambia niente.
1: Tutto il mondo è paese.
0: Ma scusa, sta vabbè, pensavo una cosa.
1: Grazie
0: umbro.
1: Danilo. Allora, a breve ti vedrò ricapitata la nostra t-shirt. Vuoi salutare qualcuno?
4: Sì, allora vorrei salutare Roberto dell'allevamento perché so che tiene cani aggressivi e se ci fosse un posticino per me sarei contento.
1: Grazie, allora, Danilo.
0: Danilo, grazie.
1: Buona giornata.
4: A voi.
0: Ciao,
4: a
0: buona giornata.
4: A presto.
5: Riascolta l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: come vola questa mattinata. Le mattine, no, con la già, GNG,
1: siamo
0: la sveglia.
1: Siamo già alla conclusione anche di
0: già, sono quasi le 10, ragazzi. E dobbiamo ancora decifrare, in realtà, prima di andare via, Geppo, questo messaggio.
2: Ingegnere, buongiorno.
0: Ingegnere.
2: Poi è arrivata invece che venerdì, è arrivata lunedì, la mezza macchina di carbonato. E niente, poi chiedevo più o meno quando era previsto magari il completamento.
0: Non lo so, adesso non
1: allora,
0: lo so.
1: Allora, primo, che cos'è la mezza macchina di carbonato? Secondo, ma il completamento di cosa?
0: Saranno cose loro, insomma, non è che possiamo canasare.
1: Vabbè, comunque adesso è il momento di lasciarci, perché lasciamo il posto a Daniele,
0: sto
1: a Gianmarco Gallari.
0: È arrivato.
1: Ricordiamo i prossimi appuntamenti, però dai,
0: stanotte con la notte dei gladiatori, la mezzanotte delle tre,
1: e poi
0: domani
1: mattina alle 6 in punto torniamo con la sveglia, quella che dà inizio a questo nuovo weekend.
0: Ma poi ci sentiamo anche sabato, dalle 6 alle 10, quindi
1: con
0: non finisce
1: gold.
0: Dai,
1: vediamo che Gianmarco
0: è arrivato. Io sono un po' triste perché stiamo arrivando al weekend, finisce la settimana.
1: Ma non preoccupare, io faccio prolungare Rino lì in carcere.
0: Ma non, è in carcere.
1: Lo dici te? C'è un birbacchione.
0: Lo dice lui. Gladiatori, buona giornata.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Noi ci sentimo domani. Ciao.
4: Bella questa. Che canzone è?
5: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
6: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Contrasto al traffico di stupefacenti nella capitale. La Guardia di Finanza ha arrestato due soggetti in flagranza e sequestrato oltre un chilo di cocaina. I due sono stati fermati dalle Fiamme Gialle per un controllo sul grande raccordo all'altezza di Casal Monastero. Molestava l'ex collega di lavoro appostandosi sotto casa, lasciando le biglietti sul parabrezza dell'auto e cercando di raggiungerla con email messaggi. Arrestato dalla polizia un 61enne romano. Lo stalker aveva anche seguito la vittima in un viaggio fino al luogo di villeggiatura. Sicurezza, decoro urbano, presidio delle aree interessate dalla movida giovanile ed attenzione anche alla situazione di fragilità sociale sono il fulcro delle attività messe in campo nelle ultime ore dalla polizia nel quartiere San Lorenzo. Il bilancio delle operazioni è di due persone arrestate e una denunciata. Borse, apertura all'insegna della cautela per quelle europee. A Milano il FUTSMIB guadagna lo 0,01%. Lo sport, il calcio, Coppa Italia Udinese Venezia 2-1, il Sassuolo batte ai rigori 5-4 il Frosinone e si regala la sfida contro la Juventus. Gli europei di pallavolo, le azzurre di Velasco battono la Svezia 3-1 e volano in semifinale. Sabato affronteranno a Istanbul la vincente tra Polonia e Olanda. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
7: You know what time it is? Le 9:59.
4: Rhythmic History.
9: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
7: Eccoci, ci siamo, si inizia. Come che emozione? Ma emozione sì, buona giovedì 3 settembre a tutti da Gianmarco Callari fino alle 13 insieme anche in questa mattina. Come vi sentite? Qualche rientrato oggi al lavoro? Tranquilli, perché ci pensiamo noi ad alleggerirvi la mattinata con la musica giusta, con

Manco Paranoia di Samurai J su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, ad aprire la seconda parte di questo giovedì mattina. Buongiorno a tutti, buongiorno da Gianmarco, eccoci qua. Fino alle 13 stiamo insieme. Ieri anche insieme a Xenia abbiamo parlato di questo dato che dice che 7 romani su 10 vorrebbero cambiare lavoro, un po' con la stagione, un po' il periodo, no? Che ci mette di fronte la volontà di affrontare forse nuove sfide. Ecco, vorrebbero cambiare lavoro ma non lo fanno per diverse motivazioni. Su tutti c'è l'età per il cambio di professione, la preoccupazione, le preoccupazioni legate al fatto che si deve ricominciare tutto dall'inizio, il possibile fallimento, incertezza finanziaria e le responsabilità familiari. Mentre per quanto riguarda i settori lavorativi più ambiti dai romani che desiderosi vorrebbero cambiare lavoro, ci sono quello della pubblica amministrazione in testa, vendite, informatica, logistica e settore manifatturiero. Questo è un po' il quadro, il punto della situazione per quanto riguarda la nostra città. Ma io vorrei chiedere a voi che siete lì fuori, ma ci avete mai pensato onestamente a cambiare lavoro? Ma anche così per gioco, magari siete proprio attualmente in quella fase lì. Allora, con quale lavoro cambieresti il tuo attuale lavoro? Fai finta, tutto facile, tutto semplice, ti garantiscono risultati. Allora lasci il tuo lavoro con tutti i benefit qualora ce ne fossero, e quale, per quale lavoro lo cambieresti? Quale nuova sfida ti piacerebbe affrontare? Dimmelo con un audio WhatsApp al 393 0119 119. Lasci il tuo vecchio lavoro per quale altro lavoro?

0: queste sarà Andy con Good Old Days, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma in questo giovedì 3 settembre. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Quasi 7 romani su 10 vorrebbero cambiare lavoro, però sono un pochino frenati per diverse incertezze, l'età, la situazione finanziaria, eccetera eccetera. Allora, voi se poteste scegliere di cambiare lavoro, quindi da quale lavoro che fate attualmente passereste a quale altro? Quindi questa è un po' la domanda. 393 0119 119.
1: Lascerei volentieri il mio lavoro per andare a fare l'usciere al Senato.
0: La politica dovevate metterla in mezzo per forza. Comunque, qual è il tuo lavoro però? Diccelo.
2: Cambierei il mio lavoro per fare l'impiegato in banca.
0: Ho capito, però
2: alla grande.
0: Alla grande, però qual è il tuo lavoro?
3: Io lavoro nell'ambito della sicurezza alla Mercedes. Io lascerei volentieri il mio lavoro per rientrare in Italia e magari lavorare nel settore turistico, così da lasciarmi dietro le spalle i miei 26 anni qua e avere a che fare con le persone, perché sono una persona che ama avere contatto con persone nell'ambito del lavoro.
4: Una buona giornata a tutti voi e un abbraccio a te. Ciao caro.
0: Ciao caro, un abbraccio a te, grazie per il messaggio e soprattutto, no, rivedere un po' più di sole, che non fa mai male, anzi.

0: The Time Dirty Beat, tempo di una for for you, ma poi continueremo a parlare di questo discorso del lavoro. 7 romani su 10 vorrebbero cambiare lavoro, ma tu con quale lavoro cambieresti il tuo attuale?
1: For for you! Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza

0: prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
5: Eccola qua che arriva la 4 for you. Pronti? 4 for you. E allora ascoltiamo, godiamocele fino in fondo le nostre 4 hit senza interruzioni. Ciao Bob Sinclair.

0: sempre due a fare la storia del ritmo con Play the Live, The Bongo Song del 2001, a chiudere le quattro hit senza interruzioni qua su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno da Gianmarco. 7 romani su 10 vorrebbero cambiare lavoro. Tu con quale lavoro cambieresti il tuo attuale?
1: Allora, da Susanna, io cambierei lavoro a fare la miliardaria, sudare tanto per spendere tanti soldi e non fare nulla. E lì si lavora parecchio.
0: La carta di credito illimitata, Susanna, che poi precisa: il mio lavoro è la cameriera ai piani. Susanna, però mai dire mai nella vita.

0: ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Continuiamo con i vostri messaggi. Dai, basta col proprio lavoro, ma si cambia, dai, questo è il desiderio di tanti romani. Sì, però per quale lavoro cambiereste il vostro?
1: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro. Iniziativa carrello stop rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

0: L'estate addosso c'è Lorenzo Giovanotti in questo giovedì mattina su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Sentiamo, dai, per quale lavoro cambiereste il vostro? Cioè dici basta, non ne posso più, che poi è il desiderio di tanti romani, no? Stiamo scoprendo addirittura in questo periodo 7 su 10 vorrebbero cambiare lavoro, però sono un pochino indecisi per le incertezze legate all'età, anche alla situazione finanziaria.
1: Ah, beh, io faccio la commessa da 25 anni. Il lavoro lo cambierei per qualunque lavoro che non sia a contatto con la gente.
0: Sai che questo lo rido perché è una cosa che sento da tantissime persone in realtà, che hanno poca tolleranza nei confronti della gente, quindi fanno proprio fatica quando si dice sei un tipo socievole. Ecco, amica mia, sei una tipo socievole anche tu, però sai che non sei l'unica, cioè evidentemente lavorare troppo a contatto con la gente ha questi effetti qua.
2: Buongiorno, io cambierei molto volentieri il mio lavoro da commessa, quindi ad avere a che fare con i clienti tutti i giorni di tutti i gusti,
0: ecco,
2: e colori.
0: È due.
2: Io baratterei questo lavoro lavorando, non lo so, tipo al cimitero o in qualche laboratorio di, che ne so, medicina legale. Vorrei che i miei clienti fossero molto silenziosi.
0: Ma dai, ma siete cattivissimi.

0: Black Scandalous su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Vedi che non siete gli unici. Messaggi di poco fa, insomma, di chi si lamentava di lavorare ogni giorno col pubblico, di quanto poi effettivamente sia difficile. Non siete gli unici.
1: Buongiorno.
0: C'è un po' l'evento,
1: Io ho una panetteria, sì. E più che cambiare lavoro io, farei, sì, cambiare lavoro a tanti, a tante persone che si svolgono, sì, con arroganza e su, e li farei provare appunto di qua dal banco
0: a stare dall'altra parte. Lo so.
1: Buona giornata a tutti.
0: Non sempre c'è da dire che i comportamenti sono impeccabili, questo lo vediamo un po' tutti da qualsiasi parte siamo, si notano delle cose effettivamente non belle ogni giorno. Poi
2: buongiorno Gianmarco, ciao Agnes.
0: Ciao Agnes, buongiorno.
2: E io, se dovessi cambiare lavoro,
0: sì,
2: tornerei a fare il professionista di calcio, il giocatore proprio.
0: Il giocatore di calcio?
2: L'incidente purtroppo non lo potrò più fare e quindi ecco, ho un'altra mazione, però sarebbe quello il mio sogno. Beh, comunque volevo dire soltanto, sì, una cosa, cioè la ragazza che ha detto che lavorerebbe, sì, al cimitero, io la sposerei sinceramente. Ciao.
0: Ma perché? Comunque hai cambiato totalmente tono quando hai parlato di lei. Vabbè, comunque vediamo se potrebbe sbocciare l'amore, magari facciamo scambiare numeri di telefono. Chiuderei invece con questa bella storia, sentiamo qua, cioè chi è soddisfatto invece del proprio lavoro e quindi va contro tendenza rispetto ai 7 romani su 10, quasi 7 romani su 10 che cambierebbero lavoro invece volentieri.
3: Questa decisione l'ho presa 10 anni fa. Ho lasciato un ottimo lavoro, ben retribuito, ben inserito, perché ero un vice direttore, tutto per iniziare da zero e lavorare con i cani. Ad oggi che sono 10 anni, ragazzi, ho una bellissima pensione per cani, lavoro in mezzo alla natura, non devo rendere conto a nessuno, certo, e devo dire che ho fatto veramente una bella scelta, anche se all'inizio è stata molto dura.
0: Vedi, è dura, si sa, questo è normale, però poi che soddisfazioni, ragazzi, bisogna avere coraggio.

0: Khalid su Dimensione Suono Roma.
1: Beh, io attualmente sono in cerca di lavoro, ma rispetto all'altra ragazza io invece preferisco i clienti caceroni. Mi piace sta mezza la clientela.
0: I clienti caceroni mi piace tantissimo. Ti facciamo un in bocca al lupo che tu possa trovare lavoro prima possibile. Anzi, qualora dovesse succedere, faccelo sapere, magari avremo portato bene noi. E adesso noi che facciamo? Andiamo in redazione perché dobbiamo aggiornarci con tutte le news. State con noi.
2: Il ritmo della capitale.
3: Dimensione Suono Roma.
2: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
6: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Su delega della Procura di Roma, i carabinieri hanno arrestato un 27enne marocchino gravemente indiziato dell'attentato omicidio avvenuto la sera del 6 agosto dello scorso anno al parco di Centocelle. Tutto era nato da un dissidio sui social network e legato allo spaccio di droga, culminato in un incontro chiarificatore e degenerato poi in una colluttazione a colpi d'arma da fuoco. Molestava l'ex collega di lavoro appostandosi sotto casa, lasciando le biglietti sull'auto e cercando di raggiungerla con email e messaggi. Arrestato dalla polizia un 61enne romano, lo stalker aveva già seguito la vittima in un viaggio nel luogo di villeggiatura. La fermata della metro C Colosseo è stata candidata come stazione più bella del mondo. Il nuovo scalo metropolitano selezionato per partecipare al concorso che si svolgerà presso il sito UNESCO di Parigi. Domenica 6 settembre, prima domenica del mese, torna il consueto appuntamento con i musei civici gratis per tutti. I musei di Roma Capitale, alcune delle principali aree archeologiche della città, saranno eccezionalmente visitabili con un biglietto ad ingresso gratuito. Gli europei di pallavolo, le azzurre di Belasco battono la Svezia 3-1 e volano in semifinale. Sabato affronteranno a Istanbul la vincente tra Polonia e Olanda. Ed ora il nostro approfondimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: È il giorno delle ombre russe. È il giorno della paura, del grande allarme per le possibili infiltrazioni di Mosca nel dibattito in Europa, nella politica in Europa, sui social in Europa, in vista delle campagne elettorali che ci saranno in tutti i grandi paesi del continente e dell'Unione. È una paura che riguarda l'infiltrazione sui social, nei meccanismi elettorali e anche il sostegno ai candidati. E lì le ombre vanno a investire il generale Vannacci, che non è certo un segreto, era il nostro rappresentante militare presso l'ambasciata a Mosca proprio nel periodo dell'inizio della guerra d'Ucraina. Quanto ci sia di vero e quanto ci sia di psicosi, quanto ci sia di paura e quanto ci sia di timore fondato su una serie di elementi, lo si stabilirà. Ma oggi improvvisamente, dopo quello che è successo con quell'azione di guerra ibrida coi droni all'aeroporto di Lipsia in Germania e la denuncia da parte del governo di Berlino nei confronti del Cremlino, tutto assume evidentemente una dimensione che può essere realistica. E bisogna avere chiaro cosa è appunto il rischio, quanto si rischia, quanto c'è di ombra e quanto c'è di realtà. Ma tutto questo condiziona adesso il dibattito europeo e anche fatalmente quello del nostro paese.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
0: time it is. Le 11 e un minuto.
2: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni.
0: Giovedì mattina 3 settembre, buongiorno da Gianmarco.
9: Dai, Gianmarco!
0: Ci siamo fino alle 13 insieme anche oggi, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e poi c'è l'eccezione della domenica dalle 10 alle 14. Quindi quell'oretta in più, sapete che facciamo adesso? Prendiamo un caffettino tutti quanti insieme e ascoltiamo le 4 hit senza pausa.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 98.

di fine mattinata ci sta, abbiamo ritrovato nel frattempo anche le nostre quattro hit senza interruzioni. Siamo partiti da You Make Me Feel del 1998 per arrivare fino a Milky, Just The Way You Are, la hit con lo zampino di David Guetta, cioè l'ha remixata lui, l'ha ripresa dai primissimi anni 2000. Questa invece chi è?

0: Drift su Dimensione Sonora con Shake It Off alle 11:17. Buon giovedì. A New York è vietato rifiutarsi di tagliare i capelli. Oh sì.
1: In che senso?
0: Ve lo dico tra poco.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Topic. Carte blanche. Lucky ones. The Bowser. Lose myself. New music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: In tutti i Bewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
5: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.

0: Get Lucky, Daft Punk e Pharrell Williams su Dimensioni, suono Roma, il ritmo della capitale in questo giovedì mattina 3 settembre. C'è un problema, sembra una notizia assurda almeno dal mio punto di vista, ma è vera. A New York c'è un problema con i capelli. Capita che persone con capelli crespi, presente, ricci oppure afro molto ricci entrino nei saloni: scusate, posso tagliarmi i capelli, posso trattare i miei capelli, e vengano respinti perché i parrucchieri principalmente non sono formati a trattare tutti i tipi di capelli, ma soltanto esclusivamente o quasi quelli lisci. Allora, per questo l'altro ieri, il primo settembre, lo stato di New York ha deciso di introdurre delle nuove regole, anzi proprio una nuova legge nella formazione dei parrucchieri e cosmetologi. Cioè, per diventare d'ora in poi hairstylist bisogna essere formati per saper lavorare su tutti i tipi e le consistenze di capelli, quindi è una questione anche di uguaglianza nell'accesso ai servizi. In questo caso, fatto che avviene non per discriminazione, sia chiaro, ma per, diciamo, una lacuna nella propria professione, però sempre poco carino rimane come concetto. Io con i capelli crespi mi è capitato che in passato mi tagliassero i capelli. Aiutami di male, anzi di più, peggio.
1: Dimensione suono Roma.

0: Summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono, Roma.
1: Rhythmic History 99.
3: Hey girls, the boys, superstar DJs. Here we go.

Hey boy e girl, nel giovedì mattina di Dimensioni suona Roma il ritmo della capitale. Capita a New York, nello stato di New York, che se hai un capello che non è proprio liscio, crespo, riccio, eccetera eccetera, tu possa essere respinto, ma non per discriminazione, ma perché molti parrucchieri, insomma, sono stati formati per trattare un capello liscio. Per questo è, insomma, diciamo, è stata introdotta dal 1 settembre scorso una legge. E invece poi, venendo alle cose nostre, c'è questo parrucchiere pugliese che però ormai da anni vive e lavora a Roma, è una star dei social, l'ideatore del format Bella sotto il Colosseo. In cosa consiste? Nel fermare le ragazze vicino al Colosseo e chiedere quanto sia, dal loro punto di vista, migliorabili i loro capelli da 1 a 10. Chiede quindi una sorta di autovalutazione che è molto complessa, eh? Attenzione, non è semplice autovalutarsi. Se la risposta è poco, le porta nel salone, sceglie un trattamento e trasforma letteralmente la loro acconciatura filmando il tutto, destinazione TikTok e Instagram. La maggior parte all'inizio un pochino vergognose, però poi alla fine che soddisfazione, cosa magnifica, si sentono più sicure di sé e a proprio agio, ed è bello vedere anche sui social reazioni di questo tipo. Bravo!

0: Ciao, Jason Derulo, Michiko, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Buon giovedì, finalmente arriva anche la musica nuova.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Io sono Paolo Corazzone e tu stai pedalando controvento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
5: Con Trebil Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebil Meteo, scarica l'app.
6: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
8: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Sotto costo Deco.
7: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
9: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

Beh, è mancata quest'estate probabilmente, anzi sicuramente la Despacito del 2017, uno dei tormentoni un po'. Questo sound, questo mood latino nella, insomma, nella stagione che sta per concludersi. Su Dimensione Solo Roma arriva anche la nuova di Joel Corry, si chiama Whisper.

0: Benvenuto su Dimensioni Suono Roma.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri Dimensioni Suono Roma.

I Did It Again, Britney Spears. Su di menzione sono romane affatte nel corso della carriera, visto che si parlava di capelli di questo, insomma, parrucchiere influencer anche sui social, che a Roma chiede alle ragazze sotto il Colosseo una valutazione dei propri capelli e eventualmente le, diciamo tra virgolette, restaura per quanto riguarda la chioma. E anche Britney Spears, tra le sue varie cadute e rinascite nel corso della sua vita e della sua carriera, insomma, si è sbizzarrita anche con i look a livello di capelli, look iconici, e fino insomma a un punto in cui addirittura si è rasata a zero, il famoso buzz cut che ha, diciamo, cercato, ha dichiarato successivamente, per riappropriarsi della sua indipendenza. Insomma, diciamo che forse non è stato riuscitissimo come tentativo, vedendo com'è andata poi. Dimensione Suono Roma.

0: direi, ma non posso. J-Ax e Fedez su Dimensioni Sono Roma, noi invece andiamo in redazione, questo è certo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Ancora buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
4: Buongiorno da Francesca Proietti. I carabinieri hanno arrestato un 27enne marocchino gravemente indiziato del tentato omicidio avvenuto la sera del 6 agosto al parco di Ciantocelle. Il giovane è accusato di aver sparato all'addome a un coetaneo del gruppo rivale, poi ricoverato in ospedale in gravi condizioni. È stato operato e adesso è ancora in osservazione. Tutto era nato da un dissidio sui social network legato allo spaccio di droga, culminato in un incontro chiarificatore degenerato in una colluttazione a colpi d'arma da fuoco. Il secondo colpo di pistola ha raggiunto anche a un piede un altro giovane che stava minacciando i rivali con una bottiglia piena di benzina, ma in questo caso il GIP non ha ritenuto convincente la ricostruzione dei fatti, quindi non ha emesso lo stesso provvedimento nei confronti del 27enne. In preda al terrore si è gettata dall'auto in corsa una ragazza romana di 19 anni convinta di festeggiare il compleanno del suo nuovo fidanzato, un cittadino peruviano con un aperitivo, invece si è trovata all'interno di un'auto con altri due peruviani che hanno ingaggiato un violento inseguimento con la polizia. La vittima, sconvolta, si è lanciata dall'auto in corsa procurandosi delle lesioni su tutto il corpo ed è stato disposto il suo ricovero in ospedale e caccia ai componenti dell'auto. Sono 4 le persone arrestate dai carabinieri di Anzio e Nettuno nell'ambito di alcuni controlli a tappeto. In manette una donna di 65 anni trovata in possesso a seguito di perquisizione domiciliare di oltre 75 grammi di crack già suddivisi in dosi, cocaina e materiale per il confezionamento. Domenica 6 settembre, prima domenica del mese, torna il consueto appuntamento con i musei civici gratis per tutti. I musei di Roma Capitale e alcune delle principali aree archeologiche della città saranno eccezionalmente visitabili con un biglietto ad ingresso gratuito. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is? Mezzogiorno e un minuto.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Già nella terza ora, continua allora questo giovedì 3 settembre, vicinissimi alla pausa pranzo, ultima oretta che passeremo per oggi insieme. Ciao a tutti da Gianmarco. Dobbiamo scoprire un probabile premio che arriverà per un luogo della nostra città. Prima un disco che ci riporta addirittura nel 1990, questo.
5: Dimensione Suono Rhythmic History 1990.

Woman di Peggy Gou e la Star su Dimensione, sono Roma, mezzogiorno e 8. Buongiorno a tutti, buona giovedì da Gianmarco. È stata inaugurata qualche tempo fa, ha avuto su di sé tantissime attenzioni, se ne è parlato ovunque nel mondo e c'è quasi chi è venuto apposta addirittura dagli angoli più disparati del pianeta per visitarla. E ora lei, sì, proprio lei, la stazione della metro C del Colosseo è candidata come stazione più bella del mondo al Prix Versailles 2026, riconoscimento più autorevole a livello internazionale per le grandi opere contemporanee. Ma ce ne sono di stazioni belle nel mondo, stiamo per scoprirle.

Oggi qua su Dimensioni Suono Roma, la stazione della metro C del Colosseo è candidata come una delle stazioni, come stazione più bella del mondo. Vedremo se riuscirà a ricevere nei prossimi giorni questo premio a Parigi. Ce ne sono, dicevamo, di belle, di bellissime, magnifiche stazioni metro in giro per il mondo. Ad esempio c'è la T Centrale di Stoccolma. All'interno contiene le opere di un famoso artista locale che ha usato le pareti come tela e quindi sono tutte dipinte. In realtà tutta la rete della metropolitana di Stoccolma è piena di sorprese, ognuna con una sua estetica, con le sue economie, che non ti aspetteresti mai in Svezia. È un po' freddina, però invece ci sono, è molto bella. A San Pietroburgo in Russia c'è la stazione Avtovo, è stata inaugurata addirittura nel 1955, però ancora oggi è considerata una delle stazioni metropolitane più belle del mondo, con il suo stile sfarzoso. Sembra un po' di essere in un palazzo o in un teatro. Si trovano lampadari pregiati, delle colonne intarsiate, soffitti decorati come nelle residenze nobili, e fa un certo effetto. C'è anche la stazione Olais di Lisbona, progettata per l'Expo del 1998, è postmoderna, vibrante, colorata, piena di mosaici, materiali ricercati, ci sono state, molto belle effettivamente. Quella che invece compare in molte classifiche, addirittura in tante al primo posto, è la stazione Toledo di Napoli, che è un omaggio, lo sappiamo, agli elementi acqua e luce, con le scale mobili attraversano onde di piastrelle blu e bianche che evocano il mare, quando si parla di mare. Che

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. The Islander, salmone norvegese affumicato 100 grammi, 1,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato.

Siamo pronti in attesa del pranzo alle nostre protagoniste. Quattro hit senza interruzioni. La prima è di Samurai J, che è stato protagonista sui social di un piccolo imprevisto con l'autotune durante un ultimo concerto.

viaggio fino al 1999 con Gigi Doug, The Riddle, a chiudere le quattro hit senza interruzioni. Dentro abbiamo ritrovato Samurai J, Billie Eilish, LB1, su Dimensione Suono Roma.

0: Bella su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Adesso c'è chi contesta anche che le vacanze effettivamente servono a qualcosa, cioè servono a riposarsi oppure no. Dobbiamo rivolgerci, dobbiamo scoprire quello che dicono molti studi scientifici realizzati qua e là nel mondo. Tra poco
1: la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Oggi voglio dirti una massima sull'amore, Rino.
3: Vai.
2: L'amore è in grado di farci fare cose incredibili. Ma pure 7-8 grappe non scherzano.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
7: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4 12,99 euro. Peroni birra 6x66 centilitri 4,99 euro. Pewex, l'entusiasmo.

0: Fell 65 Heaven su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È arrivata Xenia, buongiorno.
1: Eccola.
0: Ci sei?
1: Buongiorno.
0: Sì. Buongiorno, sai che abbiamo la sigla? Apposta pensata per te.
2: Fine dell'estate.
1: Adoro.
0: Vabbè ragazzi, un pochino il mood deve essere quello. Vabbè,
1: era dai. Piangere dai. Vabbè, sì.
0: Cara Xenia, si rientra dalle vacanze.
1: Sì.
0: È un mese impegnativo settembre, il mese del rientro, appunto, c'è proprio la sindrome da rientro che coinvolge in modo differente tante persone, ma c'è evidenza scientifica, quindi effettivamente esiste, c'è un temporaneo calo del benessere e della vitalità. Ci sono degli ultimi studi però che hanno analizzato gli effetti delle ferie sul benessere, ciò che accade nel rientro al lavoro.
1: Sì.
0: È vero che le vacanze migliorano il nostro benessere, cioè questo
1: vero,
0: sì,
1: vabbè, certo,
0: è oggettivo, però gli effetti positivi svaniscono giorno più giorno meno, ma di base in tutti quanti noi dopo la prima settimana dal rientro,
1: cioè niente, per nulla, assolutamente, sei giorni ed è andato.
0: Cioè capito, dici io voglio disconnettermi, magari chi ha la possibilità si fa 3 settimane, 4 settimane
1: basta
0: di ferie,
1: una settimana di
0: basta
1: lavoro,
0: una settimana per mandare tutto all'aria,
1: buttato tutto
0: come se niente fosse.
1: Benissimo.
0: E poi uno dice, no, viene da pensare, magari prolungo, mi faccio più giorni in modo che il beneficio sia maggiore.
1: Eh no.
0: No, perché ci sono altri studi che proprio hanno detto che quelli sono i benefici massimi, cioè una settimana e non oltre.
1: Quindi bisognerebbe trovare il modo di poter fare ogni, faccio per dire, 2-3 settimane, 3 giorni, altre 2 settimane, 3 giorni.
0: Magari sì, cercare di fare più break nel corso dell'anno, forse meglio invece che concentrare tutto quanto il periodo d'estate.
1: Ti ritorna la vitalità? Perché io sta vitalità l'ho perduta.
0: Guarda un po' se
1: controllo.
0: Forse nel mio zaino, controlla bene.
1: Adesso vedo.
0: Anzi, è rimasta a casa.

0: Me, Madonna, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale che poi consigliano, in realtà forse potrebbe essere utile ogni due mesi, a proposito di ferie, ogni due mesi fare un break.
1: Sì, ma un break di quanto? C'è una
0: ma secondo me anche due o tre giorni, perché poi vedi, non sono importanti i giorni che stacchi, l'importante è che stacchi.
1: Vero, vero.
0: Anche secondo me 24 ore. Ci collegavamo alla notizia che abbiamo raccontato poco fa, che ci sono evidenze scientifiche che i benefici delle ferie, al di là della durata, che siano 5 giorni o 4 settimane,
1: durano,
0: sono sempre
1: relativamente poco.
0: Sì.
1: 6 giorni.
0: 6-7 giorni da rientro. Quindi uno torna con l'entusiasmo a mille, la carica.
1: Sì, sono pronto.
0: Vai, beh, per affrontare il nuovo anno, e poi dopo pochi giorni
1: crolliamo,
0: ti affievolisci,
1: come,
0: insomma.
1: Come cioccolato fuso su una bella torta. Ti piace questa?
0: No, hai parlato di torta a quest'ora? Perché?

0: Schulz, In Your Arms, su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale. Prossime tre ore con Xenia.
1: Pronta, capo?
0: Dai, col 3 settembre. Com'era la sigla? La fine dell'estate.
1: La fine dell'estate.
0: Che tristezza, ragazzi. Ciao stasera.
1: Ciao.

0: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
1: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
2: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Un incendio è divampato questa mattina nei sotterranei di un negozio in via di Sant'Antonio all'Esquilino. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco con l'ausilio di un'autobotte. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento. La strada è stata chiusa a causa del fumo e del forte odore che si è propagato all'esterno dell'attività commerciale. Molestava l'ex collega di lavoro appostandosi sotto casa, lasciandole biglietti sull'auto e cercando di raggiungerla con email e messaggi. Arrestato dalla polizia un 61enne romano, lo stalker aveva anche seguito la vittima in un viaggio fino al luogo di villeggiatura. Una diagnosi tardiva di perforazione dell'intestino è la causa della morte di una donna di 77 anni, come almeno ritiene la procura, che ha chiesto rinvio a giudizio del medico che ha operato la donna. Il reato contestato è omicidio colposo in ambito sanitario. Come rileva il PM, la signora avrebbe potuto essere salvata se la diagnosi fosse stata effettuata in tempo, seguendo le buone pratiche sanitarie. L'inchiesta nasce nell'agosto del 2024. Chiudiamo con la musica per Summerfest. Questa sera Sal Da Vinci è protagonista del concerto all'Auditorium Parco della Musica. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
3: time it is. Meno di un minuto alle 13.
5: Adesso, now, subito.
6: Hit senza interruzioni.
3: E giovedì è il 3 settembre, è la pausa pranzo, sicuramente la più ritmata di

0: for You, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione suono Roma.

un po' di tempo fa, a pranzo un panino e poi non ci vedo più dalla fame, cose così. Noi comunque ci mettiamo la musica, le hit più ritmate, il momento gioco, Xenia Letica, sarà una pausa pranzo come sempre bella impegnativa e croccante, e oggi giovedì ci sarà anche il nostro esperto di due ruote Emiliano Cantagallo. Intanto arriva Calvin Harris e la voce calda di Rag & Bone Man con Giant.

0: Calvin Harris, Rag & Bone Man, Giant su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. L'estate sta finendo, un anno se ne va, ma il caldo non ha deciso di andarsene, e anzi gli esperti hanno detto che durerà non solo per settembre, non solo per ottobre, ma oltre. Ne parliamo tra poco.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
3: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
2: The Bausa. Lose Myself.
4: Lose Myself.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.

Storie brevi su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Invece la nostra storia con questo caldo asfissiante non è breve, non sarà breve, perché il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. Ne ha parlato il segretario generale dell'ONU. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e queste acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme. Tant'è che continuerà a fare caldo, sopporteremo temperature sempre più calde e pare che questo caldo intenso durerà fino a febbraio. Chiaro, non come quello d'agosto, ma non avremo più l'inverno di una volta. Già non lo abbiamo da 2-3 anni circa.

ancora per un bel po' di giorni. Sicuramente ci sarà qualcuno che in questo momento è nel chill, come dicono i più giovani, quindi che si sta godendo la tranquillità. A proposito di chill, tra pochissimo andiamo ad analizzare le frasi che utilizzano più spesso i giovani.

0: nostri giovani ragazzi. Proviamo a capire se conosciamo qualche termine e proviamo tra poco ad approfondire un po' il linguaggio dei nostri ragazzi. Lo facciamo tra pochissimo.
1: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.
3: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

0: norvegese che in questi mesi ha sbancato tutte le classifiche. Loro sono i The Pause, si sono conosciuti nel 2020 e hanno iniziato la loro attività nel 2021. Li ascoltiamo con la nuova, si chiama Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Lose Myself su Dimensione Sonoro, il ritmo della capitale. La Gen Z è la prima generazione di nativi digitali, cioè quelli cresciuti con i social network e che sono nati proprio con la digitalizzazione, con tutta la tecnologia, e chi più ne ha più ne metta. C'è qualcuno che ha ricordato invece l'inizio degli anni 2000, l'inizio dei telefoni, no? dei primi smartphone, e di una generazione che parla

che non potevano contenere un tot di caratteri e quindi per scrivere si abbreviava tutto. E io ricordo quanto mio padre si arrabbiava quando utilizzavo la X al posto del per, oppure NN per dire non. Insomma, anche noi ne abbiamo fatti di danni, però per adesso invece si parla abbastanza bene per quanto riguarda la quantità di lettere inserite e di parole inserite all'interno di un discorso, ma stiamo prendendo tantissimi termini dall'estero. Per esempio, si utilizza il termine friendzonare, la friendzone. Sicuramente qualcuno di voi conoscerà il significato, viene da friend e zone, quindi amicizia e zona, ed indica il relegare un pretendente innamorato ad un rapporto di semplice amicizia. Quindi se uno dei due è innamorato dell'altro ma l'altro no, quella è friend zone, sei in una fase di amicizia. Ecco, poi c'è il chillare, sei nel chill, adesso si utilizza tantissimo. Ah, sono nel chill. Ecco, dall'inglese to chill, rilassarsi, quindi mantiene il suo significato originale anche nello slang. Blastare è un altro termine che utilizza la Gen Z, dall'inglese to blast, che è distruggere, e nello slang si usa per indicare una vittoria schiacciante, una sconfitta. T'ha blastato, è una sconfitta sull'avversario, che sia in un gioco oppure in una discussione nei commenti sui social. Se una persona è stata asfaltata si dice t'ha blastato. Cringiare oddio, sono tutti veramente stranissimi, dal verbo to cringe, che è usato per descrivere qualcosa di imbarazzante o fastidioso. Per esempio, una cosa che ci imbarazza adesso non si può fare a meno

Francesco Gabbani, Summer Funk, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale. Insomma, gli inglesismi ormai fanno parte di noi, come anche in questo caso Summer Funk. La Gen Z, che è la generazione dei nativi social, quindi nativi digitali, utilizza un bel po' di termini che ci sembrano sconosciuti, anche un po' strani, però derivano dall'inglese, che piano piano faremo anche nostri. Blessare è un altro termine che utilizza la Gen Z, e arriva da to bless, cioè benedire, termine utilizzato quando c'è stato un avvenimento positivo, ad esempio che bless questa giornata, che bless la musica di Dimensione Suono Roma, bellissimo. A proposito di musica, c'è anche il termine droppare, dall'inglese to drop, cadere, rilasciare, che è usato dai cantanti statunitensi quando rilasciano un nuovo singolo. Ho droppato il mio nuovo singolo, ecco, così. Shippare, che non ha niente a che vedere con col togliere qualcosa ad una persona, ma deriva dall'inglese to ship, cioè sostenere, si usa per sostenere una relazione tra due persone. Snicciare, solo che io li confondo tutti, non so come fa la Gen Z a utilizzare il termine migliore quando serve. Snicciare, dall'inglese to snitch, cioè fare la spia, mantenere il significato nello slang, perché to snitch significa proprio questo, fare la spia. Prof, quello ha snicciato. Ecco. Oppure cursare, dal verbo to course, viene usato quando c'è stato un avvenimento negativo, ma anche per indicare oggetti che portano sfortuna. Insomma, l'ultimo termine che probabilmente conosciamo tutti, molti, che è quello più facile, è ghostare. Quando una persona se ne va, si dilegua da una situazione, da una conversazione, da un dibattito, anche da una relazione. No, raga, tra noi è finita, ma

0: di dare la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Adesso linea alla redazione, informazione a cura di Francesca Proietti.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Omicidio o suicidio all'interno di un appartamento in una palazzina in via Mare di Tasman 20 ad Ostia. Un uomo non ancora identificato è stato trovato morto dopo essersi gettato dal quarto piano. All'interno dell'abitazione è stata trovata un'anziana deceduta, presumibilmente morta soffocata con un cuscino. Non si conoscono ancora le identità delle due persone decedute e orari dei decessi. Secondo quanto emerso fino ad ora potrebbero essere madre e figlio. In preda al terrore si è gettata dall'auto in corsa una ragazza romana di 19 anni convinta di festeggiare il compleanno del suo nuovo fidanzato, un cittadino peruviano con un aperitivo, invece si è trovata all'interno di un'auto con altri due peruviani che hanno ingaggiato un violento inseguimento con la polizia. La vittima, sconvolta, si è lanciata dall'auto in corsa procurandosi delle lesioni su tutto il corpo ed è stato disposto il suo ricovero in ospedale e caccia ai componenti dell'auto. Sono 4 le persone arrestate dai carabinieri di Anzio e Nettuno nell'ambito di alcuni controlli a Tappeto. In manette una donna di 65 anni trovata in possesso a seguito di perquisizione domiciliare di oltre 75 grammi di crack, già suddivisi in dosi, cocaina e materiale per il confezionamento. Sabato 12 settembre a partire dalle 18.30 il Tevere diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto per il Tevere in Musica, omaggio a Ennio Morricone. Il concerto spettacolo gratuito ospitato su un battello che danzerà nel tratto fluviale del Tevere all'altezza di Ponte Sant'Angelo lungo Tevere Tordinona ricondurrà simbolicamente la musica del maestro nei luoghi da cui tutto ebbe inizio. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: 14:03.
1: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Recuperiamo tutto giovedì 3 settembre, 14:03 in questo momento. Ciao a tutti da Xenia, buona pausa pranzo a chi magari è arrivato in ritardo. Questa è la Big Family di Dimensione Suono Roma, quindi un pranzo insieme e anche un caffettino dopo, che è d'obbligo, caffettino tattico. Le hit più ritmate e tra poco si gioca Xenia Lettica.
7: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 2006.

119 119, si gioca solo con messaggi audio WhatsApp, quindi mi raccomando, prendiamo in considerazione solo quelli. Io farò una domanda proprio come se fosse un quiz online, di quelli che ci sono online

anche falso. Solo messaggi audio 393 0 119 119. Vediamo chi tra di voi è il più bravo automobilista della giornata. Nell'eseguire la manovra di sorpasso bisogna mantenere strettamente la destra. Affermazione vera o affermazione falsa? 393 0 119 119, la tua risposta con un audio. Nell'eseguire la manovra di sorpasso bisogna mantenere strettamente la destra. È vero? È falso? Dimmelo tu, vai con i messaggi e buon segnaletica a tutti.

0: here.
1: La tua estate, la tua musica,
2: la tua musica.
1: Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

0: perché se c'è la linea continua il sorpasso non si può fare.
1: Oh, benissimo.
2: Buonasera Xenia. Io penso che sia falso, perché la manovra di sorpasso si effettua sulla sinistra.
1: Oh yeah, bravi questi ascoltatori. Pronto?
0: Eleonora. Ciao, da Roma.
1: Sei quella di prima, scusa. Pronto?
3: Ciao Xenia. Ciao. Leo da Bracciano. Ciao, Leo. La risposta è falsa, in quanto non è necessario mantenere il margine destro e al momento del sorpasso rientrare nell'immediato. Un saluto e buon pomeriggio.
4: Falso, falsissimo. Falso. A parte che per superare bisogna superare a sinistra e solo quando la strada lo permette.
1: Certo.
4: Quindi è falso tenere strettamente la destra.
1: Bravi. E quindi la risposta è falso, il sorpasso si effettua a sinistra, per farlo bisogna spostarsi sulla corsia o sulla parte sinistra della carreggiata e non mantenere strettamente la destra. Grazie per aver giocato a Xenialetica, appuntamento che torna domani puntuale a partire dalle 14. Xenialetica.
5: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: All for you.
5: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
7: Che male c'è, già la vita è complicata.
5: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
8: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Peroni birra 6 x 66 centilitri 4,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
9: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza è

0: a chiudere questa Full For You su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, 14:33, e a breve ci sarà anche il nostro esperto di due ruote, Emiliano Cantagallo.
1: Sveglia gladiatori!
2: Stazione dei carabinieri, siamo nell'ufficio dove c'è l'appuntato Gargiulo con un collega che stanno chiacchierando. A un certo punto il collega gli fa: Gargiulo, ma hai saputo che l'appuntato Cacace ha avuto un incidente? Purtroppo ci ha lasciato le penne. Gargiulo fa: e vai, io mi prendo quelle rosse.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
5: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
8: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
9: Dal 90 ad oggi.
10: Dimensione, suono,

Capital City, Safe and Sound, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale è quasi tutto pronto per il gran giro di Monza, gli automobilisti chiaramente sono prontissimi. Charles Leclerc scenderà in pista nel Tempio della Velocità proprio domenica 6 settembre per il Gran Premio d'Italia, ma nel

0: Dimensione Suono Roma, Moppedala.
1: E con un ingresso pazzesco, Lady Marmalade, abbiamo Mr. Emiliano Cantagallo.
2: Ma ti rendi conto che spettacolo, che ingresso, che musica? Ma
1: capisci,
2: io ogni volta,
1: c'è il Moulin Rouge. E poi c'è il Drin Drin. E questo dobbiamo provvedere a questo Drin Drin.
2: Come stai?
1: Emi, bene, tu come stai? Dove sei? Soprattutto quando torni qui in città.
2: Guarda, io sto bene, sto ancora dalle mie montagne in Carnia, nel mio albergo. Qui fa ancora 16 gradi, 13 gradi la mattina, quindi stiamo molto bene. Però quello che, di cui ti voglio parlare è una cosa, perché è un appuntamento dove chi ama la bicicletta, chi non la ama ma sarebbe interessato, chi dice adesso mi voglio comprare la bicicletta, la voglio provare, chi vuole sapere di cicloviaggi, di cicloturismo, di tutto ciò
1: chi
2: che concerne.
1: Chi vuole allenarsi un po' anche, in previsione.
2: Anche,
1: di,
2: o tutte le biciclette del mondo che sono in commercio, tutte. C'è l'Italian Bike Festival che starà da domani, venerdì 4 settembre, a domenica 6 settembre, l'Italian Bike Festival, ovvero proprio tutte le aziende del mondo inerenti e riguardanti la bicicletta sono lì, fanno provare le loro bici in pista, fanno provare le loro bici sullo sterrato, fanno provare le gravel intorno alle campagne e io sarò lì. Sarò
1: lì. Meraviglia, dacci più informazioni.
2: Più informazioni.
1: Dove?
2: Io sono allo stand Orbea, che è una delle grandi aziende mondiali che vendono biciclette, perché io sono ambassador Orbea, quindi sono lì. E quindi aspetto tutti quanti, quelli che coloro vanno a visitare tutti gli stand Specialized piuttosto che Scott, piuttosto che tutto il mondo, però io sono lì in Orbea e li aspetto là. E in più, veramente, invito tutti quanti, a quelli che hanno una perplessità alla bici, a comprare una bici elettrica. Allora, lì ci sono tutti i tecnici, ci sono tutte le aziende del mondo pronti a spiegarvele.
1: Okay.
2: E ci sarò anche io pronto a farvi provare invece le biciclette.
1: Allora, siamo a Misano Adriatico, giusto?
2: Misano Adriatico, il circuito è quello internazionale di Misano, dove corrono il superbike, il moto mondiale.
1: È stato dedicato a Marco Simoncelli, leggero.
2: Bravissima.
1: Siamo proprio lì, dal 4 al 6 settembre, ci sei anche tu allo stand Orbea. Sì. Quindi per chiunque volesse trascorrere un fine settimana in compagnia di Emiliano Cantagallo, di appassionati di bicicletta, e volesse più informazioni, può avvicinarsi a te senza problemi. E che dire, magari potrebbe essere l'anno della bicicletta, Emi. Noi ci proviamo.
2: Noi stiamo alzando sempre di più i numeri sul cicloturismo. Vabbè, poi insomma, quelli ne parleremo. Però veramente quello è. Immaginate quanti stand ci sono, veramente ci saranno decine di migliaia di persone e migliaia di aziende. Quindi lì è proprio il momento dove tu, Xenia, se hai qualche perplessità, qualche dubbio, vai lì. La tua e-bike per andare a Dimensione Suono Roma, la tua, vai lì.
1: Io quest'anno voglio comprarla, dai, veramente. Quando torni ci facciamo un attimo un pensierino, perché davvero vorrei rimettermi sulla bicicletta.
2: È come si dice qua su Incarnia, ti dico
1: e dai. Grazie Emiliano Cantagallo.
2: Grazie a
1: ci
2: voi.
1: Sentiamo già il prossimo. Ciao.
0: Riascolta Moppedala in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.

0: dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, 14:57, è tempo di andare in redazione.
1: Dimensione suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: La linea adesso alla redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Tragedia ad Ostia, prima ha soffocato la madre anziana, molto probabilmente con un cuscino, poi ha atteso qualche ora e infine si è gettato dal balcone al quarto piano. Dramma questa mattina dopo la strage di Pietralata e il matricidio di Ciantocelle, una nuova tragedia familiare si abbatte su Ostia. Un uomo italiano incensurato, classe 72, ha prima ucciso la madre 83enne e poi si è tolto la vita. Sul posto gli agenti delle volanti del distretto di polizia di Ostia. In casa non sono stati trovati biglietti né altri elementi. Molto probabilmente l'uomo, provato dalla malattia della madre, l'avrebbe uccisa tra la notte e le prime ore del mattino. Sul posto anche la scientifica e il medico legale. I carabinieri hanno acquisito computer e telefonini trovati nell'abitazione di via dell'Antracite a Pietralata, dove lo scorso 31 agosto si è consumato l'omicidio-suicidio di Luca, Valentina e la loro figlia disabile Bianca di 5 anni. Nell'appartamento sono stati trovati i biglietti con cui la coppia annunciava la volontà di compiere il gesto estremo. Intanto oggi verrà effettuata l'autopsia sui tre corpi. Con ogni probabilità è stato il 42enne a fare fuoco con una pistola Glock regolarmente detenuta. La Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio, ha avviato accertamenti sui conti bancari e sui grossi costi affrontati dalla coppia per portare la figlia disabile in Messico per farla visitare da un medico. La Dispoli sotto shock per la selvaggia aggressione subita da 5 ragazzine da parte di una baby gang a colpi di pietre e inseguimento con i bastoni nei giardini comunali in pieno giorno. Sulla vicenda è intervenuta l'amministrazione comunale. Il sindaco ha chiesto al comandante della polizia locale di intensificare il pattugliamento della zona. Chiudiamo invece con la musica. Domani e sabato per Summer Fest arriva Fiorella Mannoia in concerto nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: L'orologio segna le 15.
1: Adesso, now, subito.
2: Un altro hit senza interruzioni.
0: E come va lì fuori?

0: turn it up. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione Suono Roma.

0: vissuto i primi anni 2000 e che potrebbe veramente farci sognare ancora. Te ne parlo tra poco.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic. Carte blanche. Lucky Ones. The Bowser. Lose Myself.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
5: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
4: Puoi dirlo forte.
2: Sotto costo Deco.
6: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

abbia vissuto i primi anni 2000, magari nella fase adolescenziale o anche un po' più avanti, ha posseduto un MP3, un aggeggio infernale incredibile, l'erede del lettore CD, l'erede del Walkman, piccolino, maneggevole, che conteneva un sacco di musica che potevi portare con te e ascoltare in ogni dove. Poi con

legata alla musica. Bene, l'MP3 sta per tornare, non è solo un ricordo degli anni 2000, perché Justin Bieber ha deciso di creare l'erede fedele del classico MP3 con il suo nuovo brand. È stata sicuramente una sfida, lo ha detto, nell'era degli smartphone, ma l'obiettivo di

0: 65, Move Your Body su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale. Noi lo stiamo muovendo questo body e c'è anche il mollicone accanto a me. Fammi vedere come muovi il body.
1: Stiamo guardando te che muovi il body. Io però in quanto Don Cash direi muovo il money, ok?
0: Muovo il money.
1: Tanto i soldi muovono il mondo, questa è la cosa risaputa.
0: Certo.
1: Allora, ragazzini e ragazzine del mio cuore, ho una domanda per tutti quanti, voi compreso Xenia. Il primo lavoro che avete fatto, l'abbiamo già parlato mille volte, ma la mia curiosità non è quale tipo di lavoro, ma quale tipo di stipendio. Perché arriva dai nuovi dati Istat un dato normale, secondo me. I giovani d'oggi rifiutano gli stipendi, però c'è anche da dire che rifiutano gli stipendi fissi sotto i 1200 euro.
0: Sono d'accordo.
1: Sotto i 1200 euro, secondo me, sti cavoli, ma che ci fai?
0: È perché noi all'epoca, pur di guadagnare qualcosina, perché poi non era così facile trovare, accettavamo la qualunque.
1: Ok, però sarebbe l'equivalente dell'epoca di 1.200.000 lire. Beh, che tutto sommato male non è. Infatti loro dicono,
0: ma chi li ha visti mai?
1: Dai 1.200 in su se può fare.
0: Sì.
1: E allora io vi chiedo, ma il primo stipendio che avete preso, che fosse in lire o in euro, ma di quanti soldini era fatto?
0: Allora, miei pochi, devo dire pochi, sono riuscita ad acquistare l'MP3, non a caso ne abbiamo parlato poco fa, e delle casse che avevo messo al computer con il subwoofer. Era il mio primo subwoofer che avevo.
1: Quindi più o meno quanti soldi? 300.000 lire, 400.000 lire?
0: No, era già in euro, parliamo già in euro, però non era tantissimo, quindi ero riuscita a raccimolare un 500 euro.
1: Sì. Ok, adesso tocca a voi, 393 019 119, salutando la Guardia di Finanza, il vostro primo stipendio, la vostra prima remunerazione economica piccolina, di quanti soldi è stata? Don't know it.

0: Late Night su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Vi abbiamo chiesto di quanti soldini era il gruzzoletto che avete guadagnato con il primo lavoretto.
1: Ragazzi, però una cosa, una cortesia, per la sigla live i messaggi dovrebbero essere brevi. Quindi belle le storie lunghe, beh, quelle ce le facciamo più tardi durante il drive time, però adesso brevi, tipo 30.000 lire, 200.000 lire,
0: capito? Al massimo, se ci volete dire 30.000 lire mi sono comprato un portafogli, va bene,
1: okay, però brevi, massimo brevi. 15 secondi, ok?
0: 393 0 119 119, il numero per farlo.
2: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
4: Pewex, la convenienza è un patto! Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.

0: cerchiamo di capire un po' quanti soldini avete guadagnato con il vostro primo lavoro al 393 0 119 119.
1: Tanto da potersi permettere alcuni ragazzi anche un quadro d'epoca, no?
0: Tanto la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
2: Yeah. Missione Suono Roma, novità. Cosa sono?

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya, su Dimensione Sono Roma, Il Ritmo della Capitale, un quadro che oggi non è acquistabile, uno dei pittori migliori che siano mai esistiti, e tra l'altro ha avuto dei periodi neri, non a caso lo dicono proprio nella canzone, sto in paranoia come in un quadro di Goya, perché l'ultima parte della sua vita è stata bella croccante.
1: Intensamente croccante. E poi sai cosa si dice quando non te lo puoi permettere un quadro suo?
0: No.
1: Mai una Goya.
0: Mai una Goya. Oddio, ma
1: vabbè,
0: io...
1: ragazzi, comunque, allora, adesso nel momento del mai una Goya stiamo parlando di quanti soldini vi hanno dato per il vostro primo stipendio. C'è chi ha beccato tanti soldi, si parla dei milioni, c'è chi un po' meno, tipo...
0: Pronto?
2: 400.000 lire e con questo primo stipendiuccio comprai la lavatrice a mia madre.
1: Ok, bello.
0: Altruista la ragazza.
1: Brava.
0: Ho detto, non solo non li spendo per mia madre.
1: Giusto, anche perché magari fino a quel momento è stata mamma e papà a spendere per voi.
0: Capito,
1: e giustamente.
0: A un certo punto dici ti regalo la lavatrice.
1: Gli ultimi 60 secondi per te che stai ascoltando la radio al 393 0119 119, il tuo nome e il tuo primo stipendio. Puoi evitare di fare messaggi lunghi, messaggi brevi come lei.
0: Grazie,
1: semplicemente,
0: ragazzi.
1: Quanti soldini e che ci hai fatto con
0: come
1: quei primi?
0: Ti chiami, quanti soldini hai guadagnato e che cosa ci hai fatto con quei soldini lì. Ti aspettiamo con messaggi audio WhatsApp.

0: bene, ragazzi. Niente, battute tristi ne abbiamo oggi. Sentiamo quali sono stati i vostri allegri stipendi, il vostro primo stipendio che con cui vi hanno dato la paga.
1: Pronto?
0: La paghetta.
1: Ciao.
0: Ciao Cristina.
1: Sì.
0: 2,5 milioni. Primo stipendio, 2,5 milioni.
1: 2,5 milioni.
0: Nei gente, è tantissima. Esatto, perché abbiamo detto prima, i giovani di oggi rifiutano una soglia di 1,200 euro. Sotto quello non va bene niente.

0: E vabbè, e per questo ci sarà tempo. Però tutti siamo stati alle prime armi.
1: Sì, sì.
0: Vogliamo ricordare il tuo primo stipendio?
1: Io il mio primo stipendio ho preso tra i 400 e i 500 euro, quindi nulla, assolutamente. Sono riuscita a comprare delle casse piccoline da computer e un MP3.
0: MP3, ok, ancora scrivo, andiamo avanti. Buonasera, c'è anche Xenia, vi devo tirare le orecchie, c'è Xenia. 50.
1: Boom! Okay. Okay. Ci credo.
0: 50.000 lire,
1: 50.000 lire all'epoca, tantissimo.
0: 40 anni fa, messaggio anonimo, 10.000
1: lire. 10.000 lire a mattina.
0: A mattinata.
1: Circa 40 anni fa prendevo 10.000 lire a mattinata, ragazzi.
0: Perché quindi lavori tipo 5 giorni, sono 50.000 lire alla settimana, sono poco.
1: Che all'epoca.
0: 200.000 lire al mese.
1: Però all'epoca erano tanti, cioè eri ricco.
0: Sì. Puccio. Brava, altruista.
1: Brava. Sentite, capito ragazzi? Ciao. Davano i soldi ai genitori. Ciao.
0: Ciao,
1: Fra. Ciao, Fra. Bello.
0: Vero?
1: Fantastico, vedi? Fantastico, okay. Sei pronto?
0: Vado.
1: 3, 2, 1, go!

0: Abbiamo fatto anche, come si dice dalle mie parti, la cazziata ai giovani d'oggi.
1: Esatto, ragazzi, non si rifiuta, cioè si deve pur partire. Se parte con 1250 euro, sono 2 milioni e mezzo dei nostri tempi.
0: Allora, io sono favorevole al fatto che bisogna comunque non, cioè, pretendere i propri diritti, quindi non essere sfruttati. E quello però... è chiaro. Ma se inizi, inizia un tot, poi dopo dai le dimissioni e via. Ma bisogna iniziare da qualche parte e non pretendere più di tanto.
1: Anche perché ci avessero detto a noi 2 milioni e mezzo prima stipendio.
0: Dove firmo? Drive
2: Time. Che il dai esce con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: ce ne sono, Roma, non sono attenti.
1: Urca!
0: Bravi, ragazzi miei, avete...
1: avete sfondato il centralino, ci avete avvisato tutti che qualcosa non stava andando bene. Non si sono riusciti a sentire i messaggi, sì, che sentivamo noi.
0: Probabilmente c'è stato un piccolo problema tecnico e quindi non si sentivano i messaggi. Noi vi chiediamo scusa, ma bravi, bravi, siete stati.
1: Però c'erano,
0: c'erano, vi assicuriamo che c'erano.
1: Possiamo sentire una regia?
2: Io nel 1984 il mio stipendio era di 600.000 lire. Mm-hmm. Okay. Davo 300.000 lire a casa e 300.000 lire me le tenevo io.
0: Ecco, vedi.
2: Ciao,
0: che brava.
2: Paola da Roma.
0: Era quello che dicevamo, lei dava i soldi a casa perché prima si davano i soldi a casa. Insomma, noi abbiamo ascoltato un po' di messaggi, li recupereremo tra poco, grazie per averci detto che non
1: che c'era un problema in diretta.
0: C'era un problema. Siete belli, belli e attenti. Primo banco per tutti.
1: Come si dice, no? È bello dalla diretta. Questa è la testimonianza che delle cose sono vere, che qui non c'è niente di preparato prima.
0: Bene, così io vado le prossime tre ore con il Mollicone Nazionale. Con me ci si sente domani in pausa pranzo. Ciao belli.
1: Un bacione, ciao Xenia.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: È tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime news dalla nostra capitale.
8: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Ancora un omicidio, suicidio a Roma, una donna anziana soffocata con un cuscino dal figlio che poi si è suicidato lanciandosi dal quarto piano di un palazzo in via del Mare di Tasmana d'Ostia. È successo nella tarda mattinata, indagini in corso, la polizia è intervenuta poco prima delle 13 per l'uomo non ancora identificato che si era lanciato da una finestra morendo sul colpo. Una volta entrati in casa gli agenti hanno trovato la madre deceduta, probabilmente uccisa poco prima. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la vicenda e capire anche cosa ci sia alla base del tragico gesto. A Velletri, grave incidente stradale tra due motoveicoli si è verificato questa mattina in via Vecchia Napoli. Un motorino con a bordo due fratelli gemelli di 16 anni si è scontrato con un ciclomotore Vespa Piaggio guidata da una 75enne che usciva da una stradina. Nel forte impatto sono finiti tutti e tre dopo un volo di diversi metri sulla strada. Sono tutti in prognosi riservata. Furto nella notte scorsa in via del Corso, preso di mira dai ladri il negozio Longines. I banditi sono entrati in azione con un'auto Ariete per sfondare la serranda dell'esercizio commerciale, introdursi all'interno e rubare alcuni modelli di orologi. Operativa la nuova tensostruttura allestita nell'area del San Camillo che mette a disposizione 70 posti per l'accoglienza delle persone senza fissa dimora. La collaborazione con il San Camillo, ha detto l'assessore alle politiche e alla salute Funari, nasce dalla volontà di costruire una risposta integrata alle fragilità. Siamo allo sport con il tennis US Open, in campo Dardi, Musetti, Cobolli, Bellucci, fuori Berrettini, Paolini, batte Stefanini e va al terzo turno. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
1: it is. Sono arrivate le 16:02, buon giovedì.

0: Tre minuti trascorsi dopo le 16 del 3 settembre, quindi tre come i trentini che entrarono a Trento, tutti 3333 terrotterellando, scioglilingua fatti, abbiamo sciolto le trecce ai cavalli, anche i vostri messaggi, finalmente recuperato il piccolo problema tecnico, grazie per averci comunicato.
1: Non si sentono gli audio degli ascoltatori.
0: Grazie, grazie per avercelo detto, adesso recuperiamo Torosh, recuperiamo proprio Torosh che mi casca la spalina, come direbbe Belen. Che a proposito di Belen, vabbè, comunque parliamo di altro, stiamo parlando di primo stipendio lavorativo, quanti soldini vi hanno dato per il vostro primo stipendio e che ci avete fatto, quindi niente messaggi lunghissimi, niente storie, correva l'anno, ma ditemi quanti soldi avete fatto, 200.000 lire, 300.000 lire, milione e mezzo, e che cosa avete comprato col primo stipendio al 393 0119 119, e i prossimi numeri 1997. Tony Braxton, Unbreak My Heart.
2: Drive time, che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
3: Ritmic History 97.

0: Girl, Beverage Shadow di Guitar in casa dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Allora sentiamoli questi messaggi, i primi stipendi che vi sono arrivati. Qual è stato il vostro primo stipendio? Finalmente possiamo dare il via ai messaggi.
1: Salve ragazzi, non so se è voluto, ma non si sentiva il sottofondo dei messaggi in arrivo che esatto. Magari volevate mandare in onda.
0: E c'era stato un piccolo problema tecnico, infatti finalmente li possiamo recuperare. Vai.
2: Ciao, stipendio. Buonasera ragazzi, buonasera, sono Cristina Torlupara. Mentre sto tornando a casa vi ho sentiti. Ciao Don Cash comunque. Ciao. E allora, il mio primo stipendio è stato a 17 anni, ancora c'erano le lire, e era di 2 milioni e mezzo.
0: Tanto.
2: E ancora me lo ricordo bene, che
0: tantissimo.
2: Mio padre, io non mi aspettavo questa cifra ingente all'epoca, e mio padre mi disse: mi raccomando, adesso prendi questi soldi e metteteli da parte, ancora me lo ricordo benissimo. Bravo. I ragazzi che non accettano 1200 euro al mese, e da una parte li capisco, ma da un'altra parte no, e come ben sapete tutti quanti, insomma. E un abbraccio e niente, ciao.
0: Ciao ancora.
3: 400.000 lire e con questo primo stipendiuccio comprai la lavatrice a mia madre.
0: Ok, ancora.
4: Ciao Midici.
0: Ciao.
4: Francesco da Roma.
0: Ciao Franci.
4: Il mio primo stipendio 120.000 lire a settimana come apprendista pizzaiolo. E ci ho comprato il mitico Sì.
0: Grande.
4: Lo pagavo a rata 100.000 lire a settimana. Ne rimanevano 20 per la settimana da spendere per me. Ciao belli.
0: Ciao, ancora sentiamo qualcun altro.
5: Ciao Don Cash, Giordan Calabuana di Roma.
0: Ciao Giordi.
5: Guadagnai 250 peso cubano, okay. Una media di 15 dollari.
0: Sì.
5: E mi comprai un paio di scarpe di ginnastica il più economiche possibile.
0: Che cosa, che meraviglia. Vai con i vostri ricordi. Vai con i vostri ricordi al 393-0119-119. Primo stipendio che avete preso, che cosa ci avete fatto?
6: Che il DAIE sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Martin Garrix e Sheeran. Oramai Martin Garrix non è più tanto giovane rispetto ai producer di oggi, che hanno già 14 anni e sono super veloci e super bravi, come la nuova scena musicale. Però ai tempi è stato un enfant prodige. E si parla di primi stipendi. Quanto è stato il vostro primo stipendio e che cosa ci avete fatto con quei soldini? Questa era Repeat It, Martin Garrix insieme ai Sheeran. 17 minuti trascorsi dopo le 16. Buon giovedì 3 settembre in casa Dimensione Suono Roma con Don Cash.
1: Drive Time.
2: Che dai e sia con te.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
4: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Speciale bovino adulto, tutto a 9,99 € al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Let the vibration take you down. Sono 4 senza interruzione, scelte per te. Sono le hit della nostra Fire for You, quindi alza il volume della musica, rilassati e si parte così con i Medusa, Derrick Amamin. I don't wanna go.

0: gli anni d'oro della nostra vita, gli anni d'oro del grande reale. Quando eravamo più piccolini avevamo stipendi differenti. Primo stipendio, quanti soldini e cosa ci avete fatto?
1: Grande Don Cash.
0: Grande
1: allora,
0: tu.
1: La mia prima paga, dopo aver fatto 3 anni di scuola professionale di elettricista, sì, a 18 anni sono andato a lavorare e la prima settimana di lavoro il mio datore di lavoro mi ha dato 50.000 lire. Stiamo parlando esattamente di 42 anni fa. Io 50.000 lire, ma non ce l'ho mai avute. Quando ho visto questi soldi, non sapevo più, stavo impazzito. 50.000 lire per una settimana di lavoro.
0: Ok.
1: Come... Ciao Don Cash, siete ciao, grandi, un abbraccio Roberto da Frascati.
0: Grazie di cuore, vedi com'è diversa la proporzione di, rispetto ai giovani di oggi che rifiutano stipendi sotto i 1200 euro, che non è che siano cioè non sono tanti sicuramente visto quanto è il costo della vita di oggi, ma non sono pochi paragonati al fatto che il primo stipendio da qualche parte bisogna
2: iniziare. Io nel 1984 il mio stipendio era di 600.000 lire,
0: 600, vedi?
2: Davo 300.000 lire a casa e 300.000 lire me le tenevo io,
0: vedi.
2: Ciao Paola da Roma.
0: Ciao Paolina.
3: Primo stipendio,
0: sì,
3: 2012, postino 1200 euro.
0: Ah, vedi che allora, però se 1200 euro erano giusti per il 2012, forse nel 2026, 14 anni dopo, vista l'inflazione, potrebbero non bastare più.
3: E la mia, tra virgolette, collega era la mia ex suocera.
0: Tua suocera la collega, ammazza.
3: Se ex ci sarà un motivo.
0: Già.
3: Ladies and gentlemen,
0: sigla.
3: It's Juvedon,
0: confermo.
3: It's Gnocchedon,
0: confermo.
3: And this is the King of Drive Time.
0: E qui non posso confermare. Sei il King del Drive Time, chi sarebbe?
3: I'm cooking, I'm cooking. Don Cash.
4: Drive Time. Che il dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Topic insieme a Becky G. Sorry Bobby. 16:35 minuti trascorsi in questo momento. Si parla di stipendi, il vostro primo stipendio, quello che avete preso e che cosa ci avete fatto. Leggo il messaggio di Stefano D'Ardia che dice: era il 1991, lavoravo in estate, primo stipendio 25.000 lire a settimana. Ho comprato la mia prima city bike e poi ho imparato un lavoro che ancora oggi mi aiuta. Ho fatto il mio primo giorno di lavoro, messaggio anonimo, proprio oggi, anzi proprio ieri. Mi hanno dato 50 euro visto che era solo il primo giorno. Per adesso ho deciso di non spenderli. Certo, almeno fin quando non dimenticherò di aver fatto il buon proposito di non spenderli, chissà quanto durano.
1: Ciao a tutti, Andrea da Terni.
0: Ciao.
1: Ti seguo sempre.
0: Grazie.
1: Allora, il mio primo stipendio.
0: Sì.
1: Facevo la cassiera al supermercato per sostituzioni nel periodo, diciamo, invernale.
0: Okay.
1: Sotto le feste. E niente, ci ho preso la patente con il mio primo stipendio.
0: Ah, vedi.
1: Ciao di nuovo.
0: Quindi cose utili, bravo. Drive
2: time. Che erdai sia con te.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.

0: Macarena, Tropicana, Bundabash, Annalisa, brano di qualche annetto fa che però ci fa piacere sentire, sa ancora d'estate. Temperature che si sono un attimo rinfrescate in questi giorni, anzi stasera, oggi. In questi giorni no, ieri, l'altro ieri ancora caldo caldissimo, oggi un attimo di respiro in più, ma pare che tornerà il caldo. E torneremo a fare caldo noi, da domani caldo sul palco di Tarquini, a domani sera insieme a Shade con la musica di Dimensione Suono Roma ci sarò anch'io. Ci sarà un mini live in apertura e poi faremo una cosa folle a fine del live di Shade. E poi invece il 5 ci sarà il mio concerto Extended Version con tutta la musica e le hit ritmate dal 90 ad oggi insieme a Dimensione Suono Roma. Ma detto ciò, si parla di primi stipendi. I giovani di oggi, una nota che viene dall'Istat del Nord, da Torino, per l'esattezza, rifiutano stipendi sotto i 1.250 euro. C'è qualcuno che dice che questa cosa è molto vera, che non sanno lavorare, qualcun altro che dice che era così anche ai nostri tempi. Ma voi quanto prendevate primo stipendio?
1: Io sono accumulatrice.
0: Scusate, sentiamo io.
1: Ciao Don Cash.
0: Salve.
1: Io sono accumulatrice, nel senso che sono una formichina, quindi
0: risparmiatrice,
1: previdente.
0: Ok,
1: quindi da quando ho cominciato a lavorare ho cominciato a metterli da parte. Non è che guadagnavo tantissimo, perché erano quei contratti da 500-600 euro.
0: Ok,
1: quindi mettevo da parte, magari me ne mandava a mangiare una pizza con le amiche, così, però ho sempre messo da parte e poi quando sono cresciuta mi sono levata soddisfazioni.
0: Beh,
1: ciao,
0: okay.
1: Caro,
0: beh, un abbraccio. Ciao Paola, grazie di avercelo raccontato.
2: Ma vedi Don Cash, vedi tutti questi messaggi, la gente te parla, senti la ragazza, il mio primo stipendio di 84 300.000 lire, 600.000 lire e 300 gli dava a casa, sì. Quell'altro ragazzo 42 anni fa e a 18 anni 50.000 lire. Il problema è che ci ha rovinato chi ci ha governato.
0: Vabbè, iniziamo a fare politica adesso, ragazzi. Sapete che qui la politica non le facciamo.
2: Perché ci hanno venduto la storia che l'euro ci avrebbe salvato la vita, noi ci siamo cascati con tutte le scarpe, Don Cash.
0: Però questo ha poco a che fare col fatto che i giovani di oggi, a prescindere dall'euro o meno, l'inflazione ci sarebbe stata comunque, probabilmente anche con le lire. I giovani di oggi hanno poca voglia, probabilmente, secondo me, un po' più, perché sono aiutati dal fatto che sui social si fanno soldi facili.
2: Poi, che i ragazzini di oggi non abbiano voglia.
0: Beh, esatto, di fare nulla, diciamo così, edulcoriamo.
2: Allora, realtà, okay. Ho colleghi dei 26 anni compiuti, prima esperienza lavorativa seria, e assunti a tempo indeterminato come me, prendono i miei stessi soldi,
0: okay.
2: E hanno anche un anno in più di lavoro rispetto a me. Capre zero, distratti, zero attenzione, zero.
0: Vedi, allora probabilmente state dando ragione al discorso che facevo prima, che i ragazzi stanno rifiutando stipendi che sembrano essere piccoli. Vero è anche che se non si inizia da piccoli stipendi non si capisce neanche il valore di quanto poi si guadagna dopo, e mi pare che tu abbia detto in altre parole le stesse cose.
3: Drive Time, che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: anche noi Blu Dabu Diba per tutta la vita. Anni 90 a vita. Pronto come va il brano di The Colors in chiusura della nostra prima ora insieme. Fra un attimo le vostre voci, torneremo a parlare di questi giovani di oggi che rifiutano stipendi sotto i 1200 euro, come se fosse brutto il posto di lavoro a tempo indeterminato con stipendi che poi sono che si vanno incrementando. Ci sono persone che l'hanno accettato, tipo Ada da Roma, che dice: 5 gennaio del 1984, 600.000 lire erano poche, ma il mio datore di lavoro mi diede 50.000 lire di aumento ogni 6 mesi. Erano appena 19enne, quindi mi sono resa conto subito che erano tanti soldini, che piano piano sono diventati sempre di più. Brava la nostra amica Ada da Roma. Bisogna avere spirito di sacrificio, secondo me, sulle parti iniziali, poi pian piano i soldi vengono facendoli, ecco. Detto questo, fra un attimo torneranno le vostre voci, ma è il momento di lanciare la nostra sigla. Oggi continuiamo a parlare non di lavoro, ma stavolta di talenti che andrebbero pagati. Voglio sapere se c'è un talento per il quale vi dovrebbero pagare, talento sul quale potreste grattare sordi su sordi, il re e la regina della grattata. Quello è quel talento nascosto per cui ti dovrebbero pagare. Può essere il tuo talento al lavoro o può essere il tuo talento nascosto, che ne so, magari fai l'impiegato, fai il dottore, la dottoressa e invece sei bravissimo in cucina, tipo io amo cucinare, potrei essere forse sono più bravo come chef che come radiofonico o come rapper, che ne sapete? Lo sa solo mia moglie o i miei amici quando cucino per loro, lo sapranno solo loro. Detto ciò, qual è il segreto, il tuo talento nascosto? Parliamo di talenti per il quale potrebbero pagarvi. 393 0119 119, il tuo nome e il tuo talento segreto.
1: Drive Time,
2: che erdaia sia con te,
1: tutta Roma in un click.
3: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
5: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
6: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Tempo di news e di informazione, voliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
7: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Shock ad Ostia, omicidio suicidio, un uomo di 54 anni trovato morto in strada dopo essersi lanciato dal quarto piano di un'abitazione in via del mare di Tasman. Nella casa trovata morta la madre, una donna di 80 anni, gli investigatori cercano di ricostruire la vicenda. Le vittime dell'ennesima tragedia domestica dopo la strage di Pietralata sono Giorgio Prelec, insegnante di scuola materna, e sua madre Adriana. Secondo i primi accertamenti la donna potrebbe essere stata soffocata con un cuscino dal figlio, poi lui si sarebbe lanciato dalla finestra. Nella casa non sono stati trovati segni di violenza né tracce di sangue. Il corpo dell'uomo è stato visto precipitare nel vuoto da due ragazze che passavano per strada. La Regione Lazio ha emanato un'ordinanza per rafforzare le misure di prevenzione e contenimento della peste suina africana. A seguito della segnalazione del primo caso sospetto a Riano, la Regione ha attivato la propria unità di crisi e dato mandato alle ASL interessate di procedere con le attività sul territorio, che prevedono anche la ricerca attiva dei cinghiali morti nell'area del primo rinvenimento. E ancora, il Presidente della Regione Lazio Rocca ha firmato oggi la proroga dell'ordinanza regionale volta a tutelare i lavoratori dal caldo record. Il provvedimento riguarda i settori dell'agricoltura e del florovivaismo, inclusa la manutenzione del verde. Il trancio e il furto di oltre 40 metri di cavo elettrico rendono impossibile proseguire le proiezioni. Il Cine Village a Villa Lazzaroni è dunque costretto a chiudere anticipatamente a seguito di questo grave illecito subito nella serata di ieri. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Un minuto dopo le 17, buon giovedì, 3 settembre.
8: Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Allora, informazioni importanti: meno 13 giorni, anzi 14 giorni al mio compleanno, mancano 2 settimane al 17 settembre e meno un giorno alla partenza dell'Agri Festival in compagnia di Dimensione Suono Roma. Domani sera insieme a Shade ci sarò io e dopodomani il mio concerto insieme a Dimensione Suono Roma e tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Stiamo parlando di stipendi, il vostro primo stipendio, che cosa ci avete fatto con i vostri primi soldini, e poi vi ho fatto una domanda adesso: qual è il vostro talento nascosto per il quale potrebbero pagarvi? Tutto ciò è il Drive Time della capitale, ma niente sarebbe senza le vostre voci e senza la musica. Siete un sogno, un dolce sogno. You are my sweet dreams.
1: Drive Time.
2: Che erdaia sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 2005.

0: Milky, Just the Way You Are. 15 minuti dopo le 17, ragazzi, è giovedon, è il 3 settembre. Abbiamo tantissimi messaggi che parlano di stipendi, il primo stipendio, che cosa ci avete fatto. E adesso fra un attimo ci sarà la sigla live. Io direi di farci una sigla con un grande classico. Visto che siete in tanti che avete mandato i messaggi, Dimensione Suono Roma è. Ragazzi, la sigla di oggi dedichiamo alla Dimensione Suono. Dai, Dimensione Suono Roma è per il gioco del... L'abbiamo fatto ieri, ma lo rifacciamo oggi, che ce ne frega. Intanto stipendi, primo stipendio.
1: Il primo stipendio cosa ci ho fatto?
0: Sì.
1: Ho preso 1 milione di lire.
0: Sì.
1: E ho dato 500 euro
0: 500
1: per casa.
0: Lire. La metà. Vedi.
1: Per aiutare a casa.
0: Vedi.
1: Ciao, Simone da Roma.
0: Mentre pare che i giovani di oggi, come sentivate prima, dai dati Istat nuovi, rifiutano stipendi sotto i 1200 euro, anche se il primo stipendio peraltro a tempo indeterminato. E allora, mentre continuano le vostre voci, fra un attimo ci sarà la sigla live con un giro di Dimensione Suono Roma. E il numero per tutti è il 393 0119 119.
2: Drive time.
3: Che Erdaie sia con te.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
4: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
3: The Bowsa. Lose Myself.
5: Lose Myself in the music with you.
3: Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
8: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Sotto costo Deco.
7: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
9: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.

0: 10%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Che Rai sia con te.
3: Summer.
4: Estate.
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Sbandati hanno perso Marrakesh 24 minuti dopo le 17. Grazie ai nostri programmatori per aver messo Marra. Adesso così per me sarà molto facile rappare con i vostri messaggi. Io ho chiesto che cos'è Dimensione Sono Roma per voi. Partiamo. Matteo da Roma dice: vi ascolto tutti i pomeriggi mentre sono in viaggio. Per me la parola è top. Siete il top.
1: Ciao Cash, Claudia.
0: Ciao Claudia.
1: Per me siete tutto, perché siete la mia famiglia, mia seconda famiglia. Okay. Scusami. E lo sei stato soprattutto quando ci sono stati momenti molto brutti.
0: Ok.
1: Nella mia vita e anche certo nei momenti belli. Però mi avete dato tanto, tanto, tanto.
0: Grazie, sono contento.
1: E vi ringrazio per tutto quello che siete.
0: Grazie, grazie di cuore. Dai, su col Morale.
2: Buonasera, sono Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo.
2: Radio Dimensione Suono Roma. Sì. È famiglia.
0: Famiglia, quindi per lei siamo tutto nei momenti anche quelli brutti, per te siamo la famiglia.
3: Buongiorno donna.
0: Buon pomeriggio.
3: Che dire? Che dire? Dimensione Suono è come un vaccino. Che ti inietta gioia, serenità,
0: bello,
3: allegria, spensieratezza.
0: Spensieratezza.
3: Tutto ciò che la vita è bella.
0: Bello.
3: Grandi, continuate così, Lino da Roma.
0: Grazie, grazie al nostro amico. Ok, l'altra parola era top. Queste sono le parole degli amici e le amiche scelte dalla regia. Dai che vado.

0: Stop. Get ready. Beh, le ho prese tutte, la regia mi dice di sì, allora continuiamo con la musica e fra un attimo torneremo a parlare di stipendi. Il vostro primo stipendio, quanti soldini avete preso e che ci avete fatto?
1: Drive Time.
2: Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ecco, visto che ieri mi chiedevate cos'è la cassa dritta e la cassa house, sicuramente, come vi ho detto, Gigi Dag è cassa dritta. Senti che pestone, dritto, 8 tempi su 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ho tutti dritti, tutti uguali. Se ci fosse stata invece la cassa di levare, se ci fosse stato aggiunto questo suono sarebbe stato un po' più auseggiante. Era Gigi Dag con Another Way dal 1999, in casa dimensione suona Roma con lo zio Don Cash, prima Alok con Dive Into Me. E adesso torniamo a parlare di stipendi. Primo stipendio, quanti soldini e che ci avete fatto?
1: Ciao Don Cash, io col primo stipendio ci ho comprato una chitarra.
0: Una chitarra, delicatissimo, bello, chissà quanti soldini avrei preso allora, poi in che
2: Ciao,
0: epoca?
2: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Roby.
2: Il primo stipendio, ti parlo di 1.000.000 lire.
0: Ammazza, tanti soldini.
2: Ci ho comprato il telefono nuovo.
0: Beh, 1.000.000 il telefono, cos'è? Un iPhone dell'epoca. Sarà stato tipo Little Nibbio, come quello di mio padre, che era. Ci voleva una cabina telefonica per portarselo da presso.
2: Tutti quanti l'ho spesi. Sono stato un po' matto, però. Non lo rimpiango. Ciao grandi.
0: Vi ricordo che quello è stato l'inizio della fine, perché finché il telefono era attaccato al muro eravamo liberi. Poi il telefono è venuto con noi e ci hanno messo le catene.
3: Drive time.
4: Che erdaglie sia con te.
5: Sveglia, gladiatori.
6: Buongiorno Renato da Cisterna. Ciao. Ma c'era pure, se non mi sbaglio, pure il Bibitaro pure, no?
7: Bibitaro. Gliel'avremmo fatta passare, Bibitaro, guarda, no, Bibitaro, beh, gliel'avremmo fatta passare.
8: No, però Bibitaro inizia con la E.
7: No.
8: Er Bibitaro.
7: Ah, Er Bibitaro.
9: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
12: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.

0: 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
1: Supermercati Pim, per famiglia ora, di risparmio, di qualità.
2: Che Erdaie sia con te. Estate.
3: Summer.

0: meritevole di essere ascoltata fino all'ultima nota, Uptown Funk di Bruno Mars. Allora, Dimensione Sonora My Lovers, sentiamo il vostro primo stipendio, che ci avete fatto?
1: Ciao, ciao Don Cash.
0: Buonasera.
1: Allora, per quanto riguarda il caldo,
0: sì, caldo, quanto caldo fa?
1: Se continuiamo così, penso che a Natale se mangiamo il cocomero.
0: Speriamo di no.
1: Primo.
0: Allora,
1: per quanto riguarda invece secondo,
0: però devo dire che raga, oggi è rinfrescato, speriamo che non ritorni il grande caldo, però già
1: per quanto riguarda invece la questione dei ragazzi che rifiutano gli stipendi, io da una parte li capisco e secondo me fanno pure bene, perché se non,
0: quindi tu sei di tutt'altro avviso rispetto a quello che dicevano gli altri amici prima.
1: Cominciano a capire che le aziende devono pagare tutto quello che ci spetta, allora forse a quel punto andrà meglio, capito? Dato che oggi purtroppo con quello che gli danno a sti ragazzi non ci fanno niente, nemmeno se campano coi genitori, se può dire.
0: Sì, infatti l'ho detto prima, 1250 euro è il minimo sindacale, anche perché io per esempio a Milano non ci sono affitti che sono sotto i 1000, 1500, 1700, non avete idea, e anche qui a Roma non meno di 1200, 1300, 1500, quindi comunque come si può mangiare se già non basta neanche per l'affitto? È che un tempo le proporzioni erano diverse.
1: È giusto che abbiano l'ambizione di andare a prendere di più. Poi, come diceva il ragazzo di prima, sicuramente sono molto più disattenti, non so più come una volta, quello senz'altro, però lì bisogna lavorarci sopra. Tu intanto fatti da una base solida, di un buono stipendio dove si può campare in maniera idonea. Ciao Fabrizio da Latina.
0: Però io credo che anche noi abbiamo fatto, capitemi, la gavetta. Quando abbiamo fatto la gavetta non è stata retribuita come adesso. Magari adesso, dico una papalata, adesso magari per una cifra tonda pigli 2000 euro, che sono 4 milioni dell'epoca. Ma prima di arrivare a pigliare 4 milioni, papà nostro ha iniziato con 30.000 lire, 40.000 lire, 100.000 lire, 200.000 lire, 500.000 lire, milione e mezzo, già aveva tanto, capito? Poi ci si arriva a 4 milioni. Quindi è una cosa che comunque è diversa. Credo che ci siano periodi e periodi storici. Sicuramente l'inflazione però è tanto più alta e quindi dovremmo curarci di più che non ci sia un gap tanto largo tra quanto guadagniamo e quanto invece spendiamo. Primo stipendio, quanti soldini e che ci avete fatto al 393 0119 119?
2: Drive time, che dai e sia con te il drive time di Dimensione Suono Roma. Novità,
3: novità,
0: it's time to news in the music, in the music. Sì, parliamo di musica, è fortunato chi sente la novità. La novità significa uno sguardo al futuro della musica internazionale. Questa volta abbiamo scelto Topic e Carte Blanche, carta blanca. Fortunato, così, lucky ones.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Lei è Madonna con Sorry. In casa Dimensione suona Roma con lo zio Don Cash. E al telefono con me c'è l'organizzatore di domani. Domani, ve l'ho già detto, parte per noi la mega esperienza con l'Agri Festival di Tarquinia. A partire da domani ci saranno una 3-4 giorni di musica intensissima. Un mega evento, ragazzi, che spaccherà tutto quanto il Lazio. Ci sarà tanta musica, Alessio Bernabei, ci sarà Shade domani sera. Ovviamente, anzi, stasera c'è Alessio Bernabei, domani sera c'è Shade. In apertura di Shade, indovinate chi c'è? C'è Dimensione suona Roma, c'è Don Cash. Faremo un bel live. E poi il 5 c'è l'integrale, cioè la versione extended, ve l'ho già detto, insieme alla musica di Dimensione suona Roma. Attraverseremo tutte le hit più ritmate dagli anni 80, 90, 2000 fino ad arrivare oggi al 2026. Ma detto questo, ragazzi, mi raccomando, Sorry di Madonna, se non venite con noi domani nessuno ve scusa. È inutile che poi fate
1: venite da Pia o perdono, se non venite al Tarquinia Festival vi veniamo a prendere col lanciafiamme,
0: come avrebbe detto De Luca. Ma detto ciò, ragazzi, continuiamo a parlare di stipendi. Al nostro numero di telefono, il tuo primo stipendio, quanti soldini hai preso e che cosa ci hai fatto?
2: Ciao Don Cash, Fabrizio D'Anzio. Io col mio primo stipendio, all'epoca 600.000 lire,
0: sì,
2: mi pagai l'anticipo per un corso di disegno di fumetto. Ciao a tutti, che dai io sia con voi.
0: E dai io sia con tutti voi, che bello, quindi ti sei anticipato magari su quello che poi sarebbe stato il tuo lavoro. Anch'io con i miei primi soldini, ad esempio fatti con la danza, ho investito sulla musica, quindi i miei primi videoclip li pagavo con quelli che erano i soldi che facevo come maestro di danza. Eh sì, delle volte bisogna scendere a compromessi, compromessi che i giovani di oggi non vogliono fare, meno di 1250 euro non vanno bene, anche se il posto fisso sembra essere una cosa ormai lontana.
3: Drive time. Che dai io sia con te, il drive time di Dimensione suona Roma.

0: Ed era anche Noemi con tu cosa fai stasera? Beh, stasera mi preparo ai live di domani, oserei dire, beh, faccio la valigia, signorina Noemi. E fra un attimo i vostri messaggi, ma quanti milioni di miliardi di messaggi avete mandato per lo stipendio? Primo stipendio, che cosa ci si fa? Cosa ci avete fatto? Sentiamo, dai, almeno.
1: Cash, Barbara da Frascati. Allora, io mi ricordo che il mio primo stipendio era in lire, innanzitutto nel 1999.
0: Yeah.
1: La bellissima sensazione di 1.200.000, che all'epoca erano veramente un buon stipendio d'inizio.
0: Beh, tanti soldi,
1: bellissimo.
0: Vai.
1: Adesso praticamente con quello che guadagniamo, anche se è 1.200 euro, non ci campi una famiglia. E se ce la campi in maniera molto ristretta, senza poterti permettere troppe fuoriuscite.
0: È vero.
2: Negli anni 80, a Roma si diceva, c'era Radio L, la più bella tra le belle. Adesso 2026 c'è Radio Dimensione Suono Roma, la più bella tra le belle.
0: Okay.
2: Ciao.
0: Ma fatto venire in brivido sulla belle.
3: Drive Time.
4: Che Erdaie sia con te.

0: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: È tempo di news, allora bolliamo insieme per scoprire dalla redazione le ultime dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Era lo scorso 25 aprile quando Eitan Bondi, 21 anni, tra Via delle Sette Chiese e Via Ostiense, sparò con una pistola ad una coppia che aveva il fazzoletto dell'Ampi al collo. Il GIP di Roma oggi ha disposto per il giovane appartenente alla comunità ebraica e accusato di tentate lesioni aggravate, porto di armi in luogo pubblico, il giudizio immediato. La lite sui social, la resa dei conti al parco di Centocelle, poi gli spari, un colpo di pistola esploso a distanza ravvicinata durante la colluttazione. A quasi un anno da quella notte è stato arrestato l'uomo, ritenuto responsabile della sparatoria, a 27 anni, è di origini marocchine ed è gravemente indiziato di tentato omicidio aggravato e porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico. Zakaria Awam, detto Zak, è un giovane legato agli ambienti dello spaccio di Torbella Monaca. Paura oggi in piazza Sant'Egidio, cuore di Trastevere, un albero è crollato schiantandosi sul tendone di un ristorante. Per un soffio i commensali che erano seduti ai tavolini all'aperto non sono stati colpiti. Primo stop all'ordinanza sperimentale per limitare la presenza di furgoni all'interno della ZTL del centro storico di Roma. Il TAR del Lazio ha accolto la richiesta delle aziende che gestiscono i servizi postali di Corriere Espresso per sospendere l'efficacia delle misure che sarebbero dovute scattare a partire dal 7 settembre. L'ordinanza però resta valida per tutte le altre categorie che consegnano merci. Lo sport con il volley, gli europei, sarà la Polonia, l'avversario dell'Italia nella semifinale. Nei quarti le polacche hanno battuto per 3-1 l'Olanda. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Mancano 30 secondi alle 18 in punto. Buon giovedì 3 settembre.
5: E non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale.
3: Il drive time della capitale in compagnia dello zio Don Cash riparte qui mentre mi state raccontando il vostro primo stipendio, quanti soldini vi hanno dato, che cosa ci avete fatto al 393 0119 119. Mentre me lo raccontate voliamo al 94 con le note dei Cappella, Move On Baby.
6: Drive time,
7: che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Man. La nostra splendida radio si domanda quale uomo e quale donna, woman, con la virgola man. Primo stipendio, uomini e donne della nostra radio, che avete preso, quanti soldini e che ci avete fatto?
1: Ciao Don Cash, Ketty da Fiumicino.
0: Ciao Ketty.
1: Il mio primo stipendio, 1994, un milione di lire.
0: Sì.
1: Quasi tutti messi da parte perché comunque il mio sogno era comprare la macchina, però ricordo che una piccola parte la spesi per acquistare un braccialettino d'oro con le mie iniziali che conservo, ce l'ho ancora come ricordo apposta del
0: primo
1: stipendio.
0: Brava, hai fatto bene. Però
2: da Ostia, primo stipendio 100.000
0: e 5.000
2: lire.
0: 100 lire e 5.000 lire,
2: con sottufficiale della scuola militare. Credo che sono andato a spenderlo in buona parte in pizza a casetta.
0: 5.000 lire di pizza, che però ragazzi si valevano uno stipendio intero. Ancora sentiamo, ciao.
3: Buonasera Don.
0: Buonasera
3: Andrea di Anzi.
0: Ciao Andrea.
3: Ecco, i primi stipendi 1.400.000. Ho fatto le rate per comprarmi la macchina dei miei sogni. Non era niente di che, ma per me era tantissimo.
0: No, eravamo felici con poco, eravamo felici senza rendercene conto.
4: Esatto, Don Cash, l'inizio della fine. Due cose: l'inizio dell'euro e l'inizio dei cellulari. L'inizio della fine.
0: Come vi ho detto prima, quando i telefoni erano appesi al muro eravamo liberi, poi abbiamo portato i telefoni con noi e sono nate le catene virtuali.
5: Ciao Don Cash,
0: ciao.
5: Bentornato prima.
0: Grazie.
5: Di tutto, Giorgio da Fiuggi, direzione Aurora Macchia Ovest. Il mio primo stipendio era di 900.000 lire, ricordo ancora adesso, lo usate tutti per modificare il motorino, il mitico F10. Mamma mia, 160 km orari faceva.
0: Ma allora, ma come un motorino a 160 km orari? Non si dicono queste cose.
6: Che ha detto? Una papalata. Una papalata. Ciao belli.
0: Non lo so, che non lo so.
7: Ciao Don Cash.
0: Salve, che
7: il primo stipendio nel lontano 1995 per l'esattezza.
0: Ma sei sotto la doccia, bro.
7: A giugno. Magari 1.700.000 lire. Ci comprai, non, ovviamente l'ho spesi tutti, uno splendido amplificatore audio video 5 canali col sub della Pioneer, che ancora macina musica a cannone. Veramente, veramente uno splendido acquisto. La prima cosa che ci ho sentito, The Dark Side of the Moon, Pink Floyd, a bomba.
0: Ragazzi, io dopo questa perla di cultura musicale non mi sento di aggiungere altro. Lai Pink Floyd. Vabbè, c'è Taylor Swift.
8: Drive Time. Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: signor Gabbani, Summer Funk. Si parla di stipendi. Primo stipendio, quanti soldini e che ci avete fatto?
1: Ciao, Don Cash.
0: Salve.
1: Per quanto riguarda la gente che rifiuta lo stipendio, c'è da fare un distinguo. Io ho 49 anni.
0: Allora, però... attenzione, perché tu, secondo me, sei la sincrasi del discorso perfetto. Partiamo da qui. 1250 sembrano non bastare ai giovani.
2: Ciao,
0: oggi.
2: Mauro, da Casalotti.
0: Vai.
2: Ma 1250 euro al mese?
0: Sì.
2: Quante ore fanno? Il problema è quello, perché oggi un apprendista prende 1450 euro in busta paga. Circa 1480, una cosa del genere.
0: Insomma.
2: Per cui mi sembra strano 1250 euro quando un dipendente tranquillamente arriva a 1850.
0: Lo so, però i primi contratti evidentemente sono così.
3: Ciao Don Cash, Maurizio Cirecchia, con il mio primo stipendio che vendevo 150.000 lire a settimana.
0: Sì.
3: Andai a fare un bel weekend a Londra e ti comprai i primi due dischi dei Pink Floyd che in Italia non si trovavano, due LP. Spettacolo.
0: 150.000 lire però, ancora.
4: Ciao a tutti, Dimensione sono Roma, qui è Franco da Poville.
0: Ciao Franco.
4: A proposito degli stipendi dei ragazzi di oggi, il problema è che quando tu ricevi un qualcosa che è lo stipendio, devi anche dare qualcosa, perché lo stipendio è quello che tu contribuisci con l'azienda, no? Nella fase lavorativa, quindi tu dai un servizio all'azienda, l'azienda ti paga il servizio. Se tu non sai fare niente, o comunque sei limitato in quello che sai fare, perché non hai esperienza, perché per tanti motivi, è giusto che prendi lo stipendio che ti tocca. Poi, con l'esperienza, è giusto che aumenti lo stipendio, come a tutti.
0: Esatto, quindi, però c'è anche dire che l'inflazione è diventata molto di più, che quindi quei 1200 euro potrebbero non bastare a garantirti la vita, però magari te devi trasferire, devi andare in un'altra città, devi via la casa, l'affitto. Secondo me lui ha la ragione in mano.
1: Ciao Don Cash. Per quanto riguarda la gente che rifiuta lo stipendio, c'è da fare un distinguo. Io ho 49 anni,
0: sì.
1: Però io ho l'impressione che ai miei tempi si faceva la gavetta, si prendeva magari meno,
0: sì.
1: Però si aveva una prospettiva di impiego, di lavoro a lungo termine.
0: Vero.
1: Ora mi sembra che si prendono pochi soldi per essere solo sfruttati senza nessun tipo di prospettiva. Oggi sfrutto te e domani sfrutto un altro.
0: È vero. Io credo che questa sia una grande, grandissima verità che porta poi i giovani d'oggi a fare delle valutazioni differenti. Credo che da questo punto di vista loro siano un attimo più sgamati, un attimo più informati. Anche perché, se è vero che demonizziamo, e sono io il primo a farlo, i social perché ci hanno allontanato dalla realtà, in altre cose i social servono a dare molte informazioni, le informazioni che a loro conviene sapere evidentemente, quindi hanno capito un attimino in anticipo la mossa. Ma detto ciò, ragazzi, voi continuate a darmi la vostra prima esperienza, il vostro primo stipendio, che come l'avete investito, al nostro numero, il 393 0119 119.
5: Drive time,
6: che Erdaglie sia con te.
7: For you.
8: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Dimensione suono Roma. Meteo.
4: Ancora condizioni mete estive nel Lazio, così come in gran parte d'Italia, nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Fino a martedì prossimo non capiterà niente, da mercoledì la situazione potrebbe iniziare a cambiare un pochettino, vi aggiorneremo. Per quanto riguarda le temperature, per ora valori alti, ancora da piena estate, con punte massime addirittura nel fine settimana fino a 36-37 gradi all'ombra, abbastanza alte anche le temperature serali e notturne. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Sono arrivate, sono quattro scelte per te senza alcuna interruzione.
6: In che senso?
5: Le hit della nostra... Esatto, madame, la Fur for You. Parte adesso Mega Galattica con i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Robert Miles con Children. E Robert Miles, ragazzi, oramai che ci ha lasciato la sua musica, quella rimarrà eterna, viene dal nord. Nord, dove è arrivato un dato Istat quest'oggi, anzi ieri pomeriggio per l'esattezza, che parla dei ragazzi. Siamo i ragazzi di oggi, avrebbe detto il grande Eros, che rifiutano 1250 euro al mese. Cioè, sotto questa soglia nessuno stipendio sembra essere accettato di buona lena, o non viene totalmente accettato, e preferiscono non avere il posto fisso e neanche i contributi pagati, oppure ne iniziano a discutere sopra i 1250 euro, che poi a conti fatti sono i nostri vecchi 2,5 milioni, quindi un po' tanto, cioè mi pare che sia un po' tanto, oppure no, non lo so, mi dite voi che cosa ne pensate al 393 0119 119. Quanto è stato il vostro primo stipendio? Questa è stata la domanda che vi ho fatto. Proviamo a sentire. Primo stipendio
1: 400.000 lire, e con questo primo stipendiuccio comprai la lavatrice a mia madre.
0: Che carina. Adesso tocca a voi. Primo stipendio, quanti soldi che ci avete fatto?
2: Drive Time.
3: Che erdai sia con te.
4: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
3: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Algida cornetto classico per 8, 480 grammi, 2,99 euro. Iniziativa carrello stop rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Che erdaie sia con te. Estate.
6: Summer.

0: Blinding Lights The Weeknd. Allora, primo stipendio che avete percepito, quanti soldi, che ci avete fatto?
1: Ciao, buonasera ragazzi, buonasera, sono Cristina Torlupara, mentre sto tornando a casa vi ho sentiti. Ciao Don Cash comunque.
0: Ciao.
1: E allora, il mio primo stipendio è stato a 17 anni, ancora c'erano le lire, okay. E era di 2 milioni e mezzo.
0: 2 milioni e mezzo. Tanto.
1: Ancora me lo ricordo bene, che mio padre, io non mi aspettavo questi, insomma, questa cifra ingente all'epoca, e mio padre mi disse: mi raccomando, adesso prendi questi soldi e metteteli da parte. Ancora me lo ricordo benissimo. E devo dire che abbiamo fatto comunque un crollo. E i ragazzi che non accettano 1200 euro al mese, sì. E da una parte li capisco, ma da un'altra parte no. E come ben sapete tutti quanti, insomma. Un abbraccio e niente, ciao.
0: Grazie, grazie di vero cuore, grazie della storia. Comunque sì, anch'io li capisco da un lato, dall'altra parte, perché sono pochini al giorno d'oggi, che con 1200 euro ad esempio in città come Roma, Milano, non ci paghi manco l'affitto. Però capisco anche dall'altra parte che 2 milioni e mezzo, perché questo è l'equivalente delle nostre lire dell'epoca, erano tanto come stipendio iniziale.
2: Io nel 1984 il mio stipendio era di 600.000 lire.
0: Oh.
2: Davo 300.000 lire a casa e 300.000 lire me le tenevo io.
0: Hai capito.
2: Ciao Paola da Roma.
0: Ciao Paolina, ancora sentiamo.
3: Ciao Don Cash, Giordanca la cubana di Roma.
0: Ciao Giordi.
3: Guadagnai 250 peso cubano, una media di 15 dollari, e mi comprai un paio di scarpe di ginnastica il più economiche possibile.
0: Il più comode possibile.
3: Ciao!
0: Che carina, che patata, grazie dei vostri ricordi. La verità come il bello è negli occhi di chi guarda. Continuiamo con la musica. Alessio, In Rise. Every time.

0: Sono mica stato io, it was me, Shaggy, che ci riporta indietro nel tempo al 2001. Dimensione del suono Roma, primo stipendio che ci avete fatto, ditelo zio Don Cash.
1: Salve ragazzi, non so se è voluto, ma non si sentiva il sottofondo dei messaggi in arrivo che...
0: No,
1: ma...
0: certo che non era voluto, c'era stato un piccolo problema audio. Nel 91 lavoravo in estate, 25.000 lire a settimana e ho comprato la mia prima city bike. Stefano da Ardea, che ci scrive, poi ancora sentiamo, primo stipendio.
2: Ciao Midici.
0: Ciao Midico.
2: Francesco da Roma.
0: Ciao Francesco.
2: Il mio primo stipendio, 120.000 lire a settimana come apprendista pizzaiolo. E ci ho comprato il mitico sì.
0: Il sì.
2: Lo pagavo a rata 100.000 lire a settimana. Ne rimanevano 20 per la settimana da spendere per me.
0: E con 20.000
2: ciao,
0: lire
2: belli.
0: Ci facevi una settimana sana e pure bene, come dicevano gli 883 con un decam. Ciao.
3: Grande Don Cash.
0: Grande tu,
3: allora,
0: bro.
3: La mia prima paga, dopo aver fatto 3 anni di scuola professionale di elettricista, a 18 anni sono andato a lavorare e la prima settimana di lavoro il mio datore di lavoro mi ha dato 50.000 lire.
0: Siamo... Oh, senti con che orgoglio, 50.000 lire.
3: Parlando esattamente di 42 anni fa. Yeah. Io 50.000 lire, ma non ce l'avevo mai avute. Quando ho visto questi soldi, non sapevo più, stavo impazzito. 50.000 lire per una settimana di lavoro.
0: Capito.
3: Ciao Don Cash, ciao, siete bello. Grandi, un abbraccio, grazie. Roberto da Frascati.
0: Grazie di vero cuore. Mentre oggi i giovani d'oggi sotto la soglia dei 1.250 euro rifiutano gli stipendi.
4: Parlo col servizio percorribilità strada.
5: Non ce la faccio più.
0: Ehi già, e noi rimaniamo così. Shock because
6: Drive Time. Che il dai e sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: cioè la linea di chiusura. Siamo arrivati alla fine.
1: Ciao. Primo stipendio 2012, postino 1200 euro.
0: Ok.
1: E la mia, tra virgolette, collega era la mia ex suocera.
0: Cioè tu eri collega da due ex suocera, buono.
1: Se ex ci sarà un motivo. Okay. Ladies and gentlemen, sigla. It's Giovedon, it's Gnocchedon, and this is the King of Right Time.
0: Chi sarebbe?
1: I'm cooking.
0: E allora grazie di esserci stati come ogni giorno, io ritorno a tenervi compagnia domani nell'ultimo episodio della settimana del Drive Time della Capitale dalle 16 alle 19. Vi ricordo che domani sera ci vediamo live insieme a Shade a Tarquinia per l'Agri Festival e che poi la seconda sera, il 5, ci sarà il concerto mio integrale di Don Cash con Dimensione Suono Roma. Ci vediamo lì con la nostra splendida musica e inizia qui il nostro Super Weekend John. Da parte mia, peace out and I love you.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Drive Time.
4: Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
2: Il ritmo della capitale.
5: Dimensione Suono Roma.
2: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: È in funzione la piattaforma telematica gestita da Equaroma, accessibile sul portale definizioneagevolata.equaroma.it, attraverso la quale per la prima volta i cittadini e i contribuenti romani potranno accedere a uno strumento di facile utilizzo per regolarizzare i propri debiti tributari. La Gay Helpline celebra 20 anni di attività al servizio del contrasto all'omotransfobia. Dal 2006 rappresenta un punto di ascolto e supporto per chi è vittima o testimone di episodi di omotransfobia. Gay Helpline è raggiungibile gratuitamente al numero 800 713 713. Il Museo della Rapace si ospita fino al 4 ottobre la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, una selezione di oltre 200 scatti del fotografo americano maestro del XX secolo. Info su comune.roma.it.
9: Buonasera alla nostra redazione, subito le notizie dalla capitale.
10: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Sono morti tutti con un colpo di pistola alla testa, è quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia svolta oggi all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza sui corpi di Luca Basciano, Valentina Panbianco e della loro figlia disabile Bianca di 5 anni, trovati privi di vita nell'abitazione di via dell'Antracita a Pietralata a Roma lo scorso 31 agosto. A sparare nel tragico omicidio-suicidio è stato molto probabilmente il 42enne, ma quanto emerso un ruolo nel tragico epilogo potrebbe averlo avuto anche la moglie Valentina Panbianco. Acquisiti PC e cellulari in casa utili per le indagini. Cade l'albero storico davanti al Museo di Roma in Trastevere, il tronco è caduto in piazza Sant'Egidio a un paio di metri dai tavolini esterni dei ristoranti, come il gettonatissimo Tonnarello, in un punto di continuo passaggio dei turisti. È un albero storico, dice Stefano Marin, assessore all'ambiente del primo municipio nato proprio a Trastevere. Roma Capitale ha approvato 5 provvedimenti per un investimento totale di quasi 29 milioni relativi alla sostituzione degli impianti di traslazione della metro A e al rinnovo tecnologico dei sistemi di esercizio e sicurezza della linea C, lo fa sapere il Comune. Il provvedimento più consistente, si legge in una nota, approva in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica per la sostituzione di 48 scale mobili e 17 ascensori. Musica, grande evento in arrivo sabato 12 e domenica 13 settembre, quando il Circo Massimo ospiterà il doppio concerto di Jovanotti, attese 100.000 persone. Dalle 10 dell'11 settembre disposta la chiusura del traffico di via dei Cerchi tra via di San Gregorio e via di San Teodoro, con passaggio pedonale lato Palatino. E ora il nostro approfondimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
11: La procura militare ora indagherà sui militari stessi, sugli uomini in divisa che hanno partecipato alle iniziative del generale Vannacci, iniziative politiche ovviamente, o che aderiscono al suo movimento. Tutto questo evidentemente provocherà ulteriori reazioni, ma in realtà Vannacci è al centro dell'attenzione di tutti. Non è un segreto che il campo largo lo viva come l'enorme contraddizione e l'elemento di inciampo per gli avversari del centrodestra. Più è forte Pannacci, più rischia di non farcela la coalizione di Giorgia Meloni alle prossime elezioni. E dall'altra parte, ovviamente, Pannacci viene vissuto allo stesso modo, come qualcuno che sta portando via voti alla coalizione, dopo essere stato cooptato come numero due della Lega, come tutti sappiamo, alle ultime elezioni europee. La questione Pannacci addirittura, come si sa, condiziona il dibattito sulla nuova legge elettorale e tutto sembra essere fatto su misura per lui. Ma davvero Pannacci è così ingombrante, è così importante? Viene da chiederselo. E se lo è, come mai in presenza di un governo di centrodestra e di un'opposizione di centrosinistra non così forte c'è una parte dell'elettorato che vuole addirittura un prodotto politico ancora più di destra? Ecco, queste sarebbero semmai le domande da porsi e capire il perché di tutto questo invece che correre trafelati a trovare dei marchingegni per sfavorirlo o per favorirlo, tutto in chiave strumentale.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
9: time it is. Puntuali sono le 19.
4: Senza interruzioni.
9: For you. Tutto pronto in terrazza, siamo sul rooftop di Dimensione Suono Roma, la nostra versione estiva del salotto. Sono Lorenzo Palma, buon rientro a casa innanzitutto, buon viaggio. Abbiamo un tema molto interessante nella prima ora, parleremo di differenza di età nell'ambito dell'amicizia. Intanto ci sono quattro hit da ascoltare senza interruzione.

Mafia, la nuova che si chiama Happiness Is So Sad. 19:14, la sera di Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma sul rooftop, la nostra bella terrazzona che ci permette di osservare le cose più interessanti da fare in città. Ne parleremo nella prima ora, come al solito abbiamo un tema da sviluppare insieme. Questa sera parliamo delle amicizie, con differenza di età, perché di solito nascono spesso fra persone che hanno la stessa età, gli stessi riferimenti e attraversano più o meno gli stessi momenti di vita. Però avere accanto qualcuno molto più giovane o qualcuno molto più grande può creare qualcosa di diverso, meno confronto, più prospettiva e anche uno scambio che non segue necessariamente le stesse regole delle amicizie fra coetanei. Secondo i dati citati in una ricerca, solo il 22% degli adulti ha un'amicizia con una differenza di almeno 15 anni e il 96% di chi ce l'ha appunto riferisce di ricavare assolutamente dei benefici, perché forse quando smetti di misurare la tua vita usando quella di qualcun altro, diciamo che stai esattamente dove sei tu, diventa un po' più facile ricordarti che non esiste un'età giusta per essere avanti in qualche modo. Stasera parliamo proprio di questo. Tu nei rapporti di amicizia con quale fascia di età ti trovi meglio? Più giovani? Più grandi? Solo coetanei? Qual è il range di età della tua cerca di amicizie? 393 0119 119 è il numero per i messaggi vocali e quindi il tema l'abbiamo lanciato. E adesso sentiamo le vostre voci.

0: DNC nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Questa sera parliamo di differenza di età nell'ambito delle amicizie. E tu nei rapporti di amicizia con quale fascia di età ti trovi meglio? Più grandi, più piccoli, solamente coetanei? Raccontacelo attraverso i messaggi vocali WhatsApp.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic, carte blanche, lucky ones. The pausa, lose myself. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Oggi in tutti i Bewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
4: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
5: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
7: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Sotto costo Deco.
6: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Ancora condizioni mete estive nel Lazio, così come in gran parte d'Italia, nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Fino a martedì prossimo non capiterà niente, da mercoledì la situazione potrebbe iniziare a cambiare un pochettino, vi aggiorneremo. Per quanto riguarda le temperature, per ora valori alti, ancora da piena estate, con punte massime addirittura nel fine settimana fino a 36-37 gradi all'ombra, abbastanza alte anche le temperature serali e notturne. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Dimensione suono, suono Roma. Il ritmo della tua estate.

0: dal 2024 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. I had some help, quando parliamo di amicizia e soprattutto della differenza d'età nell'ambito amicale. 393 0119 119, vogliamo capire se voi avete amici coetanei, cioè più grandi, più piccoli. Io per esempio, quando ero piccolo, tendenzialmente mi confrontavo con persone più grandi, e nell'ambito lavorativo, cioè, mi ha sempre aiutato, perché ho iniziato a fare lo speaker veramente giovane e le cose più importanti me le hanno insegnate le persone decisamente più grandi. Adesso che sono io decisamente più grande, ho un rapporto con le persone più giovani assolutamente scorrevole, ed è sempre importante, perché anche dalle persone più piccole si può imparare. Assolutamente sì, questa è un po' la mia filosofia. Tu nei rapporti di amicizia invece con quelle fasce di età ti trovi meglio? 393 0119 119. Adesso raggruppiamo anche le vostre voci.
1: Dimensione Suono Roma.

un grande classico avere amici molto più grandi. Quando avevo 20 anni avevo per amici di almeno 40, ci scrive Sara. Ho sempre avuto amicizie molto più adulte, dalle quali ho imparato veramente tantissime cose, perché poi è un po' quello. Poi crescendo, secondo me è bello il confronto anche con persone più giovani, delle quali c'è altrettanto da imparare, ma soprattutto con le quali si mantiene un certo clima di attualità, almeno per quanto riguarda i gusti. C'è un confronto più fresco, perché giustamente chi ha qualche annetto in più è un filino più saggio. Poi quando ti prendono come riferimento del classico saggio, lì dici, beh, gli anni sono passati, però ci piace. Differenza di età nell'ambito delle amicizie è il tema, e tu nei rapporti di amicizia con quale fascia di età ti trovi meglio? Quindi amici più giovani, amici più grandi, solamente coetanei? Raccontacelo attraverso i messaggi vocali WhatsApp e tra poco le voci. You make me feel alive again.

0: Anima con Joji di Beautiful su Dimensione, sulla Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma sul rooftop. Parliamo di differenza di età nell'ambito delle amicizie.
1: Buonasera, allora, buonasera. Io per quanto riguarda l'età non ho un problema.
0: Sì.
1: Ho amici di 30 anni, 40 anni, addirittura un amico di 53, non mi faccio problemi.
0: Mi stai dando dell'anziano.
1: Però una cosa te la posso dire, mi trovo molto bene nella comunità LGBT.
0: Bello, bello.
1: E non ho limiti di età, insomma, un amico è un amico.
0: Esatto, un amico.
1: Un saluto dalla cucina.
0: Ci piace questa chiusa.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi diverto votando la mia musica preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis. Buongiorno convenienza.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.

0: Corriere del Diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: proposito di amici con una differenza di età, da un lato un giovanissimo Joel Curry e dall'altro David Guetta, due figure massime per quanto riguarda la scena dance. A livello di produzioni, il nuovo di Joel si chiama Whisper.
1: Dimensione suono Roma.

0: nuova di Joel Curry fra le nostre novità, si chiama Whisper, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Parliamo di differenza di età nell'ambito delle amicizie, ovviamente lo possiamo aprire anche nell'ambito delle relazioni, eh. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Eccola Laura.
1: Nonostante il mio silenzio stampa, devo dire che comunque mi è venuto spontaneo rispondere, perché ho sempre avuto amicizie più grandi,
0: okay.
1: Anche adesso amicizie molto più grandi di me.
0: Bello,
1: mi
0: bello.
1: Ci trovo molto bene, come i vari fidanzati li ho sempre avuti molto più grandi di me, perché forse sono nata vecchia,
0: no,
1: non lo so,
0: no.
1: Comunque mi trovo molto meglio con le persone che hanno molti più anni di me rispetto alle persone della mia età. Comunque,
0: certo.
1: Questa è una cosa, diciamo, soggettiva, insomma.
0: Sì, certo.
1: Però fin dalle superiori avevo amicizie fuori, sempre molto grandi, e mi ci sono sempre trovata bene.
0: Dai,
1: ciao,
0: ottimo.
1: A tutti, Lauretta.
0: Ciao Lauretta, parliamo di differenze d'età, quindi amici più grandi, coetanei, amici più piccoli. Qual è la tua cerca di amicizie? Quindi il range 393 0119 119 su WhatsApp.

0: CD che si chiama Good Old Days, appena ascoltato nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale, Rooftop, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. E salutiamo anche chi ci fa notare che le giornate si sono accorciate e inizia a farsi buio. D'altra parte, situazione salotto. Stiamo parlando però della differenza di età fra amici, quindi amici, conoscenti. Voi vi trovate meglio con i vostri coetanei, con chi ha la vostra età, chi è più piccolo, più grande, insomma, vogliamo capire.
1: Buonasera. Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo.
1: Io, come conoscenti che frequento, sono sempre più grandi di me.
0: Sì.
1: E di solito sono donne.
0: Ok.
1: Ma un amico soltanto, c'ho vero, è della stessa età mia.
0: Ecco, questa è un po' la situazione, mi piace questo diversificarsi di situazioni che si stanno creando. 393 0119 119 il numero per i vostri messaggi vocali WhatsApp. Dimensione

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Andiamo in redazione, le notizie dalla capitale. Buonasera ad Andrea Soprani. Un altro omicidio-suicidio a Roma. Una donna di 80 anni sarebbe stata soffocata con un cuscino dal figlio, un insegnante di 54 anni, Giorgio Prelec, che poi si è suicidato lanciandosi dal quarto piano di un palazzo in via del mare di Tasmana, Ostia. È successo nella tarda mattinata di oggi, in strada. In quel momento c'era un capannello di persone insieme con un'ambulanza del 118. La folla ha cercato di dissuadere l'uomo dal gesto estremo, ma lui si è gettato lo stesso da circa 12 metri d'altezza. Dal tentato omicidio alle tentate lesioni, la procura solo da un punto di vista della ricostruzione giuridica ridimensiona l'esito del gesto compiuto lo scorso 25 aprile da Eitan Bondi, 21 anni, appartenente alla comunità ebraica, quando con una pistola soft air ha sparato due colpi contro una coppia di militanti dell'ANPI. Quei due spari non hanno provocato lesioni, secondo l'accusa, una conclusione che è destinata a pesare sull'entità di un'ipoteca condanna del ragazzo, che potrebbe essere massimo di 2 anni in caso di processo ordinario. Il presidente della regione Lazio Rocca firma la proroga fino al 30 settembre per l'emergenza caldo nella regione. Fino a fine mese vietato il lavoro con esposizione al sole dalle 12.30 alle 16. Domenica 27 settembre torna a Roma una grande giornata dedicata allo sport per tutti, all'inclusione e all'abbattimento di ogni barriera. Dopo il successo della prima edizione, la SD Polisportiva Ottavia ha organizzato una mattinata di sport con divisione e divertimento per tutti. Durante l'evento sarà possibile conoscere e provare gratuitamente numerose discipline: judo e karate, difesa personale, rugby, basket, pallavolo, tennis e ginnastica artistica. L'evento sarà in via Luisa Spagnoli, quartiere Ottavia, dalle 9 alle 13. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is.

0: serale, buon rientro verso casa, chi ha concluso da poco la giornata lavorativa. Stiamo parlando di differenza di età per quanto riguarda i rapporti di amicizia, quindi tu con chi vai più d'accordo, amici più giovani, più grandi, coetanei, 393 0100 19 119. Intanto la musica.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 2005.

0: 26 minuti differenza di età nell'ambito amicale. 393 0119 119.
1: Lorenzo, Monica la Vigilissa.
0: Monica, buonasera.
1: Allora,
0: sì.
1: No, io diciamo che le preferisco coetanee, le amicizie.
0: Okay, okay.
1: O comunque in un range di 5 anni in più, 5 anni in meno.
0: Mi piace.
1: Okay. Tanto ormai alla certa età.
0: 6 o 7.
1: Diciamo,
0: no,
1: che conta poco.
0: Sì.
1: Ma soprattutto che abbiano una serie di interessi comuni.
0: Giusto,
1: a prescindere dall'età.
0: Giusto, giusto.
1: Può essere perché si è colleghi di lavoro, può essere perché si fa sport insieme o perché, che ne so, si ha una fede calcistica,
0: sì, sì,
1: uguale,
0: sì,
1: da condividere, cioè un trade union. E quindi sì, poi certo, se hanno l'età dei miei figli mi sento, ecco, sempre troppo vecchia.
0: Ecco. E cioè tu dici è molto meglio sentirsi giovane comunque in ogni caso.
2: Dimensione.

0: 393 0119 119 per i vostri messaggi.
1: Buonasera ragazzi, Lucio da Latina.
0: Ciao.
1: Differenza d'età, la mia migliore amica ha 16 anni in meno di me.
0: Ecco, vedi.
1: Il mio migliore amico ha 6-7 anni in meno di me. Non ho mai avuto problemi di età. Se mi trovo bene con una persona, cioè se sta bene, non vedo perché l'età debba essere un impedimento per nascere da una bella amicizia. Quindi nada problemi, benvenuta amicizia tra tutte le età.
0: Bravissimo, benvenuto, mi piace questa filosofia e soprattutto le vostre

0: eccolo. Vasco Rossi ti prendo e ti porto via nel salotto di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale, con il tema della sera. Torniamo tra poco.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
3: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.

0: Dimensione Suono Roma. Meteo.
1: Ancora condizioni mete estive nel Lazio, così come in gran parte d'Italia, nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Fino a martedì prossimo non capiterà niente, da mercoledì la situazione potrebbe iniziare a cambiare un pochettino, vi aggiorneremo. Per quanto riguarda le temperature, per ora valori alti, ancora da piena estate, con punte massime addirittura nel fine settimana fino a 36-37 gradi all'ombra, abbastanza alte anche le temperature serali e notturne. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Let the vibration take you down. Sono pronte, sono le 4 hit del
3: for you.
2: Arriva anche Alessio con i One Republic di If I Lose Myself. Prima invece con

0: Madonna, risentita dal 2005 nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palme. I vostri messaggi vocali sul tema dell'amicizia e della differenza di età.
1: Ciao Lorenzo, sono Serena.
0: Serena, buonasera.
1: Io ho sempre spaziato tra molto più piccoli a molto più grandi.
0: Ok, bello.
1: E sono un'incallita giocatrice di pallavolo, okay, che nonostante ho 40 anni frequento squadre che ne hanno 20 in meno, e devo dire che da giovani trovo tanta freschezza e mi mantengono, come dicevi tu, la mente allenata e attaccata ai tempi che vanno avanti.
0: È importante.
1: Mentre negli amici più grandi trovo la saggezza, trovo la mamma o il papà in seconda.
0: Questo è.
1: Sono caratteristiche diverse, ma ne ho bisogno di entrambe, quindi viva gli amici.
0: Bellissimo, un messaggio, cioè, che rispecchia secondo me la direzione giusta. Poi lo diceva anche lo studio, avere amici più grandi e stimolanti sicuramente, perché ti danno le dritte giuste, hanno quell'aspetto più saggio, ma avere anche amici più giovani ti permettono di stare al passo anche un po' con i tempi, quindi a contatto con quella che è l'attualità.

0: pausa quelli di Magnetic su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
4: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Itona di Just A, Jack Style and John, si chiama Turn the Lights Off nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Giovedì abbiamo un appuntamento fisso proprio con la dance.
1: Il ritmo della capitale. Dimensione Suono Roma.
2: Turn up your radio.
3: The things that travel.
2: Radio Dance.
4: Radio Dance Chart.
0: Come on. Dai, che arriva la prima Radio Dance Chart di settembre, quella che inevitabilmente include le hit delle vacanze, i Sony Club dell'estate e anche alcune novità, una per l'esattezza questa volta. Le 10 hit dance più programmate dalle radio, dove abbiamo un paio di doppie hit di due artisti, in particolare la prima la troviamo già alla 10, Bring Your Love, uno dei due pezzi da Confession 2 di Madonna, che scende dalla 9. Ne perde due Lady Gaga, che passa proprio alla 9 con Runaway, settimana scorsa era alla 7, e alla 8 non si sposta invece I Can Wait di Bob Sinclair con Kaisa, mentre alla 7 troviamo la prima e l'unica nuova entrata della settimana, è Lose Myself di The Bowser.

ballad funky con sfumature house, molto anni 2000, un altro gran bel pezzo house funk French touch, diciamo così, c'è un po' di tutto in questa nuova produzione di un trio che sta davvero spopolando e che tra l'altro sono anche più in alto con un altro pezzo Magnetic. Intanto alla 6 stabile DNA di Gabri Ponte e Jovanotti, e alla 5 dalla 3 di 7 giorni fa ci sono gli Another, quelli di Talk to You.

perdono due posti questa settimana gli olandesi Another Can Talk to You, altro pezzo club dell'estate ed ex numero uno della Radio Dance Chart. Ritornano anche i The Bauza alla 4, questa volta in discesa di 2 con Magnetic, mentre alla 3 risale di 1 Dance Eteria, ultimo pezzo di Madonna.

0: Sunset Area, titolo del pezzo di Madonna, ma anche locale di New York, in cui negli anni 80 lei ha mosso i primi passi, ha fatto ascoltare i suoi primi demo al DJ Mark Cammins e il video è stato girato proprio lì. Adesso arrivano le prime due, per cui duello. Un nuovo duello di settembre all'interno della Radio Dance Chart, perché sicuramente sale Peggy Gou in questa zona con Era Star e il singolo Woman. Bisogna vedere però se alla 2 oppure se così immediatamente è riuscita a scalzare la numero 1 di 7 giorni fa, ovvero Ugel con Moving to the Sun.
1: Radio Dance Chart.

Moving to the Sun, ancora una volta al numero uno della Radio Dance Chart, Ugel con Imael Angel e con Ultra Nantela Hit, che ci ha fatto muovere tutta l'estate e che comunque continua a creare il giusto movimento da club. La classifica ritorna settimana prossima, ma ci potete risentire anche in podcast sull'app e sul sito.

0: Capitale, chiudiamo il cerchio con il tema della sera, i vostri messaggi. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera, come stai? Sono la prof. Rosaria. Guarda, io ti dico, io mi sono sempre confrontata con diverse tipologie di età. In realtà andavo più d'accordo con quelli della mia età, quindi i miei coetanei, con i quali ancora sono in contatto, con alcuni di loro fortunatamente ci scambiamo opinioni, idee, ma soprattutto esperienze, e ci confrontiamo anche con le problematiche nostre, della nostra età.
0: E
1: poi ovviamente ho i miei alunni meravigliosi, che sono una fucina di idee, di anche loro, insomma, di curiosità, eccetera, con i quali spesso mi piace confrontarmi, anche parlando del mio passato, della mia esperienza. Abbraccio, grazie per la compagnia.
0: È proprio questo, il confronto, lo scambio, perché una persona più adulta può, insomma, ovviamente insegnare qualcosa a una persona più piccola, e viceversa, assolutamente, e molto viceversa. Madame con Mama non mama.

0: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Buonasera ad Andrea Soprani, ci sono le notizie dalla capitale.
2: Buonasera ad Andrea Soprani. Segni di pressione sarebbero presenti, secondo quanto apprende l'ADN Cronos, sul collo di Adriana Furlani, l'82enne uccisa intorno alle 13 nel suo appartamento in Asarco, in via Mare di Tasmana, Ostia. Il figlio, 54enne, Giorgio Perlac, nato a Bolzano ma da oltre 20 anni residente sul litorale romano, l'avrebbe soffocata con un cuscino prima di uscire in terrazzo e lanciarsi dal quarto piano sotto gli sguardi scioccati dei vicini di casa. Trovare il cadavere della donna e i vigili del fuoco, chiamati dagli stessi testimoni che hanno visto il figlio salire a cavalcioni sul parapetto e lanciarsi poco dopo. In casa nessun segno di violenza o di colluttazione. Cade l'albero storico davanti al Museo di Roma in Trastevere. Il tronco è caduto in piazza Sant'Egidio, a un paio di metri dai tavolini esterni dei ristoranti come il gettonatissimo Tonnarello, in un punto di continuo passaggio dei turisti. È un albero storico, dice Stefano Marin, l'assessore all'ambiente del primo municipio nato proprio a Trastevere. Il trancio e il furto di oltre 40 metri di cavo elettrico rendono impossibile proseguire le proiezioni. Il Cinevilla a Villa Lazzaroni è costretto così a chiudere anticipatamente a seguito di questo grave illecito subito nella serata di ieri, che ha compromesso l'impianto elettrico dell'area. Metro A e C, scale mobili e ascensori da sostituire, binari vecchi. Dal Campidoglio arrivano 29 milioni di euro per l'ammodernamento. 5 i provvedimenti del Campidoglio per migliorare infrastrutture, binari, scale mobili, specialmente della linea A, che ha ormai 30 anni. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata. You know what
1: time it is. Puntuali sono le 21.
3: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni.
1: Siamo a Lorenzo Palma fino alle 22. C'è il nostro salottino estivo sul rooftop. Abbiamo ancora bisogno di prendere un po' di aria, viste le temperature. Come al solito, gli eventi in città, soprattutto nell'ultima ora insieme. Quindi racconteremo i prossimi appuntamenti. Ci sposteremo anche a Tarquinia. Andremo anche un po' fuori per fare, per esempio, dell'Agrifestival. Intanto, ATC.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 2000.

alle 21.12 nella sera di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Gli appuntamenti, quelli rinfrescanti che ci portano al mare, e quando ci sono li suggeriamo sempre molto volentieri. Volevo parlarvi anche dell'Agrifestival, quindi partenza ufficiale da oggi fino al 6 settembre, quindi abbiamo un bel weekend ricco. Siamo in località San Giorgio a Tarquinia, quindi in provincia di Viterbo, su un'area di ben 60.000 metri quadri fra pineta e spiaggia. Spettacoli equestri, prove agricole sul campo, esibizioni di motocross, gare di apecross, giochi tradizionali, aree di intrattenimento. Ci saranno DJ set, musica dal vivo e Eleonora Scaiola, insomma, diciamo proprietaria del palco, lei la gestisce sempre molto bene. Alessio Bernabei, il live di Shade, il live di Don Cash sabato prossimo. Insomma, sarà un altro bel momento per chi ama la musica dal vivo, ma soprattutto il divertimento. Quello al fresco, dove la temperatura sicuramente è un po' più bassina. Let's go! This is Harry Styles. Dimensione, suono.

0: pezzo del 2022.
1: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
1: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
3: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
1: Topic. Carte Blanche. Lucky Ones.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. The Islander, salmone norvegese affumicato, 100 grammi, 1,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
1: Ritmo. Dimensione Suono Roma.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the
1: rhythm. Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Ascolta dal tuo smart speaker.
1: Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: appena ascoltata nella sera di Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Ancora buona serata a tutti. Sono Lorenzo Palma. Durante il periodo estivo sono successe tutta una serie di cose anche molto divertenti legate alle coppie, insomma coppie che si sono sposate in condizioni particolari. C'è chi si è sposata da sola nonostante il no da parte di quello che sarebbe stato poi il futuro marito. Una coppia di sposi non ha rinunciato a pronunciare il fatidico sì nonostante la chiesa allagata. Questo è successo nella parrocchia di San Giovanni Battista di Hangonoi nelle Filippine. Il paese è stato colpito in questi giorni da forti monsoni e ci sono delle immagini virali sui social che fanno proprio vedere la sposa che entra in abito bianco, attraversa tutta la navata con l'acqua alta fino ai fianchi ad aspettarla all'altare, anche loro con immersi proprio nell'acqua totalmente, lo sposo, il prete, gli invitati. E non è la prima volta che nel paese si verifichi un episodio del genere, era già accaduto a Maulos una situazione del genere. Però quando ti vuoi sposare, cioè è impellente, il bisogno è quello.
1: Dimensione Sonoro.

è la sua versione degli anni 90 di un pezzo storico, insomma, affidato inizialmente a Dionne Warwick, Aretha Franklin lo portò al successo, come sempre alle 22, e poi arriva la storia del ritmo e quindi puntuali a scoprire la dance degli anni 90 e degli anni 2000, quindi il nostro viaggio

0: Notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Il risultato sportivo sicuramente più importante è stato quello di mia mamma, che ha battuto il record mondiale non del lancio del disco ma il lancio da ciabatta. Aveva raggiunto il vicino di casa da una distanza di 200 metri che continuava ad annaffiare le piante sgocciolando l'acqua sul balcone di mia madre.
2: Allora ha fatto bene.
3: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
4: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.

0: occasioni e il loro momento. Parliamo di tre producer norvegesi, la Scandi House, che poi mescola diversi generi. C'è anche un po' di funky qui, Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

quando comunque durante il periodo estivo forse beviamo qualche caffè in più, non che durante il periodo invernale non lo facciamo, però insomma la chiacchiera, l'uscita così al bar, cioè all'aperto, non serve necessariamente bere il caffè, anche il semplice profumo del caffè potrebbe avere un effetto sulle nostre prestazioni mentali. Secondo una ricerca piuttosto recente che ha osservato che essere esposti all'aroma del caffè può migliorare proprio le performance in alcuni test cognitivi anche senza assumere caffeina. Secondo i ricercatori entrerebbe in gioco soprattutto un effetto psicologico. Associamo talmente tanto l'odore del caffè all'energia, alla concentrazione e al risveglio che il nostro cervello potrebbe reagire di conseguenza. In pratica sentire quel profumo familiare può aumentare le aspettative di essere più vigili, quindi attenti, influenzando così anche le prestazioni. Per cui da domani, cioè, solamente l'odore del caffè senza berlo nemmeno.

0: pezzo di Robin S, però diciamo il cantato nuovo, fresco, bella l'idea di questo DJ che sta ottenendo grande successo, un DJ francese, LB1 con I Need a Sign nella sala di Dimensione su Roma. Il ritmo della capitale quasi verso la fine, la chiusura del rooftop del giovedì.
1: Ciao Lorenzo, ecco. Saluti Valeria e Claudetto.
0: Dai, allora ci avviciniamo a quel momento lì.

0: canzone che fa un po' inverno, stagione un po' più fredda, la so, perché probabilmente è uscito sicuramente non durante un periodo estivo. Locked Away per Our City con Adam Levine. Siamo arrivati praticamente in fondo al rooftop del giovedì, però pronti adesso per viaggiare con Alla Dance 92.000.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
4: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Rhythmic History Extended Version.
0: La Dance 92.000 fra le 22 e le 23 insieme a Lorenzo Palma. Il viaggio inizia proprio adesso. Buon giovedì sera ancora a tutti. Fra poco ritroveremo per esempio Alex Gaudino con Destination Calabria dal 2006. Ripartiamo con gli anni 90 però. Voce meravigliosa quella di Melanie Thornton, che ha dato voce anche alle Click. Sto parlando del progetto La Bush.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: In arrivo fra poco Something Going On dal 1997, un capolavoro della scena house, quella leggera, con un bravo DJ che è Todd Terry, DJ americano, remixer, Martha Wash, già vocalist di Sylvester e anche componente delle 2000 Fun, e Jocelyn Brown. 1996 invece per Alexia di Number One.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History Extended Version.
1: Talk to me, pezzo di Dear. E qui insomma c'è un collegamento con la prossima sequenza, perché ritroveremo Pubs and Scar e quindi parliamo di un progetto in cui erano coinvolti praticamente gli stessi produttori. Una nuova sequenza non solo con You Want My Love ma anche con My Argus Boom dal 2000, e ripartiamo con Up and Down per Billy Moore.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Una nuova sequenza molto eurodance all'interno di Rhythmic History Extended Version. Let's Talk About a Man, prezioso, featuring Marvin dall'estate 2001. Lo risentiremo fra poco. Ripartiamo però con Dreams Will Come Alive. Quindi parliamo dei due fratelli del quarto piano. Sono proprio i Two Brothers on the Fourth Floor, che arrivano dall'Olanda 1994.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Late che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: giro o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Siamo già nel 2007 con Armin van Elden e The I Want Your Soul, da sentire fra poco. Anche Barry Benassi, Madonna, apre con Vogue. Quindi insomma, se avete il desiderio di fare una piccola sfilata così improvvisata, è il momento giusto. Ripartiamo dagli anni 90, è arrivato il momento di salutarci. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per domattina alle 5.

0: alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special party.
2: Ma sì, iniziamo a far festa, amici e amiche lì fuori. Buona serata da Gianmarco, un'oretta insieme con le hit più ritmate del momento. E partiamo da lei, che ha appena finanziato una ricerca sulla pelle umana che sopravvive un mese in laboratorio. Lady Gaga, iniziamo da Bloody Mary.
0: Special.

0: eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte.
3: Sotto costo Deco. Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
3: Special Party.
5: È appena cominciata anche in questo giovedì sera la nostra festa. Per chi è un abituè lo sa che ci si diverte e si ascolta un sacco di musica proprio per ricaricarsi alla fine della giornata. Arriverà Jonas Blue tra poco con Girl. Prima c'è Antemas.

festeggiare, a divertirsi con la musica giusta, con le hit più ritmate del momento. Ritroviamo in questo caso Riton, che è uno che si è concesso incursioni nel rock, nel pop, nella dance, ma il suo cavallo di battaglia rimane sicuramente l'elettronica. Special party. It's Friday then.

0: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Amici, buona serata. Giovedì 3 settembre agli Sgoccioli. Siete all'interno della nostra festa, il party di Dimensione Suono Roma di tutte le sere, dalla domenica al giovedì, che prosegue con l'energia di David Guetta in collaborazione con gli War Republic.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte, ma è venerdì, it's Friday.
2: Pare ieri che abbiamo iniziato la settimana insieme, Daniele, e già siamo all'inizio del weekend.
1: Sono un po' triste, sono un po' triste perché inizia il weekend e quindi finisce anche la settimana in tua compagnia.
2: Ma non ti preoccupare, sicuramente succederà di nuovo che starei qui accanto.
1: Torneremo nella G&G, tornerà il nostro brand.
2: Appena bucheremo tutte e quattro le ruote a Rino.
1: Parliamo con gli avvocati.
2: Allora, inizia questa notte fantastica di questo venerdì che da inizio è in là a questo nuovo weekend. In queste tre ore tanta buona musica, i nostri contenuti inediti e soprattutto il mio nuovo ed entusiasmante romanzo che oggi parla d'amore.
1: Quindi romanzo rosa. Bello, mi piace.
2: Non perdiamoci in chiacchiere, io direi
1: iniziamo
2: di partire subito.
1: 3, 2, 1, vamos.
0: La notte dei gladiatori.
3: La notte.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Di buon mattino il nostro amico il pensionato il signor Giovanni si sveglia con un sorriso a 32 denti. Tant'è che la moglie lo guarda e fa: buongiorno Giovanni, come mai così allegro? E Giovanni fa: Adere, il telegiornale ha detto che st'inverno sarà duro per tutti.
0: Gladiatori.
1: Notte.
0: La notte.
1: Gladiatori.
0: Notte.
1: La notte dei gladiatori di dimensione.

0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Allora, se ce l'hai pronto,
2: se no non lo dico.
3: Bravi, perché c'è, ho già capito. Andiamo da lui. Cioè,
2: da lui chi?
3: Da lui chi? Da lui chi?
2: Ma è meglio non dire mai sta cosa.
4: Lo sanno
2: da
4: chi? I nostri perché ascoltatori.
2: Da lui chi?
3: E allora, se lo sanno i nostri ascoltatori, non è che se uno lo sa non va presentato, capito? Cioè, bisogna, io non dico che uno bisogna presentare. Se non sa, lo sallo. Bene, tanto tu c'è solo domani ancora, no?
4: Sì, domani.
3: Meno male, bene. Benissimo.
4: Cattivo Antonio, come
3: io cattivo ho detto c'è, cioè, solo domani. Geppo ha detto star capolinea, cioè, quindi è cattivo, sono io.
2: Beh, scende, come
3: per me già sta con tutti i due piedi giù, però diciamo, ecco, cioè, sentivo che parlavate di pizza.
2: Sì perché ci sono le varie fazioni, no? Antonio, pizza romano,
3: c'è stata sempre questa cosa,
2: certo,
3: questa,
2: sì. Questa, tu per esempio, allora,
3: allora io vi dico una cosa. Allora, la pizza nasce, diciamo, a Napoli, perché poi sì, fondamentalmente diciamo che sono stati loro, diciamo, i primi. Allora, io essendo romano, a me

0: Come prende a Napoli? Perché mi piace la ricetta? No, mi piace a me la ricetta, mi piace sempre il pomodoro e la ricetta, ok. Però poi bisogna vedere, cioè, parliamo di pizza quella rotonda, perché se poi allarghiamo i nostri orizzonti e andiamo che ne so, a parlare di un altro tipo di pizza, quella ripiena, non ci sta niente da fare. Cioè, la nostra pizza, quella bianca, calda, spaccata. Cozia mortadella dentro,
1: quella proprio fa un colore.
0: Ho capito, però quindi quella fa un campione. Bravo. Adesso poi la fanno quella croccante, detto che so, tipo stracchino e pancetta.
2: Mamma mia.
0: Capito?
1: Granella di tutto dentro ci metti.
0: Oppure che ne so, tipo porchetta e pomodoro la fanno adesso. Ve sto a far venire
1: proprio la.
0: E vado al bagno e perché non mangia perché qualcuno ne mangia tanta, no? Ma poi adesso ripiene la fanno semplice, le fanno proprio pomodoro e mozzarella, però dentro c'è un pochino di maionese, cioè una cosa proprio
1: quelle gourmet.
0: Quindi in quel caso quella però insomma, per carità, la pizza napoletana, io sono stato a Napoli come vi dicevo per tantissimi anni, loro c'hanno quella col cornicione, no?
2: Sì.
0: Che all'interno tu ci puoi mettere.
1: Sì, la fanno anche ripieno.
0: Il cornicione lo fanno ripieno. Io ho provato a dico dentro al cornicione ci si può mettere la pizza romana per vedere insomma se si riusciva a mangiarle tutte e due. E quello mi ha detto: no, guarda, non si può fare. Non ci può fare. E allora che facciamo? Dico, va, la porto col cornicione. Dico, no, guarda, io ti ringrazio, ma purtroppo a me col cornicione io non digerisco il piccione. Vabbè.
3: La notte dei gladiatori.
4: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano Faccheride.
3: Viabilità.
4: Come viabilità?
3: In collaborazione con Vox Populi e la sveglia dei gladiatori.
4: Ma ce l'abbiamo già, no, viabilità, Emiliano.
3: Ce n'hai denartra,
2: boh. Sentiamolo.
3: Allora ragazzi, situazione viabilità questa mattina a Roma.
2: Dice un po'.
3: Sul raccordo anulare traffico intenso in carreggiata interna, se vi sorpassa una a piedi non ve la prendete, perché tanto è normale.
2: Può succedere.
3: Praticamente tutti i giorni che quello che succede a me. Sulla Colombo rallentamenti verso il centro.
4: Strano.
3: Secondo i miei calcoli chi è partito ieri da Ostia mo dovrebbe stare orientativamente all'Eur.
4: Sì.
3: Più o meno, eh?
2: Ce la farei.
3: Sulla tangenziale solita situazione tranquilla, clacson, bestemmie e uno col motorino che t'acchiappa tutti gli specchietti.
2: Sempre matematico.
3: Aspetta, c'ho il video. Ah, il fratello di Geppo. Ciao, Ste.
4: Mio
3: ciao.
4: Fratello è corretto.
3: È lui. Ne ha fatti due. Già lo vedo. Sulla Cassia traffico sostenuto, mentre sulla Tuscolana ormai la macchina non è più un mezzo di trasporto, è un monolocale. Bello, quindi ci può dormire dentro. Ricordiamoci che molti sono tornati al lavoro, ma le scuole ancora non sono ricominciate. Questa cosa è molto importante. Quindi questo non è il traffico vero.
4: No, quello è
3: il trailer. Questo è il trailer.
2: È un horror.
4: Devi uscire.
3: Tra l'altro, tra qualche giorno tornano pure i genitori coi sub in doppia fila davanti a escola.
2: Non vediamo l'ora.
4: È il sogno doppia, sta pure tripla e quadrupla.
3: E a quel punto Google Maps non vedrà più l'orario d'arrivo, vedrà direttamente le condoglianze.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Coppietta al ristorante, belli innamorati, si guardano negli occhi. A un certo punto lui gli fa: stanotte ti farò passare una nottata di fuoco. Lei fa: wow, davvero? Sì, c'ho il climatizzatore rotto.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Get roll with the fever on the dance floor.

0: La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi, allora, Jeep, volevo ricordare che scaricando la nostra app si può ascoltare anche fino in Norvegia.
4: Assolutamente sì.
3: Perché prima quello ha detto che i salmoni. Vabbè, a parte gli scherzi. Allora, si continua a parlare di pizza, ma non si è parlato della pizza quella fatta a casa.
4: Quella di mamma, no?
3: Quella di mamma. Io mi ricordo mia madre un giorno natiella di pizza bianca, natiella di pizza rossa, natiella che patate, dica mamma, che sa mangia tutta sta roba? Lei te intanto tiella. Come? Che c'è gente che se muore di fame e tu credo da mangiare c'ha tutto te, scusami.
4: Comunque finiva, pure che era tanta, io me la ricordo.
3: Finiva sempre, perché la pizza di mamma se ne finivi, la tiella dietro la schiena, sicuro, la devi mangiare per forza. E ragazzi, incredibilmente, io adesso sto per fare un regalo a tutti i nostri gladiatori all'ascolto, perché oggi, visto che si parla di pizza, oggi diciamo pomeriggio, dalle 17 in poi, in via Circonvalazione Gianni Colense, di fronte al San Camillo, diciamo, c'è la nuova apertura di questo locale che si chiama Magna Bene. Magna Bene, c'è l'inaugurazione. Ora 17, venite, perché io vado intorno alle 8, sarò lì, diciamo, perché se magna gratis. Capito?
4: Te dico, vengo pure io.
3: La pizza. Addirittura c'è scritto la nostra pizza bianca speciale che scrocchia e le nostre ciriole farcite, già mi sto sentendo male, di ogni bontà alla romana. Questo è il mio amico Gianni, lo faccio perché è a scrocco, quindi capito? Scusami, non si paga, quindi venite là dalle 17, magna bene, magniamo insieme, stiamo tutti insieme, non so se Geppo ce la fa.
4: La faccio sempre.
3: Bravi, quindi come possiamo chiudere questa cosa? Vi aspettiamo per questa inaugurazione, perché c'è la pizza scrocchiarella e quando è scrocchiarella si magna
4: a scrocco.
3: Bravo, a scrocco.

0: Radiovisione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Scuola elementare, siamo nella classe di Geppino. Geppino sta discutendo con un suo piccolo amichetto, no? Allora l'amichetto, guardando Geppino, gli fa così: mio padre è migliore del tuo. E Geppino gli fa: non è vero. Sempre sto ragazzino gli fa: e mio fratello è migliore del tuo. E Geppino: non è vero. E sempre sto bambino: mia madre è meglio della tua. Geppino gli fa: questo può essere, lo dice pure mio padre.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Allora intanto qui. Presentiamoli, loro sono Danilo e Roberto, ciao
3: Danilo
2: ragazzi.
3: Danilo e Roberto, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ragazzi.
2: Buongiorno, allora ciao, partiamo ragazzi. Da Danilo che è stato contattato per primo. Danilo, dici da dove ci ascolti e che cosa fai di bello nella vita?
5: Allora, nella vita faccio ben poco perché sono pensionato.
2: Grande. Di dove sei, Danilo? Di che zona sei?
5: Sono a Terni.
2: A Terni.
3: Ah, sei umbro.
5: Bene.
2: Roberto, raccontaci qualcosa di te, vai.
4: Allora, io chiamo D'Ardea e lavoro nell'ambito della cinofilia, un allevamento di boxer e una pensione per cani. Lavoro più bello che poi
2: ci credo, poi con i quattro zampe belli, poi boxer è un bellissimo cane.
3: Una pensione per cani, cioè raccontaci un meglio. Cosa?
4: Allora, io più di 7 cani non prendo perché mi sono specializzato a prendere cani un po' aggressivi, tipo pitbull, rottweiler. Sono specializzato in quello,
2: quindi sia quegli anziani, diciamo, che quello che quando qualcuno magari deve spostarsi e non può portare il cane con sé, suppongo.
4: Esatto,
2: no?
4: sì, ecco, okay. Per esempio ancora sono pieno perché ancora c'è molta gente in vacanza e io prima mando loro in vacanza e poi ci andrò io.
2: Guarda, ci dici il nome dell'allevamento, magari c'è qualcuno in ascolto che può avvalersi dei tuoi servizi.
4: Allora, l'allevamento è Boxer delle Terre Ardeatine.
3: Ah, ok, bellissimo, okay. Bellissimo. Bene.
2: Grazie, un bellissimo lavoro.
3: C'è anche il Pitbull, sai Pitbull quando gli arriva da lui?
2: Pitbull è cantante.
3: Scusa, pensavo.
2: Allora, ragazzi.
4: No, il Pitbull è una razza accesa, cani fantastici. Certo.
3: Sì, è vero.
2: Allora, ragazzi, il test è semplicissimo: 3 domande di cultura generale, una specifica su Roma. Danilo è stato contattato per primo, gioca con me. Sei
3: gioca
2: pronto,
3: con Geppo. Danilo, sei pronto?
5: Prontissimo.
3: Vai, e allora vamo.
1: 3, in bocca al lupo. 1-0.
2: Danilo, dimmi il nome di almeno uno dei 3 moschettieri.
5: Aramis.
2: La casa di alta moda che ha come simbolo la testa di Medusa.
5: Questo non lo so.
2: Il monte dove nasce il fiume Tevere.
3: Dai.
5: Fumaiolo.
2: La casa di alta moda della testa di Medusa, sai che è famosissima, la testa d'oro di Medusa. Famosissima, è l'ultimo. Allora, buttate.
5: L'immagine ce l'ho, ma il nome
2: buttate,
5: non ce l'ho.
2: Buttate, è l'ultimo, buttate.
5: Versace.
2: Stop.
3: Sì. Sì.
2: 3-3, grande
3: sì,
2: Danilo.
3: Grande all'ultimo, è in zona Cesarini.
2: Allora, ti ripeto, ti diamo le risposte esatte. Hai detto Aramis, giusto, i moschettieri?
5: Sì.
2: Va benissimo,
5: esatto.
2: È uno dei 3 moschettieri. La casa di alta moda con la testa di Medusa è proprio Versace, bravo. E il monte dove nasce il Tevere è il Fumaiolo.
3: Beh, se non lo sapeva lui, insomma, è umbro.
2: Complimenti, Danilo, 3-3. E vediamo, adesso diventa, diciamo,
3: sei pronto, Roberto D'Ardea?
4: Sì, sono pronto.
3: Dovrai superarti qui,
4: Già ho perso.
3: No, dai. Pronti?
1: 3-2-1-0.
3: Quale cantante italiano è soprannominato il comandante?
2: Col K,
3: Con la K.
4: Oddio, pazzo.
3: Quale attore interpreta Jack Sparrow nella saga Pirati dei Caraibi?
4: Ma i nomi che non mi vengono. Passo.
3: Secondo la leggenda, cosa succedeva a chi metteva la mano nella bocca della verità e diceva una bugia?
4: Linea tagliata.
3: Tagliata?
4: Vabbè. Sì.
3: Quale cantante è soprannominato il comandante?
4: Vasco Rossi.
3: Sì, e qual è l'attore che interpreta Johnny Depp?
2: No!
4: Annaggia, era Johnny Depp,
2: Hai titubato all'inizio, Robè,
3: Penso quei secondi che erano fondamentali, però vabbè.
4: Guarda, i nomi dei cani mi ricordo tutti, quelli delle persone no.
3: vabbè, 2-3,
2: Roberto,
3: dai.
2: Oggi ti fermi a 2, purtroppo la vittoria va a Danilo, ma come facciamo sempre con tutti, anche a te daremo una seconda possibilità.
4: Ma
2: tanto
4: sì.
2: ci segui tutti i giorni. Vuoi
4: L'importante
2: salutare qualcuno?
4: È partecipare,
3: certo.
4: Ragazzi.
3: Certo, Roby, chi puoi salutare?
4: Saluto tutti i miei amici pelosi.
2: Benissimo.
4: Va bene. Dai.
3: Buon lavoro, Roby. Grazie per quello che fate.
4: Grazie ragazzi. Buon lavoro anche a voi. Buona giornata.
3: Rimaniamo col vincitore, Geppo. Ce l'abbiamo in linea.
2: Grande Danilo.
3: Danilo da te.